0: Back in my heart su RDS, l'alba dei pazzi viventi con Melania e con Beppe. Buongiorno amici.
1: Buongiorno amici.
0: Parliamo un po' di calcio.
1: Ok, parliamo di
0: ma
1: calcio.
0: Ma che poi non è calcio, perché parliamo di tutto tranne del calcio. Cioè, noi andiamo proprio intorno senza toccare l'argomento. Cioè, parliamo di allenatori, parliamo di regole, ma non del calcio, okay. Ma di quelle interne a una squadra, quindi di comportamenti. Quindi
1: sì, di convivenza, ma anche parolone. Per arrivare all'obiettivo. Cioè, una squadra per poter vincere deve essere allenata in un certo modo, quindi l'allenatore ha un compito davvero fondamentale, no? Nella vita di queste persone, di questi giovani calciatori.
0: Sei stupenda.
1: Grazie.
0: Tu non ne sai una mazza, ma le udici con una convinzione.
1: È incredibile.
0: Che bellissima.
1: Non è che facessi la speaker radiofonica.
0: Questo è fantastico. Parlaci di Jürgen Klopp.
1: Allora, Klopp. Chi è?
0: Klopp.
1: È un allenatore tedesco.
0: È un allenatore che
1: famoso proprio perché ultimamente sta mettendo in riga i suoi ragazzi, che già in Germania c'è un rigore particolare, lo dico da sorella di un ragazzo che abita in Germania, quindi vedo quando vado a trovarlo a Stoccarda che ci sono un po', no, di condizioni rigide,
0: sì.
1: Però effettivamente bravo, perché riesce a mettere le righe a sti ragazzi, dai, bravo.
0: Allora, ne ha convocati ben 44, lui adesso è diventato quindi allenatore della formazione tedesca, e fra cui li ha divisi in due gruppi, 22 e 22, cioè già lì capisci
1: da 44 gatti,
0: 22. Allora, però dice qualcosa è già cambiato, lo si evince dalle regole interne allo spogliatoio, puntualità a cena, evidentemente lì i calciatori arrivavano un po' come gli pareva.
1: Si mangia, cena alle 6:00, non mangi più, via.
0: Divieto dell'uso del cellulare prima delle partite, durante il riscaldamento o la fisioterapia. Vietato chattare, si deve parlare.
1: Certo.
0: Ragazzi, è una roba pazzesca. Cioè,
1: è giusto.
0: Non puoi neanche... Sì, ok.
1: No, ragazzi, è giusto. Siete mai andati a dormire e avete visto il cellulare poco prima? Avete dormito male? Sicuro, sono sicura di sta roba. Cioè, quando avete il cellulare, lo schermo, poco prima di fare una cosa importante come il rilassamento, anche andare in partita, il rilassamento, la concentrazione, come quello che richiede l'addormentamento, ecco, magari il cellulare può distrarre, ha ragione.
0: Sì, lo dicono, no? Sì, le luci del telefono danno sicuramente non aiutano.
1: Mi sarà successo,
0: bene.
1: Dai, bravo Klopp.
0: Poi una cosa che avrebbe fatto star male Cristiano Ronaldo, perché lui ha l'abitudine di tagliarsi i capelli, o meglio di farsi tagliare i capelli prima di ogni partita.
1: Certo.
0: E qua non si può. Perché? Perché ovviamente si porta il parrucchiere personale. Ti porti il parrucchiere, il barbiere, fai tutto quello che devi fare.
1: No,
0: te li tagli prima del ritiro, se vuoi te li tagli, ma i parrucchieri, i barbieri non entrano più negli spogliatoi, non entrano più nel ritiro, non entrano più nel, capito? Perché romperebbero l'armonia, perché il barbiere è un po'
1: pettegolo. Perché lì si ciacera, certo.
0: Quindi hai visto quello là, allora non si può più fare niente.
1: Bravissimo Klopp.

0: piace molto. Senti, clap clap
1: clap clap per Klopp
2: su RDS, l'alba dei pazzi viventi.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è

0: serenamente, come questa canzone. Titolo proprio perfetto: Giulia Bresch, l'alba dei pazzi viventi, con Melania e Beppe. Te lo do se te lo vieni a prendere. Funziona così, ok?
1: Che cosa?
0: Spieghiamo: tutto quello che avete in casa che non vi serve più, però in buone condizioni, che date via la spazzatura. Au, bisogna avere rispetto. Quindi...
1: ci sono delle cose che magari non vi servono più, effettivamente, esatto, potrebbero essere utili a qualcun altro, perché non donarle.
0: Mi viene in mente il fotografo di qualche settimana fa, che lui ha usato una D60 per tanto tempo per lavoro, poi ha scelto un'altra tecnologia comunque migliorata, ha detto: io la regalo questa, venitevela a prendere.
1: Certo.
0: È comunque una macchina di tutto rispetto, assolutamente funzionante. Così abbiamo tentato di regalare 6 porte, lì è stato un po' più complicato, 6 porte di casa, è stato un po' più difficile, perché portartele a casa 6 porte,
1: se dovete sgombrare una cantina, un posto, o avete trovato delle cose che insomma non vi servono più ed è anche un peccato, un dispiacere buttarle,
0: esatto,
1: potrebbe essere invece utile avere questo oggetto per qualcun altro, perché non farlo? Dai, proponete quindi il vostro oggetto 388 22 388 822. Una breve descrizione la vogliamo chiedere o non ce ne frega niente?
0: Ah sì, nel messaggio, ovviamente sì, dite che cosa, non deve essere lungo il messaggio, però mi raccomando, fateci capire di cosa si tratta. Dai, 388 22 388 822, te lo do se te lo vieni a prendere.
2: Dalle 5 alle 7
3: l'alba dei pazzi viventi su RDS. Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
5: Ma dai, è Luca Argentero.
6: Luca, benvenuto.

0: benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
1: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
0: Amici illimitati.
1: Ah, ma qui è tutto illimitato.
0: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
1: Ma allora, selfie illimitati.
2: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Qual è il vero potere dell'influenza nell'era dell'intelligenza artificiale? Scoprilo a Intersections, il grande evento dedicato a marketing, creatività e tecnologia. Il 28 e 29 ottobre incontra grandi ospiti internazionali, nuove visioni e prospettive per capire come sta cambiando il nostro modo di comunicare, creare e innovare. Ti aspettiamo all'Allianz Mico Milano. Acquista il tuo biglietto su intersections.it.
5: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
6: Ma deve essere anche complicata?
5: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
6: La procedura X-Fir?
5: La attiviamo noi.
6: La conservazione digitale a norma?
5: Ce ne occupiamo noi.
6: Ti servono SPID o firma digitale?
5: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
6: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
5: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
7: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno a Paola Gubbiotti.
8: Bentrovati. Xi Jinping annuncia un nuovo accordo sul commercio tra Cina e Stati Uniti durante la cena di Stato alla Casa Bianca. È un momento storico per le relazioni tra i due paesi, dice il leader di Pechino. E intanto il Wall Street Journal rivela che nei primi sei mesi dell'anno la Cina ha spedito in Iran 1600 carichi di materiale utilizzabile sia in campo civile sia militare. Alessia Virdis, ADN Kronos.
9: Secondo la ricostruzione, una spedizione con materiale che può essere utilizzato per fabbricare parti di droni e sistemi di guida per i missili è arrivata proprio quando Stati Uniti e Iran concordavano una tregua e altre consegne sono state effettuate nei giorni successivi con componenti per un valore di oltre 6 milioni di dollari che possono essere utilizzati per la costruzione di droni. I documenti iraniani citati segnalano consegne di dispositivi GPS, motori elettrici, componenti per motori per aerei.
8: Via libera al DL Scuola dal Consiglio dei Ministri, limiti del 30% nelle classi di alunni stranieri che non parlano l'italiano, multe fino a 1000 euro per chi ha il volto coperto, misure di buon senso che aiutano ad integrare le parole di Giorgia Meloni, una caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli, attacca la segretaria PD Elly Schlein. L'inchiesta per la morte dell'operaio di 22 anni all'interno del Colosseo, ci sono 7 indagati, si procede per omicidio colposo, l'anfiteatro Flavio resterà chiuso fino a domani. Questa è RDS.
10: 6:25, buongiorno, l'alba dei pazzi viventi con Melania, con Beppe. Se avete cose che non usate più in ottime condizioni, però potete darle, regalarle, quindi ve lo do se ve lo venite a prendere. Diteci cosa al 38822 38822.
2: Quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un

0: magnetic,
1: Ribaiuscia,
0: o magnetic, come volete. 6:28, amici su RDS.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, è venerdì, ci sono un sacco di compleanni da festeggiare, poi dopo facciamo
1: ragazzi,
0: un sacco di auguri,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Intanto auguri a tutti, perdonateci se andiamo un po' di corsa adesso, ma abbiamo da regalare qualcosa. Te lo do se te lo vieni a prendere. Funziona così. Abbiamo Giuse da Genova. Ciao Giuse, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno Giuse.
1: Allora, Giuse, tu addirittura hai due oggetti, così abbiamo visto il tuo messaggio. Vediamo un po' cosa riusciamo a piazzare prima. Intanto ti ringraziamo perché non è così facile trovare persone così gentili e altruiste che regalino oggetti, anche perché ci sono siti e applicazioni che ti permettono di vendere, invece tu decidi di regalare. Okay. E questo è molto bello. Questo è molto bello.
0: Allora vai, primo oggetto.
2: Possiamo far felice un bambino grande. Sì. È una sella per una Vespa Special che avevo anni e anni fa. E si chiama una sella Yankee che ce l'ho richiusa in cantina.
1: Aspetta, Vespa Special non è, io la 200 Pix, non è quella?
2: No,
0: è la 50 è una, Special
2: è 50,
0: della Luna,
2: esatto,
0: Park.
2: Ah, la 50. Esatto,
1: ok,
2: esatto.
1: Altrimenti sarebbe andata via subito, via.
0: Quindi una sella per una Vespa 50 Special, per intenderci, ok?
2: Esatto.
1: In che condizioni è?
2: Addio, ha anni ragazzi quella sella lì, però comunque è
0: tenuta bene,
2: è una sella, assolutamente,
1: cioè, ne ha viste di culate quella sedia, quella sella, insomma.
2: Tra l'altro era quella che hanno fatto doppia per tenere due persone su quello specchio,
0: ha visto tanti,
1: quella da Truzzo, quella con
2: esatto,
1: i due conchiette,
2: esatto,
0: da Marri all'ascolto,
2: esatto.
0: Ok, okay. E il secondo oggetto qual è?
2: Il secondo oggetto, facciamo felice un bimbo, e avevo comprato per mio figlio un hoverboard anni fa, che poi è cresciuto il mio bambino e adesso non lo usiamo più, l'abbiamo ancora chiuso in una scatola.
0: Che bello!
2: È della Momo Design, è molto bello.
1: Della Momo?
2: Esatto. Okay.
1: Allora, che cos'è? È un
2: hoverboard.
1: Sì, no, perché e uno fa magari fatica.
0: È elettrico, tipo, sembrano
1: due
0: dei pattini elettrici.
1: Due ruote ai lati, ecco. In base a come ti pieghi, cammina. Se vai, ti sporgi un po' in avanti, vai in avanti.
0: Ah, figata, okay. Cioè,
1: la batteria è in buone condizioni, immagino di sì.
2: Assolutamente.
1: Quella va rubata.
0: Allora, ragazzi, Genova e dintorni, o comunque persone che sono disposte anche ad andare a Genova da Giuse a prendersi questi due oggetti.
1: Dove sei, quindi? Dove sei? Diciamo la zona e quartiere, Genova?
2: Genova Molassana.
1: Se siete di quelle zone, comunque siete disposti a fare dei chilometri, andate, ci mandate un messaggio e insomma vi aggiustiamo. Perfetto. La cosa che dovete scrivere è "lo prendo io" al 38822 e poi cercheremo di mettervi in contatto. Va bene?
0: Okay.
2: Va bene.
0: Dai, speriamo bene, Giuse, un bacione,
2: bene,
0: grazie.
1: Grande Giuse. Sei bravissimo. Ciao.
2: Vi voglio bene,
1: anche
2: ragazzi.
1: Anche noi te ne vogliamo.
0: Ciao Giuse.
2: Un abbraccio, ciao.
0: Baci,
3: dalle
0: ciao.
3: 5 alle 7.
4: L'alba dei pazzi viventi su RDS.
5: I haven't ever really found a place that I

0: Guarda che si lega perfettamente. Qualcosa per te, Ligabue, su RDS, perché abbiamo qualcosa per gli ascoltatori. Noi abbiamo questo, la generosità. Te lo do se te lo vieni a prendere. Quindi fra poco vedremo un po' com'è andata, perché c'è stato Giuseppe prima in onda che regala un hoverboard elettrico, sì, e poi regala anche una Vespa di quella,
1: una Vespa, una,
0: scusami,
1: sella,
0: una sella da Vespa, quella a due posti.
1: La Vespa, avevamo la coda fino qui.
0: Ma c'è comunque gente. Quindi sappiate che con RDS l'alba dei pazzi viventi ci guadagnate anche qualcosa sempre.
1: Tutto è possibile, ecco, amici. Allora salutiamo Sabrina, oggi è il suo compleanno, sì. Poi ci sono tantissime persone che non si sono firmate ma fanno gli anni, probabilmente oggi è un giorno speciale, insomma, il 25 di settembre.
0: Vai, sono vai, quel foto mi piace questa.
1: To you, Marco, Gianni, hey. Elisa, tanti auguri. Poi c'è, ragazzi, buongiorno, sono a Malta, appena svegliato, speriamo bene perché stasera in previsione c'è rilassamento e cocktail. Un abbraccio, Forza Italia per stasera. C'è Italia-Belgio, mi avete detto.
0: Sì, sì, stasera c'è Italia-Belgio. Oh, ragazzi, facciamo in bocca al lupo più che gli auguri agli azzurri, perché insomma,
1: dai, ragazzi,
0: sarebbe ora di rialzare un po'.
1: Facciamo come
0: cresta,
1: quell'allenatore lì tedesco che Klopp, li mette in riga, Klopp, come Klopp.
0: Va bene, adesso dobbiamo dirlo a Mancini. Torniamo fra poco, vediamo un po' cosa regaliamo.
2: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
3: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Il grande spettacolo della vela mondiale sbarca nel Golfo di Napoli. Fino al 27 settembre, vivi la Louis Vuitton 38esima America's Cup, regata preliminare. 9 team da 6 nazioni sul lungomare Caracciolo, da Castel dell'Ovo a Posillipo. La Road to Naples 2027 continua. Ingresso gratuito all'America's Cup Race Village da Rotonda Diaz a Piazza Vittoria. Eventi e iniziative ogni giorno dalle 11. Non perdere 4 giorni di pura adrenalina. Napoli ti aspetta. Info e programma su americascap.com e sui canali social ufficiali.
8: Ah, e se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
9: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Quando Maurizio Crozza torna...
11: È tutto pronto?
10: Si sente.
11: Vado subito al punto.
12: De chi? De che? Ma de quando? De come?
11: E non lo so.
13: E come non lo sa?
11: Hai capito?
13: Veramente no. No.
14: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo.
11: Ma che... Ci siamo capiti.
15: No. Grazie a tutti.
14: No,
15: davvero.
14: No.
15: Grazie.
14: No.
15: Graziella e grazie.
13: No, presidente.
15: Tante, dai.
16: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Ma effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: 41, si va in redazione, ci accoglie Paola Gubbiotti. Ciao Paola, buongiorno.
5: Sono pronta.
4: Perfetto, l'attualità.
5: Varato il decreto scuola dal Consiglio dei Ministri. Alla primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana non deve superare il 30% del totale. Multe per chi ha il volto coperto in aula. Integrazione senza rinunciare alle regole. Per Giorgia Meloni un decreto vergogna, l'attacco delle opposizioni. Alla Casa Bianca il vertice Trump-Xi Jinping ha raggiunto un nuovo accordo commerciale, scambi sinceri e approfonditi.

0: approfonditi intesa comune su molte questioni, afferma il presidente cinese. In Italia il 47% dei contribuenti versa solo il 5% dell'IRPEF e meno del 19% sostiene quasi 2/3 del gettito. Dati dell'ultimo osservatorio sulle entrate, rapporto presentato al CNEL. Governo al lavoro sulla detassazione del ceto medio, ha detto il viceministro dell'economia Leo.
1: Qual è l'ulteriore passo su cui vogliamo lavorare compatibilmente con le risorse? È quello di abbracciare la fascia che va da 50 a 60 mila euro e riportarla nell'ambito del secondo scaglione, quindi applicare su questa fascia di reddito anziché il 43% il 33%.
0: In carcere Riccardo Bossi, il figlio maggiore del Senatur, deve scontare 5 anni e 9 mesi per appropriazione indebita e truffa. Questa è RDS.
2: Buongiorno a tutti, dai che è venerdì, e come dice il buon Ligabue?
3: Sì, com'è che dice?
2: Non me lo ricordo adesso.
3: Ve lo ricordate, ragazzi?
2: È venerdì. L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5

0: oggi LP Lost News su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Ci sono Melania e Beppe, dai che è venerdì, te lo do se te lo vieni a prendere.
1: Bene, allora abbiamo avuto Giuseppe che dona in maniera molto carina, molto gentile, un overboard e dona anche una sella di una Vespa.
0: Una Vespa special, overboard della Momo, quindi anche e lui avrebbe potuto vendere questi oggetti, invece ha detto no.
1: Li regala, anche perché gli oggetti hanno una seconda vita, hanno un'anima e messa così, no, in maniera anche altruistica, la situazione è romantica.
0: Certo.
1: Ed è anche insomma di buon auspicio secondo me. Abbiamo trovato due acquirenti, sì, due acquirenti ovviamente free.
0: Sì, andiamo da Giordano. Giordano che è del Trentino. Ciao Giordano, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, io lo sottolineo che non sei di Genova, perché ti ho detto Giordano, sei sicuro? Guarda che lui è a Genova, quindi te lo do se te lo vieni a prendere. Ma tu stai restaurando la tua Vespa.
2: Certo.
0: E quindi sei disposto a prendere la macchina e si parte?
2: Eh sì, tanto chilometri se ne fanno lo stesso per altre cose.
1: Tu stai restaurando una Vespa, ce lo fai perché ti piace? Come la stai facendo? È colorata? Racconta
2: tutta
1: un po'.
2: Originale, tra il resto è un po' rara perché è un affare rotondo, tre marce con un azzurro celeste che non si trova spesso.
1: Carina. Ah, okay.
2: Volevo farla tutta originale, mi mancava proprio la sella.
0: No, adesso ci metti questa sella a biposto, bella, bella ignorante.
1: Vedi che le cose non capitano mai a caso. Sono contenta,
0: molto
1: bravo,
0: bene,
1: Giordano.
0: E allora Giuseppe è già aggiornato sul fatto che lo chiamerete, quindi avete il suo numero e vi potete incontrare per questo scambio.
1: E questo è Giordano. Ciao Giordano, ti salutiamo, un bacio.
2: Ciao,
0: ciao Giordano, complimenti.
2: Grazie.
1: E invece adesso andiamo da Fabrizio. Ciao Fabri.
3: Ciao a tutti,
0: buongiorno
3: RDS.
0: Fabri.
1: C'è l'altro pezzettino che Giuseppe dona, che è un overboard della Momo, quindi una marca, insomma costa anche un po' di soldini, Giuseppe la regala. E Fabrizio, te la prendi tu? Te lo prendi tu questo overboard?
3: Lo prendo io per mio figlio che ha 6 anni, tra un po' ne fa 7. E lo rendo felice.
1: Che bello!
0: Regalo pronto per il compleanno. Overboard Momo fatto. Hai visto? Ma ragazzi, ma io sono commosso per queste cose.
1: Tutto gratis e tutto grazie all'alba dei pazzi viventi.
0: Abbiamo degli ascoltatori meravigliosi.
3: Grazie.
0: Va bene, Fabrizio, Giordano, salutiamo anche Giuseppe che è stato gentilissimo nel regalare sia la sella dalla Vespa così come l'overboard. E una chiusura migliore non potevamo avere.
1: Un
0: grazie,
1: bacio,
0: ragazzi, buon fine settimana.
1: Giuseppe. Ciao.
3: E grazie a voi.
0: Grazie, ciao.
3: Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao.
4: L'alba dei pazzi viventi
5: su RDS.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Greedy su RDS, l'alba dei pazzi viventi che termina per oggi. Ce ne andiamo proprio gonfi di piacere, è stato veramente molto bello.
1: Molto bello. E allora, buon weekend, riposatevi, rilassatevi, divertitevi, soprattutto amici, perché è venerdì. E ci vediamo lunedì.
0: Ci si vede in giro, comunque ci si vede in giro, sappiatelo. Se trovate una 500 bianca che va un po' strana per strada, è Melania. Ci si vede in giro. Va bene, Melania Grimano,
1: Beppe De Marco.
0: Grazie, Gigi Carozza per la regia. Ci sentiamo lunedì qui alle 5 su RDS per l'alba dei pazzi viventi.
2: Anche io oggi dalle 5 alle 7 ho ascoltato l'alba dei doppi sensi.
0: Ma no!
3: L'alba dei pazzi viventi
4: su RDS. Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
1: Ritorniamo in redazione RDS. Ancora buongiorno a Paola Gubbiotti.
6: Buongiorno.
1: L'attualità, sentiamo.
6: A Washington Xi Jinping annuncia un nuovo accordo sul commercio tra Cina e Stati Uniti durante la cena di Stato alla Casa Bianca. Un momento storico per le relazioni tra i due paesi, dice il leader di Pechino. E a New York l'Assemblea Generale dell'ONU, Netanyahu parla in un'aula semideserta e attacca tutti i paesi che hanno puntato il dito contro Israele, reo di aver commesso un genocidio. Sit-in propala all'esterno del Palazzo di Vetro, arrestata l'attrice Susan Sarandon. Via libera al DL Scuola dal Consiglio dei Ministri, il limite del 30% nelle classi di alunni stranieri che non parlano l'italiano, multe fino a 1000 euro per chi ha il volto coperto e per i genitori che rifiutano di seguire i corsi di italiano. Misure di buonsenso che aiutano ad integrare le parole di Giorgia Meloni. Una caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli, attacca la segretaria PD Elly Schlein. A Roma l'inchiesta per la morte dell'operaio di 22 anni all'interno del Colosseo. Ci sono 7 indagati. Si procede per omicidio colposo all'attenzione della procura e i documenti relativi all'appalto e ai subappalti. L'anfiteatro Flavio resterà chiuso fino a domani. Nel 2024 il 65% dell'IRPEF è stato a carico di 8 milioni di italiani, meno del 19% del totale dei contribuenti. Oltre 24 milioni di persone non ha dichiarato redditi, non contribuendo dunque al gettito fiscale. Numeri dell'ultimo rapporto sulle entrate fiscali. Il calcio, la Nations League per il battesimo del Mancini Bis. Stasera l'Italia a Roma affronta il Belgio. Sensazioni positive, l'obiettivo è giocare bene, spiega il CT. Le previsioni con Trevi Meteo.
7: Perturbazioni in transito nelle prossime ore sulle regioni del Medio Adriatico e al sud. È molto veloce, però porterà più riprese delle piogge e delle acquazzoni, anche qualche temporale. È tutto accompagnato anche da un rinforzo del vento e di conseguenza oggi sulle regioni adriatiche e in quelle meridionali anche temperature un po' più basse. Nel resto d'Italia tempo buono, a parte qualche nuvola al nord-ovest. Nel weekend comunque l'estate tornerà protagonista un po' dappertutto. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
6: Questa è RDS.

0: voce generata in AI. Nuovo Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL. Scoprilo in tutte le concessionarie, anche domenica 27.
1: Kia, movement that inspires. Buon

0: bella la mattina.
1: Eccolo qui.
0: Se poi c'è anche bella via, ora sì che va via la malinconia.
2: Via la malinconia.
3: Buongiorno, tutto pazzo. Anga. Anche fa GLT tio e scotta Buongiorno RTS.
4: Ciao tutti pazzi, ciao Ciccio, ciao Bud, ciao Rossella, ah. Buon venerdì!
1: Buon venerdì, buon venerdì, vai Buzz, santifichiamolo!
5: Venerdì!
1: Olè.
6: Sento Eminem stamattina.
2: Ma ti senti?
6: Eminem
2: che va a funghi,
1: allora, per favore, canale 265, guardiamola, che sennò ci rimane male.
6: Bravo,
1: ha un cappuccio.
2: Voi dovreste andare a funghi stamattina. Rossella si fosse presentata
1: però
2: così.
1: Però stai bene col cappuccio.
6: Grazie,
1: guarda, bello,
6: mille
1: sì.
6: Soddisfazione.
2: Beh, sì. Stai bene per andare a funghi.
6: Per andare a funghi, ma scusami.
2: Perfetto,
6: ma,
2: perfetto.
6: Vabbè,
1: oh,
6: niente,
1: il mio amico
6: guarda.
1: Thomas, 2,8 kg
6: l'altro giorno.
1: Di funghi, sì.
6: Ah, gli hai detto che se vede un cervo deve stare lontano da lui, da 25
1: ma
6: metri.
1: È la prima cosa che mi ha detto lui, mi ha detto guarda,
6: cervi.
1: Rossella te l'ha detto del cervo, sì, allora sa, dille per favore che sono stato lontano. Vabbè.
6: Comunque allora, facciamo, voglio fare gli auguri a Damiano David dei Maneskin, che si è sposato con Dave Cameron.
2: Tanti auguri.
6: Si sono sposati nel senese,
2: c'è ancora
6: tanti auguri.
1: La distruzione per tante signore, fanciulle.
2: Va bene.
6: Alba Parietti era pazza di lui, ve lo
1: sì,
6: ricordate.
1: No, sì, sì,
6: mi spiace
1: tanti.
6: Alba, non c'è più possibilità perché ha detto una cosa Buzz, che ancora c'è gente che si sposa.
2: Sì, no, questa è una cosa incredibile.
6: Ma che vuol dire?
1: Questa è una cosa bella, è una cosa importante.
2: Sì.
1: Cioè, è una
2: Ciccio,
1: prova di coraggio.
2: Ci
6: sta smerigliando uno scoglio, Ciccio.
2: Ci devi dire qualcosa.
6: Lo so, sta smerigliando. È già
2: pronto.
6: No,
2: su una rupe in montagna, magari.
6: Vedi che lui si sposa sugli scogli.
1: Eventualmente la rupe è importante.
2: Ci fai diventare zii, Ciccio. Ci devi dire qualcosa.
1: Vai,

0: numero 6, amici, in questo bellissimo venerdì. È arrivato il momento di Barzellondo, amiche.
1: Degli affari,
2: guarda,
1: bravo.
2: Che ci scrivono
1: però
2: anche dalla Svizzera.
1: Svizzera.
2: Là ci sono ricchi.
0: In Svizzera, ma noi lo sopportiamo.

0: può acquistare da dove vuole.
1: Da dove vuole, Hong Kong,
2: e si può pagare con qualsiasi moneta, giusto?
0: Carte di accettiamo tutto, sì. Visa, Mastercard, American Express.
1: L'importante è che sia con l'energia di chi ti vuole bene.
0: Anche quella delle poste,
2: sì,
0: va bene.
2: Perché sì. A cuor leggero la fanciulla, di solito, poi non è detto, sceglie qualcun altro, chi ti ama paga. Questo
0: mamma
2: è il concetto.
0: Mia,
2: chi ti ama.
0: A volte non sa di avere questa volontà,
1: Non lo sa mai, veramente.
2: Non sa neanche di essere così pirla.
1: Sentiamo chi ama oggi.

0: a Prato e voglio fare uno scherzo al mio futuro marito con Bazza Lando.
1: Al futuro marito?
2: Pronto?
3: Buongiorno, salve, abbiamo avuto il suo numero dalla signora Pamela per un ordine che sta effettuando.
2: Dimmi.
3: Perfetto, allora la signora ha ordinato presso il nostro portale una borsa, siccome la cifra è un po' altina e la carta di credito che sta utilizzando è a suo nome, avremo bisogno del suo avallo per poter procedere.
2: Ma quanto costa sta borsa?
3: Allora la borsa costerebbe 2.300, stamattina in offerta a 1.700.
2: Ma no, annulla tutto, che 1.700 e 1.800, no, annulla tutto.
3: Mi perdoni, la signora era qua in linea con noi che stava perfezionando l'ordine, se vuole gliela passo.
2: Passami.
0: Sì, Aldo.
2: Oh, ma che cazzo sta dicendo? 1.800 e 1.900, oh.
0: Che bel ma matrimonio. Ma perché era super, superissima offerta?
2: Ma fammi, vai. Via. Sto portando la stampante e ti do il vai.
0: Via, accettalo un attimo.
2: Non l'accetto perché un ce ne... Vai, ciao, c'ho da fare, sto pigliando.
3: Allora, volete parlarne in privato? Magari la richiamo dopo?
2: Sì, poi la richiamo io, non ti preoccupare.
3: Perfetto, grazie mille, arrivederci.
2: Vai, ciao, ciao.
1: Ma questi si devono sposare.
4: Finirà così.
0: No, non sono scema, è un'offerta, non la volevo perdere.
2: Non te la autorizza a me la banca.
0: Ma sì che me l'autorizza.
2: Ma dai. Non te autorizza una, ma
0: sì, me l'ho chiesto io stamattina.
4: Ah, oh, brava.
2: Pronto?
3: Buongiorno signor Aldo, perfetto, ha parlato con la signora Pamela, stavamo provando a chiamarla.
2: Annulla tutto.
3: Come annulla tutto? Non vuole più fare... Non vuol più fare l'acquisto?
2: No.
3: Ma è un peccato. Ma è una borsa. Guardi, ma... è una borsa così bella, è un'offerta questa che c'è solo per stamattina.
2: Ma io sì. non lo metto in dubbio, ma 2.000 euro per una borsa di prima mattina, ma siamo scherzi.
1: E costa poco, eh.
3: Perfetto, allora l'ordine è annullato, rimane soltanto una piccola penale da pagare e l'abbonamento che ha fatto la signora, va bene?
4: Sì, però.
2: Ma l'abbonamento di che ha fatto?
4: Di che?
3: Allora, per avere questi questi sconti la signora ha fatto il nostro abbonamento premium che sono 99 euro al mese per 48 mesi.
2: Che tu gli figli questi soldi, fammi capire.
3: Guardi, l'autorizzazione è nella sua carta. Questa è la signora però che ha messo il flag e ha autorizzato
2: Ma come? A tutti, anche la mia moglie denuncia, a tutti denuncia, vai, ciao.
3: Mi perdoni, questo è il regolamento che la signora ha flaggato.
2: Ma che c***o sta dicendo lei? Mi hai rotto il c***o. Mi hai rotto veramente il c***o.
4: No, ma che idea.
0: Per 99 euro
2: 99 euro ma sei scema veramente.
4: Buongiorno
3: Aldo, è uno scherzo, se sono tutti pazzi per RDS. Sono un pazzo.
2: No, perché capito ora? Ero lì che anche sposarla alla risposata, mi divorziamo prima di sposarla.
3: Senti, comunque è tutto a posto, abbiamo annullato tutto, c'è solo l'abbonamento, va bene?
2: Vabbè, pagherò 99 euro, dai.
3: Per 48 mesi.
1: Ciao.
3: Ciao. Ciao.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, parlavamo prima di matrimoni, no?
1: Sì.
0: Abbiamo iniziato con Damiano David,
1: sì.
0: E continuiamo con questo un po' curioso in realtà. C'è questa signora, la signora Laura Mesi,
1: sì.
0: Che racconta di essersi sposata esattamente 9 anni fa, quando ne aveva
1: sono
0: 40.
1: Mesi.
2: Sì.
1: Cioè.
2: Con chi si è sposata?
0: Da sola.
1: Da sola, si è sposata da sola.
0: Dimmi,
1: dice, che io... non ha litigato.
0: No,
1: brava.
0: È felice, si è sposata con se stessa.
1: Certo.
0: E ha voluto celebrare, sono andati anche
2: ma chi l'ha celebrato il matrimonio, scusa?
0: L'avrà celebrato un suo parente o qualcuno,
1: non solo,
0: e
1: durante il matrimonio hanno detto chi ha qualcosa da dire lo dica ora, e lei ha detto, cioè
0: lei,
1: lei
0: ha detto tutto, ho voluto celebrare l'amore per me stessa, l'ho fatto attraverso il matrimonio, c'erano 70 invitati,
2: 70
0: tutta
2: invitati.
0: La mia famiglia, c'era la lista nozze con le cose per la casa, e ha ricevuto anche le buste per i soldi.
2: L'unica cosa di buono che c'è che non ha suocere.
0: Comunque, no, è vero,
1: posso
0: quello
1: dire,
0: no.
1: Posso dire, sono 45 anni che io lo fa da solo.
0: Tu da
2: no,
0: solo?
1: Non lo dico a nessuno.
2: Non è un matrimonio quello.
1: Che consuma il matrimonio da solo e non l'ho mai detto a nessuno.
0: Signora cara, tanti auguri, aspettiamo il divorzio.
1: È
0: in separazione di beni, capiamo.
2: Che aglia di mezzi,
1: sono d'accordo, vai.
3: Io da grande voglio fare il matto come Ciccio, Rossella e Buzz. Mamma dice che lo sono già, tutti pazzi per RDS.

0: Alle 7:18, tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento dell'eroe del giorno.
1: Eroe del giorno, amici, è un gioco molto bello, anche e serve a celebrare tanti eroi che ci sono nel mondo. Perché noi vi raccontiamo la storia e vi diamo anche 3 finali a disposizione e voi dovete dirci qual è poi il finale,
2: la cosa che ha compiuto questo eroe. Se indovinate l'impresa, vincete una bella l'impresa vostra è quella di vincere RDS.
0: Noi abbiamo declamato, cioè l'eroe, cioè la cosa fondamentale è che dovete giocare con noi al 388 22 388 22, è bello, per cui poi si va a vedere l'eroe.
1: L'eroe del giorno.
0: L'eroe del giorno.
1: A settembre hai 3 buoni motivi per ripartire alla grande con Kia, nuovo Sportage Tri-Fuel.
0: Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo, con oltre 1500 km di autonomia.
1: E solo fino al 30 settembre la gamma Sportage è tua con interesse zero, anticipo zero. E allora scopritela in tutte le concessionarie Kia anche domenica 27.
0: Con Kia nuovo Sportage Tri-Fuel, il bello non è tornare, è ripartire.

0: fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Basta un penny.
2: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
3: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
5: Verde, rosa, arancio.
6: Ma cosa sta succedendo qui?
5: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
7: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
5: Scegliamo anche domani, vero?
7: Fruttolo, scegliere fa crescere.
8: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
9: Energia al lavoro. Musica per le nostre.

0: nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve. Repower.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD, fino al 4 ottobre, c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina oggi.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: stessa sigla.
1: Maria.
0: E i per nostri eroi del giorno. I nostri eroi sono Antonio e Fabrizio.
2: Buongiorno Antonio.
3: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno.

0: Dove sei, caro Antonio? Cosa fai nella vita?
1: Io sono pugliese, sì, però vivo a Napoli.
2: E di dove, pugliese?
1: Sì. Sono un militare in servizio.
0: Un militare in servizio?
3: No, di dove sei? In Puglia,
2: in Puglia,
3: Rossella.
2: Di dove?
1: Ah, Puglia, Manduria, provincia di Tara.
0: Di Manduria, sei vicino di casa di Rossella.
2: Molto sì, bene. Sì, un po' lontano, però c'è.
0: Stessa
2: vicino,
0: provincia.
2: Sì.
3: Te la vedrai con Fabrizio. Buongiorno, Fabrizio.
4: Buongiorno a voi.
0: Sei un militare?
4: No.
3: Hai fatto un militare?
0: L'hai fatto?
4: No, neanche
2: a Cuneo. Non sei andato a Cuneo? No.
4: Vabbè. No, non sono andato a Cuneo.
0: E cosa fai nella vita? Di dove vivi?
4: Vivo a Verbania e faccio il geometra.
0: A Verbania. Guarda, colgo l'occasione per fare un abbraccio fortissimo al mio amico Stefano. Vai Stefano, mi raccomando.
2: Vai Stefano!
0: Stefano.
2: E a proposito di eroi, parliamo di storie belle che sono concluse, grazie a Dio, bene. Però voi dovete darci i finali con A, B e C. Scegliete una delle tre, ok?
3: Allora, la prima storia è questa. Sulle spiagge del Queensland, una raffica di vento improvvisa ha fatto volare una gigantesca ciambella gonfiabile da oltre 3 metri di diametro verso il centro del paese, travolgendo tavolini e ombrelloni. Un bagnino di salvataggio si è lanciato al suo inseguimento di corsa per oltre un chilometro tra le vie cittadine, bloccando il mostro di gomma. Come ha fatto il bagnino a fermare la mega ciambella volante? A, forandola con un coltello. B, colpendola con un boomerang. C, facendo un placcaggio stile rugby.
0: Tutta roba strana.
2: Fabrizio si è prenotato prima, mi sembra. Fabrizio, dici.
4: Ah.
3: E invece no, cioè facendo un placcaggio.
2: Facendo
0: un placcaggio stile rugby, tutta roba australiana, rugby, boomerang.
2: Lo sai, Fabrizio, che il punto adesso va da Antonio, purtroppo.
3: C'è l'infamata.
0: Ha fatto il boomerang questo punto. Esatto. È andato lì e poi è andato dall'altra parte.
2: Ma ci sono altre storie bellissime. Sentite questa. Sulle montagne del Parco Nazionale del Pollino, un escursionista ha perso l'orientamento al calare della sera, rimanendo bloccato in una zona isolata. L'intervento tempestivo dei soccorritori e dei vigili del fuoco ha permesso ovviamente di individuare il disperso. Ma come sono riusciti i soccorritori ad individuare il disperso? A, con i droni. B, con i cani. C, con un sensitivo.
4: Antonio.
2: Antonio, dici.
4: B.
2: Con i cani?
0: Con i cani?
2: No.
0: No.
2: E il punto torna a Fabrizio anche.
3: Molto bene.
0: Fabrizio, cosa avresti, cosa avresti detto, Fabrizio?
2: Con i droni, avevi ragione.
0: Allora attenzione, in provincia di Treviso un anziano signore, svegliato in piena notte da urla e schiamazzi, è sceso in cortile pensando ci fossero dei ladri in casa del vicino. Arrivato sul posto si è accorto che la minaccia era un camion di trasporto pollame guasto che aveva perso la chiusura del cassone, liberando decine di galline per la strada. L'uomo è riuscito a mettere in salvo oltre 50 volatili prima che finissero sulla statale. Come ha fatto l'uomo a salvare le galline? Ha utilizzato il suo cane, un pastore tedesco che ha radunato le galline. Ha coordinato una vera e propria battuta di caccia notturna insieme agli automobilisti di passaggio. C, ha cosparso la strada di chicchi di grano in direzione del cassone.
1: Antonio,
2: dici, che bello, che coraggioso, vai.
1: Sì.
0: Ha coordinato una vera e propria battuta di caccia notturna insieme agli automobilisti di passaggio.
2: Allora, regali il punto a Fabrizio galline. Però Antonio, sei stato talmente bravo che ti regaliamo comunque un gadget. A Fabrizio vale RDS bag.
1: Grazie mille.
2: Però un po' di gioia,
0: hai ragione, mattina presto. Uno ha pure perso, cioè l'altro ha vinto.
1: Grazie
0: perché l'altro
1: mille.
0: Ha perso. È normale, dai,
2: ma che
0: un abbraccio.
2: C'è il comandante vicino a te, Anto?
1: No.
2: Sei da solo? Perché uno parla sottovoce così, pensando che stai là in zona militare, non lo so. Vabbè, niente. Vi salutiamo, amici, un bacione.
0: Baci.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Wake up.
5: Uffa, è già ora di alzarsi. Però per fortuna ci

0: 7.38 amici e tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di ridere, di farci ridere, ma con poche parole, perché c'è basta poco per far
1: frasi
0: ridere.
1: Frasi lapidarie che riescono a sintetizzare tutto.
2: Allora, voi partite da una cosa che vi è successa, una storia, non so, ieri, anche l'altro giorno, una storia che vi è successa finita anche un po' male, quindi ci mettete poi una cosa che fa ridere.
1: Non ci dovete raccontare tutta la storia, no, deve essere proprio la sintesi.
2: Anche perché il gioco, per incoronare il re della comicità fulminea, il gioco è proprio questo, abbiamo bisogno di una storia fatta al massimo da 10 parole.
0: Sì, comprato abito, andato da parrucchiere, ho sbagliato giorno.
1: Per anni l'Inter ha avuto una piccola pausa in campionato da settembre a maggio, ecco, però il resto andava bene durante l'anno.
2: Troppe parole, Ciccio, la devi riassumere.
1: No, è questa.
2: È quella.
1: Purtroppo
2: non si
1: è questa.
2: Io per esempio ieri sono stata ad un evento, allora ieri Cenerentola coi tacchi, oggi Dumbo alle caviglie, capito? Perché le caviglie a zampa d'elefante,
1: certo.
0: Esatto, qualcosa che vi è successo, riassumetelo in pochissime parole, fateci ridere al 388-22-38822 con messaggi vocali.
3: Lo scherzo a tutti pazzi per RDS è uno stile di vita. Richiedici il tuo nell'apposita sezione nell'app di RDS.
4: 100% grandi successi.
5: 100% grandi successi.
4: RDS.
6: Voce generata in AI. Nuovo Kia Sportage 3 Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Scoprilo in tutte le concessionarie, anche domenica 27.
7: Kia, movement that inspires.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
10: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 centimetri nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE.
11: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Progetta la tua feba al casa. Hai fino a 2000.

0: 500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi e regalo. Se Febal e casa.
1: Febal casa, Febal casa.
0: Più info su febalcasa.com.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sonio.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
5: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: gioco per ridere su RDS, la sfida del messaggio corto ma letale.
1: Sì, letale, corto ma letale.
2: Messaggio corto, devo dire che ci avete mandato un sacco di storie belle, noi ne abbiamo raggruppate un po' e ci sarà anche un vincitore.
3: Sentiamoli sì. Tutti.
4: Prima lezione di scuola guida, sono salita nell'auto sbagliata.
3: Ottimo inizio.
5: Quindi alle 7, 40 minuti di macchina, arrivo in ospedale per una visita, era il giorno dopo.
2: Bello, ottimo. Potevi accorciarlo un po' di più, allora, però dai.
6: Ieri ho vinto all'otto, oggi mi hanno fregato la macchina. Ciao!
1: Che sfiga.
3: Questo secondo me è classico, sul podio già, eh.
7: Ho bucato, vado per cambiare la ruota e la ruota di scorta era bucata.
2: No!
1: Ottimo, ottimo.
8: Non male.
9: Poi sabato danzavo sotto la pioggia, oggi tracheite.
1: Però poi danzavo la sfiga, certo.
10: Inizio la dieta il lunedì. Il martedì però festeggio che almeno ci ho provato.
3: Bisogna darsi una pacca sulla spalla.
11: Zanzariera alla porta. Bella. Finché non ci finisce in red.
2: Grande. È un classico. Allora, sono tantissimi messaggi, ma il vincitore.
1: Il vincitore della
2: comicità fulminea è lui.
1: La scena è stupenda.
12: Sotto la doccia è andata via la luce. Non ho preso lo shampoo, ho preso il colore di mia moglie. Ora la testa fucsia.
1: Gemelle hologram. Hai vinto!
2: Ma non sai quante dolce.
1: Bravi
2: ci siamo
1: tutti
2: fatti
1: però.

0: tutti pazzi per RDS. Cari amici, ci sarà un'eclissi favolosa, solare, totale. Il 2 agosto.
1: Ma ogni volta dicono questa è l'ultima, poi bisogna aspettare 120 anni e poi c'è la settimana dopo.
2: Questo è il 2 agosto.
0: Il 2 agosto 2027 a Lampedusa, che tra l'altro sarà l'unico punto in Italia dove si potrà vedere queste eclissi.
2: Prenotiamo sto volo
0: quindi,
2: per Lampedusa.
0: Ma è già sold out, i voli tutto. Ecco, guarda, non quindi può. Non si può. Ma a meno che, non lo so.
2: Saranno contenti quello della Proloco di Lampedusa.
0: No, non è vero. Invece magari non ci sono ancora dei posti, che ne so. Comunque è l'unico punto, però è vero, ogni volta fanno questa
2: che è l'ultima
0: proclama,
2: volta,
1: lo ricordo da piccolo,
0: esatto.
1: Che c'era, che dicevo no, non l'ho vista, non la vedrò mai più. E poi ogni due anni c'è una qua, che
2: il concerto di Elio Storettese, l'ultimo. Lo dico non da fan,
1: come
2: da amante, fisico,
0: ma infatti grazie a Dio poi li vediamo,
2: fortunatamente poi ritorna, non so.
0: E ritorna anche la nostra redazione, o sbaglio?
2: Eccoli, non è l'ultima volta.

0: Non sono fritti, capito? Non fritti.
1: E gli altri?
0: Gli altri? Vadano a farsi friggere.
2: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
3: Eccoci con Paola Gubbiotti. Buongiorno, cara Paola.
4: Ben trovati.
3: Siamo pronti per ascoltare tutte le notizie. Grazie, Paolina.
4: Decreto scuola varato dal Consiglio dei Ministri, in classe tetto del 30% di alunni stranieri che non parlano l'italiano, multe fino a 1000 euro per chi ha il volto coperto in aula e per i genitori che rifiutano di seguire i corsi di italiano. Caccia alle streghe sulla pelle dei più piccoli, attacca Elly Schlein. Giorgia Meloni, in collegamento con la festa del quotidiano Il Tempo, parla di misura di buon senso.
5: Io penso che non ci voglia un genio a capire che il ghetto lo crei se un bambino straniero che non parla la nostra lingua si ritrova in una classe nella quale quasi nessuno parla la nostra lingua. Addirittura in quel caso tu crei due discriminazioni, non una. Crei la discriminazione del bambino straniero che avrà maggiore difficoltà in

0: imparare l'italiano e quindi a integrarsi, e crei la discriminazione del bambino italiano che rimane inevitabilmente indietro rispetto a quelle che sono le sue potenzialità.
1: Un nuovo modello di convivenza tra Stati Uniti e Cina, lo afferma Xi Jinping nel suo discorso alla cena di Stato alla Casa Bianca. Con Trump abbiamo fatto la storia, c'è intesa su molte questioni, aggiunge il numero uno di Pechino. E a New York, oltre 100 arresti durante le proteste per l'arrivo del premier israeliano Netanyahu, fermata anche l'attrice Susan Sarandon. All'Assemblea Generale dell'ONU Netanyahu parla di un'aula semideserta e attacca tutti i paesi che hanno puntato il dito contro Israele, reo di aver commesso un genocidio. Quinto viaggio apostolico per Papa Leone in volo verso la Francia, prima a Parigi, poi a Lourdes e a Metz, patria di Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. Sarà accolto dal presidente francese Macron, che però non assisterà alle celebrazioni liturgiche. Nuova ondata di maltempo sull'Italia, piogge temporali oggi in 7 regioni con l'allerta gialla: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Nel weekend torna l'alta pressione. Questa è RDS.

0: buce generata in AI. Nuovo Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL. Scoprilo in tutte le concessionarie, anche domenica 27.
1: Kia, movement that inspires.
2: Le 8 in punto, in questo momento tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Bazze. Ripartiamo la seconda ora.
3: Ripartiamo alla grande, partiamo da Salah, il calciatore che adesso gioca in Turchia nel...
2: Dai,
3: chi
2: Rosso.
3: Lo sa, nel Trabzon.
4: Trabzon Sport.
2: Ok, dai, sta andando bene.
3: Allora lui è andato lì, ovviamente va in Turchia.
4: Fortissimo,
3: ragazzi, cioè,
2: da quando Rossella sta con quel calciatore parla sempre di calcio.
4: Ce lo ricordiamo alla Roma, sì, te lo ricordi?
2: Beh, sì, anche a Liverpool.
4: Giocava,
3: beh, Salah era... Vabbè, lascia stare, non è
4: che...
3: Non so le tecniche, le cose.
4: Però come hai fatto Salah?
2: Che ruolo è?
4: Come hai fatto?
3: È un bel ragazzo.
4: Come fa?
3: Allora, dai, vi devo dire la notizia. Salah ha fatto, praticamente è arrivato lì, felice, eccetera, eccetera, al Trabzon, no?
4: Sì.
3: È arrivato lì e ha fatto una foto su una roccia, come quando vai in Sardegna, fai la foto su quella roccia bellissima.
2: E poi?
3: Sapete che cosa è successo?
2: No.
3: Praticamente quella roccia adesso è diventata una meta turistica.
2: E tutti vanno a fare la foto.
3: Tutti vanno lì a fare la foto perché c'è stata la roccia di Salah. E ci sono addirittura tanto di recensioni a 5 stelle per
4: bella
3: il posto.
4: Roccia, ci si può appoggiare.
3: Ribattezzato Salatasi, mi sembra.
4: La roccia di Salah.
2: Pensa sabato sera quando Bazza dall'Oktoberfest, sabato notte andrà all'angolino a fare la pipì.
4: L'angolino di
3: il corner di Bazza.
2: Scherzi, dove cambierai il catetere lì, proprio direttamente.
4: Voi ridete, amici, iniziamo a salutarci oggi, domani, sono le ultime puntate.
3: Ma sentiamo
4: per il rientro delle salve chi se ne occupa poi.
2: Vai sereno, offriamo noi.
5: Ciao, siamo Pietro
3: e
5: Giulia. Abbiamo sonno, meno male che oggi è venerdì.
6: Ciao a tutti pazzi, oggi non voglio andare a scuola,
4: no.
6: Voglio restare a casa, voglio sentire la vostra musica.
7: Grazie. RDS, sapete qual è la mia materia preferita?
2: Nessuna.
3: Questa era veramente, era per la nostra rubrichetta che abbiamo fatto prima.
2: Basta poco per ridere
3: su RDS.
4: Ci sarà una educazione fisica.
2: Nessuna.
4: ci sarà.
7: Nessuna.
3: Ma come nessuna?

0: Alle 8.05, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Che bello quando arrivano i regali.
1: Ah, ma non
0: belli,
1: regalini,
0: quelli che
1: non...
0: riempiono gli occhi e la braccia.
1: Non pensierini, quelli proprio ingombranti. Ci piacciono.
2: Volete fare un bel regalo alla mamma, alla suocera, al fratello, al papà, a chiunque.
0: Stavolta cos'è? Grosso grosso?
2: È grosso grosso e fa anche rumore.
1: Fa rumore?
2: Sì, fa rumore. Allora, però sentiamo. È bello, ti fa compagnia.
0: Elefante,
2: sta a casa.
0: Elefante, che cos'hai regalato?
2: Aspetta, sentiamo.
3: Vai. Ciao, sono

0: Sono una produttrice dell'azienda agricola Setole d'Abruzzo.
1: Setole d'Abruzzo?
2: Sì, perché? Cosa succede?
0: Niente, non è successo niente. Sono dell'azienda agricola Setole d'Abruzzo. Ho una cosa da consegnare da parte del signor Paolo e la signora Francesca.
2: Ah, ho capito. Non vedo il numero e per questo non.
0: Ah, c'ha ragione, che ci sono un sacco che fanno scherzi, fanno cose, ma per carità. Allora, senta, io le devo fare una consegna anche un po' speciale, però bellissima. Le consegniamo la Peppa. Solo che volevo sapere se lei era attrezzata, perché qui sa, non si scherza con gli animali.
2: Ma perché cosa mi mandano sta gente?
0: Le hanno regalato la Peppa.
2: La Peppa.
0: È un maialino nero che le sta arrivando a casa. Buona Peppa, che c'ha pure fame. Tagliati una ghianda.
2: Dove lo metto io il maialino?
0: Signora, questo lo deve capire lei con il signor Paolo e la signora Francesca. Io che c'entro?
2: Ma roba da ma. Allora ascolti, io potevo chiamare prima il mio genere, perché io non lo capisco.
0: Allora, faccia quello che vuoi. L'unica cosa è che se c'ha anche un catino con un po' di fango. Buona
3: Dagli una ghianda.
0: Allora, signora.

0: chiamiamo tra 5 minuti.
1: Okay.
0: Sia tranquilla, arriva che le... è afflitta.
2: Pronto?
3: Italia.
2: Ciao, mi chiamo una signora che avete fatto un regalo che mi mandate un maialino.
3: Sì.
2: Ma perché
3: Italia,
2: sono maialino?
3: Mi senti?
2: Un maialino vivo.
3: La compagnia
0: vivo?
3: È bello, è tenero.
2: Ho capito, ma dove lo mettiamo sto maialino?
3: Sì, nell'orto, quello dietro casa.
2: Sì, ma sì. Nell'orto lì, ma ci vuole un riparo, qualcosa? Ma perché mi avete fatto una roba del genere?
4: Lo sgabuzzino.
2: Ma mannaggia, guarda, per il mangiare, per il corpo, come bisogna fare?
3: Ma il maialino mangia tutto, le ghiande, la verdura, qualunque cosa.
2: Ah, mannaggia, voi,
4: mannaggia.
2: Ma a me è fatto mettere una citazione addosso che non lo so, guarda.
0: Signora, mannaggia, senta, allora io sto qua, chi devo citofonare?
4: Ecco.
2: Paolo, io sono qua, sì.
0: Sta arrivando, lo sente?
4: Bella Peppina.
0: Queste sono le setole di RDS, è uno scherzo, è il regalo mio più grande.
3: È uno scherzo, Italia. Non arriva niente.
2: Se sareste qua, vada, vi darei due cecuna, tutte e quattro.
0: Adesso, Italia, ce le hai tutte e due qui, vuoi dire qualcosa?
2: Ma quelli, ma quando vengono, gli do una bella mazzata in testa. Tutte e due.
4: Riattiva la circolazione.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: chilometro,
1: ok,
2: ecco, solo che ha messo un cartonato con un braccio che, diciamo così,
1: come per quello di Gardaland per salire,
2: esatto, hanno iniziato tutte le polemiche, sembra un saluto romano, ma che è quello che stava
1: saluto
2: misurando?
1: C'è un'altezza per il saluto romano, c'è per chiamare il taxi,
2: vabbè, ma cosa c'era, c'entra?
1: C'è, se guardi su internet c'è proprio un meme,
3: comunque
1: con
3: c'è
1: la foto
3: anche
1: dell'altezza
3: la buona idea,
2: c'è la buona idea, ha fatto anche gelati buoni,
3: in passato
2: la
1: fragola arriva sempre in orario, capito?

0: Sembra un semplice gioco, ed è comunque un gioco, la sfida dell'anno, ma soprattutto riviviamo i grandi eventi che sono avvenuti nell'anno in questione. Noi l'anno non ve lo diciamo, dovrete scoprirlo voi.
1: Ha preparato un bel mashupone, il nostro Ricky Battini, se non sbaglio, con dentro tutte le cose di quell'anno.
2: Sì, ma c'è la supervisione di Bellavia e di JJ Carrozzo.
0: Che messi insieme fanno 300 anni, riescono a vedere tutto loro. Tutto.
2: Amici, in che cosa consiste il gioco? Vi dovete prenotare ovviamente col vostro nome, sarete in due e dovete dire la data dell'anno in questione. Ovviamente tutto questo lo dovete fare dopo il gong, perché dovete far sentire il mashupone che hanno fatto, sono stati tutta la notte.
0: Dobbiamo sentirlo tutto, ok?
2: Prenotatevi
1: 38823 8822.
0: A settembre hai tre buoni motivi per ripartire alla grande con Kia Nuovo Sportage Tri-Fuel.
2: Tecnologia full hybrid, un motore turbo benzina e una sorprendente anima GPL in un unico SUV dal design distintivo con oltre 1500 km di autonomia.
0: E solo fino al 30 settembre la gamma Sportage è tua con interesse zero, anticipo zero. Scopritela in tutte le concessionarie Kia anche domenica 27.
2: Con Kia Nuovo Sportage Tri-Fuel, il bello non è tornare, è ripartire.

0: partire. Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da €29,95.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da €24,950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da €159 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo €8,361. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale €16,153. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare?
10: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
11: Let's go! Domedia World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a €579. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld.

0: Abbiamo due concorrenti per la sfida dell'anno, c'è Francesco, ci sono Francesco e Stefano. Partiamo
1: buongiorno.
0: Da Francesco.
1: Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: E di dov'è Francesco?
2: Di Crotone.
1: Di Crotone.
0: Però Crotone con il ragazzo dai pantaloni rosa, vieni a trovarmi a teatro.
2: Va bene.
0: Okay?
2: Ok.
0: Va bene. Allora Francesco, che fai di bello nella vita?
2: Sono un libero professionista.
1: Ma dai, okay. Anche il mio commercialista, libero professionista di Crotone.
3: Che genere sei, libero professionista?
2: La brutta razza commercialista.
3: E tu che razza sei, scusa?
2: Ingegnere.
3: Ah, ingegnere. Invece ingegnere. Una bellissima razza. In quanti anni hai finito ingegneria?
2: A 27.
3: Ci hai messo...
0: Senti, per mettere una firma 27. Quanto prendi?
3: Ingegnere, no,
1: hai bisogno di firme.
3: Quello è il notaio.
0: Pure l'ingegnere,
3: dovrebbe fare il progetto.
1: Deve firmare qualcosa, sì, sì.
0: Scherzo, Franci. Passiamo a Stefano, il tuo concorrente, il tuo sfidante. E viene da?
4: Ciao, da Novara.
0: Da Novara.
1: E cosa fai a Novara?
4: No, il meno possibile,
3: cioè,
4: come si dice,
3: è un ottimo stile di vita.
1: Di eventi, ok. Quindi anche al teatro Coccia.
4: Volendo, sì.
1: Che è bellissimo quel teatro.
0: Se volete, bello, si parte. Mi raccomando, ascoltate la clip fino alla fine, poi vi
3: dopo
0: prenotate col vostro nome.
1: Allora,
5: Carlo Wojtyła viene eletto papa con il nome di Giovanni Paolo II.
6: Lieto di vederti, ma solamente io adesso sono molto occupato.
7: John Travolta, Olivia.

0: esce nelle sale giochi di tutto il mondo il mitico videogioco Space Invaders.
1: Allora,
2: Francesco,
3: raccontaci.
4: Nel 1978.
2: Esattamente,
1: bravissimo. Ma da cosa l'hai capito?
4: No, vabbè, è stato il papa della mia generazione, diciamo.
3: È generazione tua, certo.
4: Abbastanza
1: facile
4: col
1: per il Papa? O per un YMCA?
2: che balla YMCA?
3: Tra l'altro è il periodo dei due papi quello con l'elezione di Giovanni Paolo II. Cioè,
2: Stefano, tu invece?
5: No, io sono del 77.
2: Sì, no.
3: Ok. Non ti ricordi quando avevi un anno, non ti ricordi il Papa?
5: Non ricordavo questo episodio, no?
3: Non sei andato a Piazza San Pietro, no?
5: Ero distratto.
1: Vince Francesco l'RDS Bag, però a Stefano regaliamo un gadget con tanto amore.
5: Perfetto, grazie.
3: Ok,
5: mille.
1: Ciao ragazzi.
3: Vi salutiamo.
2: Ciao.
3: Un bacio,
5: ciao
3: ad entrambi.
6: Chi è il più matto? Ciccio?

0: ragazzi per RDS. Amici, noi vi parliamo della vicenda che è successa a questo signore, a Maurizio Battagliarini, Battagliarin in realtà, perché siamo a Jesolo, dove lui ha una casa che affitta, quindi su Airbnb, ed è successo che due turisti gli hanno lasciato ben 2000 euro di danni. E niente rimborso.
1: Allora, scusa, chi paga solo il giro?
2: È arrivato il momento di confessare. Vacanza di Natale 1998 a Le Menuire in Francia. Avevamo rotto tutte le sedie. A un certo momento arriva la signora a fare l'inventario e tutti quanti eravamo seduti come in bagno, praticamente sulle gambe, appoggiati alle sedie.
1: Facendo finta che le sedie fossero.
2: Perché, esatto, che le sedie fossero ancora buone lì. Vabbè, ci spiace.
0: È una cosa veramente brutta.
2: Non va bene.
1: Santa Teresa, avevamo forse 18-19 anni, santa tutte le bestie dei miei amici, abbiamo preso un appartamento in un residence. Niente, abbiamo pensato bene di grigliare dentro casa.
2: Però vogliamo sapere di danni che vi hanno lasciato o che magari voi avete fatto.
0: Se avete il coraggio come Buzz di dirlo.
1: La colonna di fumo sul muro.
0: Cioè, io quando ho lasciato la casa di Edimburgo ho fatto le pulizie, ho passato l'aspirapolvere, ho lavato tutto.
2: Guidando a destra però.
0: Anche perché ti segnalano e poi non puoi trovare più un'altra casa perché sei segnalato.
2: Ai tempi non si segnalava niente.
0: Avete mai ospitato qualcuno a casa vostra, oppure se avete una casa insomma per affitti brevi, avete mai ospitato e vi hanno lasciato la casa in condizioni pietose?
2: Magari voi eravate ospiti, avete lasciato delle cose e insomma
0: avete il coraggio di Buzz.
1: 388 22 388 22, raccontatecelo con messaggi vocali.

0: 8.35 amici, tutti pazzi per RDS, parliamo di affitti, affitti brevi, danni che sono stati combinati a questi appartamenti che avete
1: che
0: combinato.
1: Vi hanno fatto, magari, certo.
2: Cioè, questo signore li hanno rotto, perché stavo leggendo tutto l'articolo, serramenti, sedie, televisore.
1: È la miseria.
2: Sì,
1: anche.
2: E la pratica, cioè, air cover, ci sono anche le Zeppelin, è stata anche respinta, vabbè, basta. Le Zeppelin.
1: C'è stato un caso anche di festa di Capodanno, 15-16 anni, e hanno sparato i fuochi d'artificio dentro
2: in
1: la casa.
2: Casa
1: no, anche no, anche no, però è così, dai.
3: Ciao a tutti pazzi, vacanza a Barcellona, ecco. Con amiche e mia sorella, sì. Abbiamo portato via dal D&V tutte le lenzuola.
1: No, no, aspetta.
3: Ciao, Carmen da Bologna.
0: Questa è della tua scuola, Rossella, che porti via la roba
2: no,
0: degli
2: non
0: alberghi.
2: Porto via proprio
1: ma
2: niente.
1: Ma stai buona, l'ultima volta sei uscita col bidet sotto braccio, dai.
4: Allora, eravamo a Bologna in un D&V. Mia figlia di 2 anni,
1: sì.
4: Prende il tappo del bidet e lo butta, sì. Dentro il gabinetto.
0: Buono!
4: Ma oh. Non lo sapevo. Il giorno della partenza, sì. Mi chiama la signora, mi cerca questo tappo del bidet e io ho chiesto alla bambina, la signora si è sorpresa e io ho chiesto: Alice, dov'è questo tappo?
1: Dov'è il tappo?
4: Lì! Ha fatto vedere anche il cestino che ha applicato l'acqua. La signora mi ha citato per i danni alla fogna.
2: Addirittura.
1: La bambina.
2: Però posso dire, il tappo non va giù mica tanto facile, l'avrà spinto con la mano nel vate.
1: No, una volta che butti, messo lì, poi tira l'acqua, via. Piano piano.
2: Ma tant'è il
1: che
2: tappo
0: la signora è riuscita a recuperarlo,
2: cioè,
0: infatti, perché evidentemente è rimasto lì.
2: È rimasto lì.
1: Comunque citata per danni alla fogna, direttamente.
0: Si è fatta sulla figlia.
2: Beh,
0: poi.
2: Ragazzi, no, vogliamo saperne di più. Continuate così, raccontateci i danni che vi hanno lasciato chi avete ospitato a casa.
1: Sai che forse è meglio chiuderla sta cosa.
2: No, diteci,
0: vogliamo sapere come.
1: Stanno arrivando dei condoni, mica delle mamma mia,
2: messaggi
1: delle
2: sanatorie.
1: Messaggi
2: vocali al 388-22-38-22.
5: Hai Alexa?
6: Usi Google.
5: O preferisci Siri?
6: Perfetto.
5: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
6: E porta la tua radio preferita.
5: In ogni stanza.
7: Voce generata in AI. Nuovo Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL. Scoprilo in tutte le concessionarie, anche domenica 27. Kia, movement that inspires.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
8: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
7: Dammi qua.
10: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
11: Pelle secca e sensibile, calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
12: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano.

0: attivano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
5: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Venerdì 25 settembre ed è arrivato il momento di scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
9: Perturbazioni in transito nelle prossime ore sulle regioni del Medio Adriatico e al sud. È molto veloce, però porterà più riprese delle piogge e delle acquazzoni, anche qualche temporale. È tutto accompagnato anche da un rinforzo del vento e di conseguenza oggi sulle regioni adriatiche e in quelle meridionali anche temperature un po' più basse. Nel resto d'Italia tempo buono, a parte qualche nuvola al nord-ovest. Nel weekend comunque l'estate tornerà protagonista un po' dappertutto. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di 3B Meteo.
10: Ho messo i calzini sbagliati, ma tanto papà non se n'è accorto. Papi, alza la radio! C'è tutti i pazzi per...

0: tutti pazzi per RDS, cari amici. Parlavamo di danni che vi lasciano a casa gli ospiti, oppure se avete case ad affitti brevi, quello che vi lasciano appunto i vostri clienti che sono stati da voi.
1: Oppure il contrario, quando abbiamo confessato a distanza di tempo magari qualche danno che abbiamo fatto.
2: E male. Abbiamo una bella lista di vandali qua.
1: Che non male.
0: Devo dire che è tanta roba.
1: Non male.
3: Ho delle case vacanze e potrei scrivere un libro per quello che succede nelle case vacanze. Da che

0: arrivano persone che non trovano le porte e dicono che non ci sono mentre sono porte scorrevoli. Forse la più eclatante, una signora che aveva la servitù, ci ha detto, nel suo paese, ha lasciato tutti pannolini del bambino in ogni dove, anche nei cassetti del comodino.
1: Anche nel comodino,
2: perché non ha portato la servitù per quello.
1: Perché non, le
3: perché non sapeva dove metterli.
1: Perché comunque il ripieno, lo strudel ripieno fa.
3: Bello.
1: Fa.
4: Buongiorno ragazzi, io ero in affitto.
1: Sì.
4: Presi il cane e il cane intorno ai 7-8 mesi ha cominciato a distruggere. Tutto. Era un bel duplex e il cane mi ha mangiato anche la carta da parati e un angolo, quindi io avevo praticamente tutta la parte bassa da rifare.
1: Certo.
4: Con un amico, prima di lasciare la casa e fare il sopralluogo, abbiamo rifatto tutta la parte bassa con i pezzi che erano danneggiati, li abbiamo sostituiti. Lavoro impeccabile. Io non avevo, non dovevo dare poi il colore, perché quando sono entrato l'ho dato io.
1: Certo.
4: E invece ho ritinteggiato casa. La proprietaria non si accorta di niente, e mi sono salvato in extremis.
1: Il cane ha ingrassato 4 kg, tutta la roba di carta e parola.
5: Bello. Il mio compagno, quando era giovane, andò a sciare con i suoi amici e, facendoli stupidi, ruppero la porta della camera. Così, per non prendere la colpa, in 448 andarono a smontare una porta aggiustata, la misero al posto di quella rotta, così la colpa la presero negli altri ragazzi.
2: Ottima tattica, grazie per il consiglio.
1: Grazie. Qualche indicazione sulle marachelle le diamo sempre.
2: Chi è? Marzia, sei un vandalo o sei qualcuno che ha subito atti di vandalismo?
1: Buongiorno.
2: Marzia.
6: Buongiorno.
1: Buongiorno. Raccontaci, Marzia, chiedeva Buzz.
3: Sei tu quella che ha fatto danni o no?
1: O no?
6: Noi abbiamo fatto danni praticamente festeggiando il diploma di mia figlia in un ristorante in una roof garden di Roma.
1: Sì.
6: Tutti applaudire, insomma, divertirsi, mentre aveva preso fuoco questa candela con i fiori come centrotavola, in questo tavolo meraviglioso rotondo.
1: Bruciato
6: il tovagliolo, quindi c'era questo buco enorme, non un incendio ovviamente, c'era questo buco enorme nella tovaglia, io cercavo di spegnere appunto con il mio tovagliolo.
3: Di Fiandra? La tovaglia? La tovaglia di Fiandra.
1: Senti,
6: il centrotavola era diventato non male, praticamente
1: indicativamente
6: nessuno si è reso conto di nulla, nemmeno il metro. È finita questa festa con questo buco centrale, poi tutti a ridere.
1: Senti, indicativamente che danno era secondo te? Quanto?
6: E vabbè, consideriamo che in questi ristoranti le tovaglie costano,
1: anche gli incendi costano.
2: L'hai poi rifatto da qualche altra parte?
1: È una
6: specialità. Per fortuna che non è successo niente. Comunque era un minimo, non era un incendio, ma aveva preso fuoco semplicemente questo tovagliolo che ha lasciato questo buco enorme. C'era anche un po', insomma, di danno. E tutti,
3: ma poi adesso fanno tutte quelle candele con quella fiammella finta.
1: Sì,
3: ma mettete,
1: ora è colpa delle candele.
3: Mettete quelle finte, dei
1: che sta cosa che accendono le candele, una volta che ci sono le candele.
6: In questi ristoranti eleganti, sì, questo centrotavola piccolino, non è che era un fuoco enorme.
2: Per iniziare, poi puoi fare quelli più grandi. Certo,
1: ci sono anche dei corsi.
6: Ma la cosa buffa che nemmeno il maître continuava a applaudire e io ero disperata, cercavo gli sguardi delle persone.
1: E il maître era lì, viva!
6: Questo buco enorme.
3: Sto buco è rimasto, diciamo.
1: Grazie.
6: È rimasto un bel ricordo del diploma.
3: Che bello. Grazie Marzia.
6: Grazie a voi e buona giornata.
1: Ciao, grazie.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici, ci avviciniamo alla terza ora, ma intanto andiamo in redazione un secondo.
1: Sei di corsa. Poi hai una notizia importante, vero?
0: Assolutamente sì, che mi fa molto
2: mangiare.
0: Mi fa molto arrabbiare questa notizia, ve lo dico.
1: Pensa se la Gubbiotti ti brucia la notizia.
0: Vado da lei.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Eccoci direttamente con Paola Gubbiotti. Buongiorno cara Paola.
5: Ben trovato.
1: Andiamo ad ascoltare tutte le notizie, Paolina. Grazie.
5: L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per porre fine alla guerra in Medio Oriente, che dura ormai da 7 mesi. Secondo il New York Times, la proposta di Teheran prevede la riapertura dello stretto di Hormuz entro la fine del 7° giorno, a patto che vengano soddisfatte determinate condizioni. E le quotazioni del petrolio in calo in avvio di giornata, il greggio a $92.82 al barile, poco più di $105 per il Brent. Alla Casa Bianca Donald Trump e Xi Jinping parlano di momento storico per le relazioni tra Cina e Stati Uniti, con il leader di Pechino che annuncia un nuovo modello di convivenza e sottolinea l'intesa su molte questioni. Il Consiglio dei Ministri dà il via libera al decreto scuola. Gli elementari e gli studenti che non hanno la cittadinanza italiana e nemmeno un sufficiente background scolastico non devono essere più del 30% del totale degli alunni di ciascuna classe. Fino a 1.000 euro di multa per i genitori che rifiutano di seguire i corsi di italiano e per chi ha il volto coperto in aula. Decreto vergognoso, l'attacco delle opposizioni. Il cibo è diventato una nuova arma di guerra, la denuncia del capo dello Stato Mattarella all'inaugurazione del Salone del Gusto.
6: La produzione di risorse alimentari sembrano diventate nuovamente arma strategica.

0: sono con l'energia bersaglio delle scellerate guerre in corso, sempre più dirette contro le popolazioni civili.
1: Anthropic comunica che l'intelligenza artificiale ha scoperto un sistema di enzimi nascosto in una sequenza di DNA finora sfuggita ai biologi umani. L'articolo dell'azienda non è ancora stato pubblicato su una rivista scientifica. E siamo allo sport con Cristiano Di Cosimo.
2: Parte il Mancini Bis stasera all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio per il debutto nella Nations League. Nella nazionale pronto all'esordio il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano, l'attacco affidato a Pio Esposito, le emozioni del CT.
3: Solitamente all'Olimpico veniamo sempre accolti molto bene, poi dipenderà da noi come giocheremo e quindi se li porteremo con noi da subito, quindi dovremo essere bravi noi.
2: Intanto nelle prime gare 3-2 della Norvegia, nel derby vichingo con la Danimarca, la Germania di Klopp parte con l'1-1 in Olanda. Tennis, l'Italia batte la Cina a Shenzhen e vola in semifinale alla Billie Jean King Cup dove affronta all'Ucraina. Decisivo il punto del doppio conquistato da Sara Errani e Jasmin Paolini. Vela America's Cup a Napoli inizia lo spettacolo dopo la presentazione dei team. Oggi regata preliminare che porterà alla race di dopodomani dei primi due equipaggi in classifica. Questa è RDS.

0: voce generata in AI. Nuovo Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL. Scoprilo in tutte le concessionarie, anche domenica 27.
1: Kia, movement that inspires.
2: 9 in punto, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia, Buzz, te l'hanno bruciata?
3: No. Vediamo se ci dobbiamo arrabbiare.
2: Vuoi parlare dell'Italia che gioca stasera?
4: No. È scoppiata una polemica, cari amici, per un giudizio troppo tranchant, direi, di una voce autorevole del Gambero Rosso, perché si è espressa sul pane di Altamura.
3: Cosa c'ha il pane di Altamura?
4: Allora, questa signora è andata, appunto, ha comprato 3 pagnotte di pane, le ha valutate, ha detto che secondo me è un pane sopravvalutato, è duro, che è gommoso. Signora mia, ti prego.
2: Cosa è venuto fuori?
4: È venuto fuori di tutto, anche perché non è vero. Cioè, il pane di Altamura è, dovrebbe essere patrimonio dell'UNESCO, se non l'hai già, guarda. Perché comunque, se tu poi lo fai, cara signora, lei ha detto: io l'ho fatto anche tostato, però niente di che.
3: Non lo sa mangiare.
4: Signora mia,
2: ma ha mangiato oltre il chilo.
4: Un filo di sale, un filo di pepe, ma è meraviglioso. Che c'è?
5: Ehi, ma è del mestiere questo, no?
4: Infatti, era proprio questo quello che volevo dire. Signora mia, ma com'è possibile, dai?
2: No, ma anche quello di Altopascio è buono, eh. Ce ne sono di pani, eh. Buoni.

0: Edizioni straordinarie, la classifica dei libri da leggere almeno una volta nella vita. Edizioni
1: straordinarie. Amici, è arrivato il momento di Edizioni straordinarie, certo. Personaggi fantastici che hanno scritto dei libri anche se alcuni di voi non lo sanno.
2: Sì, cultura che si fa passo su passo, certo. E poi ovviamente ci sono anche delle indicazioni.
3: Stanno uscendo un sacco
2: per
3: di
2: nuovi libri.
3: Nuovi,
2: sì, sì, alcuni su indicazione proprio direttamente di Buzz.
3: Totti
2: sì.
3: Ha fatto un libro, per esempio.
1: Esatto.
3: Certo. Che c'è?
1: Allora, amici, è arrivato il momento della classifica. Cominciamo dal
2: Vai.
1: Quinto posto.
3: Cioè?
1: Un romanzo rosa, un po' come quelli Harmony.
2: Sì.
1: Dopo aver raccontato nel suo ultimo libro il primo bacio in macchina con la sua nuova compagna, un ex capitano della nazionale pubblica pubblica un Istanbul in cui racconta senza censure ogni dettaglio piccante della loro storia.
2: Sì.
1: Era Francesco Totti con
3: esatto.
1: 50 sfumature di giallo rosso.
3: No, vabbè, bello, questo lo compro allora.
2: Sì.
1: Al quarto posto c'è un saggio d'accusa.
2: Ehi.
1: Una cantante showgirl storica accusa sì. una pop star americana di averle copiato nota per nota un suo celebre brano.
3: Mm.
1: Amanda Lear con Miley è una nota.
3: Da Miley Cyrus.
1: Cronaca politica.
3: Sì.
1: Il conduttore di un noto talk show politico, pur di non rinunciare a genuflettersi davanti alla premier, si presenta ad un'intervista con un occhio gonfio e un braccio rotto. Bruno Vespa con La caduta degli nei.
3: Degli nei.
1: Facciamo ad un romanzo di formazione.
3: Sì.
1: A questo
3: sì.
1: punto un ex portiere della nazionale che a 18 anni si era comprato la maturità, a quasi 50 ah. anni decide di tornare sui banchi di scuola per prendersi il diploma con merito. Una scommessa su cui nessuno punterebbe un euro, tranne lui. Per chi suona la campanella di Gigi Buffon.
3: Anche lui. Beh, stupendo.
1: E adesso passiamo
3: compro.
1: A un manuale.
3: Un manuale?
1: Un manuale di Galateo.
3: Tascabile?
1: Sì.
2: Di Galateo di comportamento.
1: Un alto esponente del governo durante un'intervista coglie l'occasione
2: sì.
1: per stilare un elenco di quali gonne sarebbe opportuno che la donna
2: okay.
1: indossasse.
3: Ah, sì.
1: Antonio Tajani con profumo di gonna.
3: Profumo di gonna.
1: Amici, la classifica dei libri sarà la prossima settimana.
3: Grazie.

0: Giochiamo a
1: caccia al successo.
0: Ah, i tormentoni, i veri successi nell'anno, nella vita, nella storia.
2: Che dovrete indovinare in 6 secondi, 3 secondi, 1 secondo, con un punteggio crescente, amici.
1: Cioè, un punto, 3 punti, 5 punti, che può ribaltare tutta la sfida.
0: Ed è successo più volte questo.
1: È successo.
0: Dai, prenotatevi 388-22 con caccia al successo.
1: È il momento perfetto per arredare la tua casa con Febal.
0: Con Febal Casa hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto.
1: Inoltre gli elettrodomestici sono a metà prezzo e il top ingress in regalo.
0: Vai su febalcasa.com, scarica il coupon della promo e attiva l'offerta nei negozi Febal Casa più vicino a te, tra i 200 in tutta Italia.
1: Se è Febal, è casa.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi, come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha...
6: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
7: Ma dai, è Luca Argentero.
8: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
9: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
8: Amici illimitati.
9: Ma qui è tutto illimitato.
8: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
9: Ma allora, selfie illimitati.
3: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
10: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
11: Verde, rosa, arancio.
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
13: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
14: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Il grande spettacolo della vela mondiale sbarca nel Golfo di Napoli. Fino al 27 settembre vivi la Louis Vuitton 38esima America's Cup, regata preliminare. 9 team da 6 nazioni sul lungomare Caracciolo, da Castel dell'Ovo a Posillipo. La Road to Naples 2027 continua. Ingresso gratuito all'America's Cup Race Village da Rotonda Diaz a Piazza Vittoria. Eventi e iniziative ogni giorno dalle 11. Non perdere 4 giorni di pura adrenalina. Napoli ti aspetta. Info e programma su americascap.com e sui canali social ufficiali.
16: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
17: Così questa è la nuova Volvo X60.
18: Che ne dici? 100% elettrica.

0: Bellissima. Ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Ma effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: Evviva, caccia al successo, perché ci sono tante canzoni che ci fanno sognare. Ci sono canzoni del passato che comunque uno se le ricorda e in mente vengono subito dei ricordi pazzeschi.
1: Chissà se ce la fanno a indovinarle in pochi secondi. Chissà se ci riuscirà, per esempio, Marco. Buongiorno.
2: Buongiorno,
3: buongiorno.
2: Buongiorno Marco. Marco, di dove sei? Cosa fai nella vita? Dai delle indicazioni, allora, delle coordinate.
3: Allora, io sono un migrante, vengo dal Lazio, però sono 20 anni che abito in Friuli.
2: Che abiti in
3: provincia
2: Friuli.
3: Di Pordenone.
2: E come va? Ti trovi bene in Friuli?
3: Benissimo, tranne un po' il freddo, un po' il tempo
1: ma
3: diverso.
1: C'è frico,
3: mi sono abituato.
2: C'è freddo e c'è frico.
0: Hai già finito
3: frico,
0: la scuola? Perché per i migranti è un problema. No,
3: e
0: scherzo.
2: Sei nel 30%.
0: Sei nel 30%.
2: Mamma mia.
0: Senti, caro Marco, sai chi ti sfida? Non è quella lì,
2: no,
0: quella roba lì.
2: No. Sai chi ti saluta? Sai chi ti saluta?
0: Emanuele.
2: Emanuele, sto qui. Buongiorno Emanuele.
4: Buongiorno a voi.
2: Emanuele, dici che sei un friulano che è emigrato a Roma, dai, dillo.
4: Io sono bresciano.
2: Sei bresciano?
4: Brescia da sempre, sono generazioni bresciane.
2: Bresciane, bresciane, ignaro.
1: Cosa fai a Brescia?
4: Faccio il tecnico di manutenzione alle stazioni di servizio carburante.
0: Perché c'hanno pure la manutenzione?
1: Non sei visto che ci mettono l'acqua anche adesso?
0: Ecco, quando
1: fatto
0: ci mettono l'acqua, che cosa succede?
1: Cioè, lascia la macchina.
4: Una bufala gigantesca.
2: È una bufala.
0: È una bufala. Però a volte il carburante crea dei problemi al motore, com'è possibile?
4: Non c'entra l'acqua.
1: Siamo entrati nel
4: tecnico. Potremmo entrare nello specifico, ma lasciamo stare Rossella.
2: Lasciamo stare.
0: Ci sentiamo dopo le 10.
2: Costerebbe troppo l'acqua ultimamente.
4: Ti chiamo in privato.
0: Ti chiamo in privato.
2: Va bene, allora attenzione, sapete bene, questo è un gioco con difficoltà crescente e quindi ci saranno sempre meno secondi, ma sempre più punti.
0: Si parte col primo successo del passato.
4: Emanuele.
2: Emanuele, subito, secca diretta, vai.
4: Karma Chameleon.
1: Bravissimo.
0: Giusto.
2: Emanuele, così
0: un punto perché era 6 secondi. Adesso la sfida è un po' più difficile, 3 secondi di musica.
4: Marco. Allora dovrebbe essere ce l'avevo, è Madonna.
0: Lo so, no, ma la Madonna in
1: cammello. Cammello. Complicazione,
2: la stacchiamo.
1: Madonna, sì.
0: Che hai detto cammello?
4: No, San Pedro.
0: Ah, San Pedro, no.
2: San Pedro.
0: Prova Emanuele, però.
1: Emanuele.
4: La Isla Bonita.
1: Bravo.
0: Giusto.
1: Bravo.
0: E botta, vale 3 punti, più uno di prima, siamo a 4.
2: Ma
0: pensate,
2: attenzione,
0: che questa sfida può cambiare tutto, questa
2: certo,
0: tramancia.
2: Ci sono 5 punti in palio, con l'ultima.
4: Emanuele.
0: Emanuele
2: ce l'ha tenta.
4: Life is Life, Opus.
0: Bravo.
2: L'hai ballata con l'infradito ai tempi, in un'isola greca, a Zakynthos.
0: E vince Emanuele, vince l'RDS Vega. Marco va un gadget, però Marco, non ti preoccupare.
4: Bravo.
0: Va bene,
4: bravo,
0: c'è sì.
4: Problema.
2: Che signore, bravo, fai complimenti.
4: È vero, vero.
2: Così si fa, così
4: grazie,
2: si fa.
4: Grazie, Marco, bravo anche tu.
0: Ciao ragazzi,
2: grazie, bacio a tutti.
5: Ciao. Io da grande voglio fare il matto come Ciccio, Rossella e Buzz. Mamma dice che lo sono già, tutti pazzi per RDS.

0: Elisa, a tutti pazzi per RDS. E oggi, amici, vi vogliamo parlare di un evento pazzesco.
1: Bello.
0: 4 giorni di vela e di spettacolo per la regata preliminare della 38esima Louis Vuitton America's Cup a Napoli.
2: Ogni sera RDS proporrà uno straordinario DJ set nella cornice di Rotonda Diaz e domenica 27 Leo Di Bello presenterà lo showcase di un grande artista italiano.
1: RDS come sempre dalla parte del grande sport. Buon vento a tutti!
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina oggi.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da €74,50.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
6: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
8: Ah! E se non caricano streaming?
7: Ah!
8: Ho Coop Voce e un super 5G.
9: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a €7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: Alle 9.41 si parla di matrimoni e si parla soprattutto di un desiderio da sempre dello sposo di essere là nel tavolo del mariage.
1: Bello.
0: Con chi si porta là? Cosa
2: chi si porta?
0: Chi si porta?
2: La moglie,
0: la moglie,
2: la moglie,
0: la moglie,
2: la mamma della sposa.
1: Testimoni, testimoni.
2: I testimoni.
0: Testimoni e la moglie. La, mo,
1: la,
0: mo,
1: la moglie, la moglie.
2: La no, moglie.
0: La mo, la, la mo. La un'altra la, cosa, sentiamo, la, sentiamo. Un'altra cosa, con la mo, è sempre mo.
3: Ciao a tutti pazzi, sono Matteo. Voglio fare uno scherzo a Gabriele che si sposa e vuole portare la sua moto al tavolo dei mariachi. Vai Ciccio, pensaci tu.
1: Sì, ci sta.
4: Sono della direzione artistica del Castello. Sì. Mi hanno detto però una cosa che assolutamente dobbiamo parlarne. Di una, io ho una presenza addirittura all'apertura del castello il giorno prima, per una presenza di una moto durante la cerimonia.
3: Sì.
4: No,
3: sì,
4: sì, no, sì. No, no, no. No, non trovo un sinonimo, una cafonata simile.
3: Cosa? Cosa ho detto? Posa. Una cafonata simile a una panigale dentro un castello?
4: Sì.
3: Senta.
4: Certo. Castello. Cioè, lei va a sposarsi con una moto?
3: Il problema è mio, non suo.
4: Arrivi con lei, no, no, no, no, no, no, no, arriva come vuole.
3: No,
4: esiste
3: no,
4: un parcheggio.
3: No, no, no, no, no,
4: ma dove
3: no,
4: si
3: no,
4: spo-
3: no,
4: ma dove no, ci no. si sposa? Si mette una moto?
3: Ma la moto prima di tutto è spenta e sono a livello scenografico.
4: Ci mancherebbe che fosse accesa. Ma come ragiona lei, mi scusi? Ma la moto ha della benzina, la moto è comunque brutta da vedere.
3: Ma scusa un po', ma saranno cazzi miei che moto metto, che cosa voglio fare al mio matrimonio?
4: No, perché...
3: Ma dove esce?
4: Allora, la struttura è una struttura omogenea. Ha visto la delicatezza? Ha visto gli affreschi? Lei mi ci mette una cafonata simile, una cosa
3: mica. Una cafonata, no, ma sei fuori. Ma che deve venire a prendere la calci subito, eh?
4: Ma cosa sta dicendo? Ma cerchi di ragionare.
3: Non so dove esce questo.
4: Ma cosa sta dicendo?
3: Mi fa mettere la moto al castello.
4: Ma lei porti, ma scusi, un matrimonio è il momento della consacrazione di due sposi. Ma io dico, ma sua moglie è d'accordo con una cosa simile?
3: Mia moglie è certa che è d'accordo con una cosa simile.
4: Che
3: assolutamente.
4: Che lei porti della ferraglia.
3: Non posso credere che una persona così ignorante dica una roba del genere.
4: Ma come ignorante? Scusi un secondo, io sono maestro di cerimonia per tutti gli eventi.

0: che rispetto c'hai dalla gente, delle idee della gente?
1: Ma io non la sto offendendo lei, non è che neanche offendendo, sto dicendo che una moto...
0: Una moto cosa? La
1: ruggine. La ruggine in un matrimonio non ci sta. E mi stupisco di sua moglie.
0: L'hai vista la moto?
1: Ma non mi interessa della moto, ma non mi interessa. Cerchi di essere coerente e lineare, forza.
0: Coerente? Coerente in che cosa? Sono coerentissimo, dentro la moto la porto, la moto la porto.
1: Tra l'altro mi hanno detto che è una vecchia moto, che è una cosa. No, vabbè, comunque non mi interessa, insomma.
0: Una vecchia moto?
1: Senta, ma si rende conto di cosa stiamo parlando? Ma al posto di difendere sua moglie, lei sta difendendo la moto. Cioè,
0: ma perché dovrei difendere mia moglie?
1: Ma benedetto ragazzo,
0: ma devo difendere mia moglie perché?
1: Ma perché io dico al momento è la valorizzazione della sposa, il matrimonio. È la sposa che al centro, non è la sua moto al centro di un matrimonio. Santo il cielo!
0: Santo il cielo!
1: Dov'è nella tua testa la figura femminile della sposa? Chi attendiamo? La sposa! Attendiamo la sposa! E dobbiamo star lì con una Ferrari, ma scherziamo! Ma tu, Gabriele, in testa c'hai la moto?
2: Io non ho parole.
1: No, guardi, parli col mio assistente, per favore, parli col mio assistente.
0: Non so parlare, vuoi da parte di pure chi pare, tanto la moto c'è. No, la moto non
1: entrerà nel castello. Allora, senta questo signore qui, questo Gabriele, che vuol fare questa cafonata clamorosa della moto.
3: Sì, pronto, direzione artistica Castello.
0: Sì, salve, non voglio farmi entrare la moto al mio matrimonio.
3: Sì, buongiorno.
1: E ci credo,
3: guardi,
1: e ci credo,
3: parlato mi permetto. Col mio assistente.
0: Mi dica una cosa.
3: C'è poco da discutere. Certe pagliacciate non si accettano.
1: Bravo.
3: Lei è lì per sposarsi o per mettere la moto in bella figura?
1: Oh, bravo. Buongiorno, benvenuto qui a tutti pazzi per RDS. Gabriele, me lo spieghi la cosa? Ma sta ferraglia la vuoi portare veramente al matrimonio, questo capolavoro? Allora,
0: ma se avessi chiappato quello che mi avesse dato una buona genere, l'avrei atteso per i coglioni.
1: Allora, buongiorno, intanto, e auguri, buongiorno.
3: Ma te l'avevo promessa.
1: Senti, Gabriele, ma tua moglie lo sa che metti il velo alla moto? Lo sa questo? Lo sa,
0: certo che lo sa, assolutamente. Madonna, io ho minacciato la gente in diretta radio, no?
1: Direi di sì.
0: Oh, Madonna, grazie mille.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: che bella vita, tutti pazzi per RDS. Buongiorno ancora, noi siamo in chiusura, ma c'è una sorpresa, perché Sergio, pensate un po' che giri ha fatto sto messaggio. Anna l'ha mandato a Sergio, Sergio l'ha mandato a noi,
1: ma nessuno ci ha mandato Sergio.
2: No, Sergio arriverà per messaggio.
0: Però anticipiamo gli argomenti della puntata di Anna e Sergio.
2: Sentiamo un po'.
3: Amoruccio, allora oggi abbiamo tutto sul decreto scuola, così cerchiamo di capire che cosa sarà con Daniele Fascicci. Poi ci occuperemo di furti, che siamo tutti un po' ladruncoli, tu rubicuori, io altro. No, sto scherzando. E poi diamo Ravidà sulla storia del super vincitore Lenalotto e della ex moglie che vuole la metà.
0: Per far la rima, Ravidà la metà.
1: L'ultimo è vicinissimo a dove alleno. Vicinissimo.
2: Vuoi andare a chiedere?
1: Non lo so, provo a chiedere. Metti che va grande il figlio a giocare.
0: Per quanto riguarda i furti, avevo letto una notizia che spero non sia vera, ma
1: Rossella, una pillolina di
2: crimine finale di
0: nel modenese o proprio a Modena, mi sembra che in un supermercato 50 ragazzi si siano messi d'accordo per fare dei furtarelli e sono andati tutti insieme, tipo, capito?
1: Non hanno dato neanche nell'occhio.
2: No, ma 50 le telecamere non sapevano dove guardare.
0: Vabbè, magari non è vera, dai, boh, non lo so. Spero non sia vera.
2: Notizie che non
1: mi stai dicendo, Rossella,
2: sono...
1: se andate nei supermercati in 50, perché sennò meno vi. Hai capito? Non riuscite.
2: Adesso ci organizziamo, quanti siamo questi? 1, 3, 4, 5, magari prendiamo
1: i primi 50
2: bar,
1: andiamo a farci due passi.
0: Un bacio a tutti, grazie alla regia.
1: Ciao,
0: Marco Bellavia, JJ Carrozzo, arriverà anche Severini. Mi auguro un bacione.
2: Domani
0: ciao.
2: C'è meglio.

0: carica i video dei gattini. Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Paola Gubbiotti è in redazione. Buongiorno Paolina.
3: Ben trovato.
2: Tra poco le notizie. Mentana, Anna e Sergio.
4: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
5: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 centimetri nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
3: La cronaca in apertura alla periferia di Lucca, incendio in una palazzina, ci sono due vittime e 13 feriti, uno in gravi condizioni, in corso di accertamento le cause del rogo. L'Iran ha proposto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per porre fine al conflitto, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare, notizia riportata dal New York Times. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha parlato del piano a margine dell'Assemblea ONU. In calo i prezzi di petrolio e gas e le borse europee aprono positiva. Piazza Affari il FTSE MIB segna più 0,97%. Approfondimenti su agi.it. Decreto scuola varato dal Consiglio dei Ministri. Nelle classi limiti del 30% di alunni stranieri che non parlano italiano. No al volto coperto in aula, spiega il ministro dell'istruzione Valditara.
6: C'è il tema del divieto di mascheramento, quindi burka, niqab, casco. In questo caso sanzione per i genitori da 200 a 1000 euro e sappiamo fra l'altro che con il decreto Caivano abbiamo introdotto una misura molto importante, e cioè sanzione della reclusione sino a 2 anni per quei genitori che non mandano i figli a scuola.
3: Primi 100 secondi con Enrico Mentana. Direttore, buongiorno.
2: Buongiorno Paola e buongiorno agli ascoltatori. Ora che il decreto è potenzialmente davanti agli occhi di tutti, parlo del decreto sul numero degli stranieri nelle classi scolastiche, ci si chiede davvero, primo, che cosa è successo? Perché l'urgenza di un decreto? E terzo, davvero di qui in poi l'azione dell'esecutivo sarà condizionata così tanto dall'attesa elettorale e dalla ingombrante concorrenza di Vannacci? Perché queste sono le domande che ci si pone. Primo, il decreto è cambiato in corso d'opera, è inutile negarlo. Ieri in 24 ore è scomparso tutto quello che era potenzialmente incompatibile con la Costituzione e soprattutto con quello che aveva

0: aveva detto soltanto l'altro ieri ad Amatrice, inaugurando l'anno scolastico, il Presidente della Repubblica. Quell'idea, che era diventata un articolo del decreto, di separare i bambini dai genitori che non volevano imparare l'italiano, era assolutamente impossibile da far passare davanti al Parlamento e soprattutto poi al vaglio della Corte Costituzionale. E poi in ogni caso resta la domanda: perché tutto questo per decreto? Non bastava una circolare o ancora meglio un disegno di legge governativo da far passare al Parlamento? Perché voler mostrare tutto questo con forza e immediatezza? Perché c'è Vannacci, rispondono in molti, perché il governo ha una sorta di concorrenza nuova dalla destra e deve dimostrare che su alcune tematiche che sono forti nell'opinione pubblica e tra l'elettorato non ci si fa mangiare in testa e soprattutto non c'è attendismo. Ma tutto questo poi ha una situazione finale, la realtà, le classi, i bambini. E non dimentichiamolo mai, il fatto che ci siano tanti bambini stranieri nelle classi italiane è un effetto del fatto che ci sono tanti immigrati stranieri. È quella la questione da in qualche modo affrontare, come dare dignità a questa presenza che ci è indispensabile per il motore dell'industria Italia. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Venerdì 25 settembre 2026, 10:00. Buongiorno, ovunque vi siate nel mondo, in provincia, da noi, quelli della mattina di RDS, da questo istante fino a mezzogiorno con voi, anche lì sul canale 265 del digitale terrestre. C'è Annuzza Pettinelli.
3: C'è Sergio Topolone Friscia.
2: C'è Severini Regina.
3: Buongiorno, amici. Oggi è venerdì.
2: Weekend.
3: Pesce?
2: Non lo so ancora. Non lo so.
3: Sei a Roma questo weekend?
2: Non lo so adesso. Non troppo posso dire. Posso più tardi.
3: Adesso non me lo può dire. Perché non me lo puoi dire?
2: Perché devo ancora decidere.
3: Perché dove vorresti andare?
2: Al mare, a prendere sole, fare un bagno, fare un'immersione, tanto altro. Ma prima c'è il regalone, partiamo così.
3: Io lo strozzo.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi.
4: E le tue emozioni.
5: Con un successo.

0: Emma e Fabi Fibra, antidroga, chiudono l'appuntamento con la sequenza fissata alle 10.15 di questo venerdì 25 settembre con Anna Pettinelli, Sergio Friscia, Severini con voi fino a mezzogiorno qui sulla radio. 100% grandi successi.
1: Tu ci hai capito qualcosa di questo decreto scuola?
0: No.
1: Tu per esempio alla tua età potresti tornare per riparare qualche materiuccia che...
0: Ma io non ci andavo manco quando ci dovevo andare, ci dovevo andare alla mia età.
1: Daniele Grassucci tra poco con tutta le specifiche e i dettagli del decreto.
0: Restate.
2: Hai qualche minuto libero? Sì. Scarica o aggiorna la nostra app. RDS.
3: Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet. Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
9: E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
10: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché ArcaPlanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da ArcaPlanet.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Let's go! The Mighty World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Mighty World.
1: Viaggiando per il mondo, sì. Che in spagnolo si dice...
0: Viaggiando per il mondo.
1: No, senti la canzone, ancora non l'hai imparata.
0: Ma sto scherzando.

0: Dance He Came by the Ocean alle 10:20.
1: Cosa hai detto?
0: Ti piace?
1: Dillo.
0: Dance He.
1: Non c'è
0: l'H. Mi è uscita così. Buongiorno a Daniele Grassucci
1: di Scuola.net, buongiorno, benvenuto Daniele, come stai?
2: Ben trovato.
0: Vedi la professoressa bene, che mi cazzia così, in diretta, direttamente, per la pronuncia. Pensa se l'avessi la scuola come professoressa, mamma mia.
1: Vabbè,
0: come va? Buongiorno Daniele, buongiorno.
2: Buongiorno, allora, diciamo un anno ricco di novità,
0: sì,
2: quello della,
1: allora
2: della scuola.
1: Si parla di questo decreto, io non ci ho capito niente. Tu che sei di scuola.net qualcosa ci avrai capito, spiegacelo,
2: allora,
1: cosa
2: premesso,
1: dice questo decreto?
2: Nessuno di noi l'ha letto, quindi abbiamo ricevuto delle note stampa, mettiamola così. Essenzialmente il decreto traduce in legge quella che è una circolare che è già preesistente, cioè già oggi quando si compongono le classi, le scuole e gli uffici scolastici regionali dovrebbero fare attenzione a non superare il 30% di studenti di origine non italiana. Questo limite può essere innalzato o addirittura abbassato a seconda delle competenze linguistiche, quindi non è un problema di passaporto, ma è un problema linguistico, perché se in una classe ci sono troppi studenti di origine non italiana che non parlano bene la nostra lingua, questo crea un danno sia a loro sia agli altri.
1: Infatti quindi si parla nel decreto, perdonami se ti interrompo, di studenti non italofoni, non stranieri, non è questo il termine, giusto? Il termine italofoni?
2: Esatto. Okay. Il decreto parla di, infatti, di studenti che non abbiano una sufficiente scolarizzazione nel nostro sistema scolastico, quindi alla primaria vuol dire che non abbiano, che non siano nati in Italia o magari nati in Italia ma non abbiano frequentato la scuola dell'infanzia, che non è obbligatoria, ricordiamolo, cioè uno si può presentare a scuola anche a 6 anni, e non succede niente. Per quanto riguarda invece la scuola secondaria, devono avere almeno avuto 3 anni di scolarizzazione precedenti superati con successo, quindi magari devono aver fatto 3ª, 4ª e 5ª elementare, per dire, in una scuola italiana per poter andare in prima media, oppure in primo superiore devi aver fatto le medie in Italia, quindi è un problema di competenza linguistica. Peraltro, laddove non sarà possibile, perché ci sono dei quartieri in cui c'è una prevalenza di studenti di origine non italiana, non è che ci saranno i camioncini che porteranno gli studenti da una parte all'altra, come qualcuno insomma paventava o aveva paura che si verificasse, ma semplicemente insomma ci vorranno dei soldi e bisognerà applicarlo. Comunque verranno messi a disposizione dei fondi che arriveranno a 14 milioni mi sembra tra 2027 e 2028 per potenziare l'insegnamento dell'italiano in tutte quelle classi in cui questo limite viene superato, e oggi questo limite viene superato più o meno nel 8% delle classi, con punte del 20% in regioni come la Lombardia e soprattutto nei primi cicli scolastici, quindi nella primaria.
1: Allora, domanda che io faccio: gli uffici scolastici regionali, le scuole, come risolvevano

0: fino adesso un problema esisteva già, come dicevi tu, una circolare, no?
1: Lo risolvevano nella serie, provavano a redistribuire, però essendo una circolare, tutto sommato, le circolari, lo sappiamo, in Italia ci si può anche soprassedere. Ben diverso una legge dello Stato, quindi diciamo, non è che dico che prima se ne fregassero, ecco, non sto dicendo questo, però diciamo che se non si rispettava questo limite, con la dovuta documentazione, appunto, c'era una certa discrezionalità. Oggi quella discrezionalità viene un po' meno, nel senso che se effettivamente questo limite viene superato, bisogna intervenire per supportare le classi, cosa che invece magari oggi non succedeva. Infatti noi sappiamo che esistono due piani che sono stati fatti dal Ministero, Agenda Nord e Agenda Sud, per recuperare quelle scuole sia a Nord che a Sud che funzionano male. A Sud c'è un problema appunto di divario storico tra Nord e Sud in termini di competenze, ma a Nord le scuole che funzionano peggio sono quelle in cui c'è un background maggiore di studenti non italiani, perché effettivamente, ce lo dice l'Invalsi, gli studenti di origine non italiana rispetto agli italiani hanno problemi in matematica e in inglese e nelle competenze linguistiche. Quindi okay, c'è un problema e va affrontato, ecco, questo secondo me è il nodo della questione.
0: Senti, si parla anche di corso italiano per genitori, addirittura delle multe, è così?
1: Sì, assolutamente, diciamo, questo è l'altro aspetto della norma, che essenzialmente c'è del buon senso da un punto di vista pratico, nel senso, si dice che se il genitore non ha delle competenze in lingua italiana sufficienti per poterlo comunicare con la scuola in maniera chiara e comprensibile, le scuole segnaleranno questo caso alle autorità competenti territoriali e il genitore dovrà frequentare dei corsi obbligatori e gratuiti di italiano. Se non li frequenterà, avrà una multa. Anche qui mi sembra uno strumento di integrazione. Chiaramente poi la multa è canzonatoria, perché stiamo parlando dai 200 ai 1000 euro, che sarà la stessa multa che carranno coloro che si recheranno a scuola con un burka o con un niqab, che ricordiamo sono questi, diciamo,
0: copricapi
1: che non sono quelli che lasciano scoperto il volto, ma sono quelli che coprono il volto. Il niqab lascia scoperti gli occhi, il burka nemmeno quelli. Quindi anche qui si tratta di ribadire una cosa che già esisteva, perché certo, in Italia non si può
2: andare in giro, bisogna essere sempre riconoscibili,
1: o una maschera di Babbo Natale, insomma, certo, quello non si può fare.
0: No, ma vale per gli adulti, e quindi normalmente varrà anche per i minori, su questo non c'è problema. La cosa che mi interessa è che ci saranno un affollamento nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, perché poi tra l'altro ci sono dei percorsi gratuiti dell'apprendimento della lingua italiana, correggimi se sbaglio, Daniele.
1: Sì, ma guardate, secondo me questa è una cosa normale, anche in Germania, per dire, chi emigra in Germania deve svolgere dei corsi che vengono offerti dallo Stato. Penso che l'integrazione parta dalla comprensione linguistica. È chiaro che di solito chi arriva in uno Stato non è lo Stato che deve imparare la sua lingua, ma è lui che deve imparare la lingua dello Stato. L'abbiamo fatto noi quando siamo andati negli Stati Uniti. Va fatto anche per coloro che arrivano qui, ma non perché vogliamo affermare una supremazia culturale, semplicemente perché è un qualcosa che
0: è
1: così
0: giusto,
1: si fa.
0: Se si parla di integrazione, il primo scoglio da superare è quello dell'apprendimento della lingua locale, e in Italia si parla l'italiano, su questo credo non ci siano altri discorsi, tranne il fatto che ci saranno 17 milioni di euro complessivi a regime destinati alle scuole per l'attivazione dei corsi italiano. Quindi sono stati anche distribuiti questi fondi, che non sono pochissimi, non sono nemmeno tantissimi, sono 17 milioni, cercheremo di capire come va. Però una cosa va specificata, Daniele, non è domani mattina, giusto? Stiamo parlando.
1: No, esatto, perché non è che adesso, se c'è una classe che supera il 30% con le condizioni che ci siamo detti, cioè quindi di frequenza scolare, quindi ribadiamo, è un tema di o nascita o origine straniera, ma combinate con il pregresso, la frequenza pregressa, certo, nel sistema scolastico italiano. Questo è il criterio. E chiaramente se c'è una classe già formata non è che la smontano adesso. Quello che però si farà è che si potrà già cominciare a fare da subito, chiaramente oltre al tema del niqab, burka eccetera, quando il decreto poi verrà effettivamente convertito in una norma. L'altro tema che sarà quello appunto del potenziamento dello studio della lingua italiana, sia per gli studenti che per i genitori.
0: Quindi tutto questo sarà, però, a partire dal prossimo anno scolastico, quindi è ovvio che il decreto che esce proprio oggi, insomma, è di scottante attualità. Grazie a Daniele Grassucci, che ce l'ha spiegato per benino, così adesso ognuno ha un'idea molto chiara.
2: Grazie Dani, buon lavoro, a presto.
1: Grazie a
0: buon lavoro agli amici di scuola.net. Ciao.
1: Grazie.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New music. Novità RDS.
5: Sfera e basta. Lontano.
6: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

0: soltanto una piccola cozza, però per il resto sono quelle che fanno più male generalmente, quelle che ti lasciano proprio con il pensiero fisso nella testa. La raccontava molto bene Jennifer Page. Andiamo a Modena, continuiamo a parlare di ragazzi. Avete saputo come hanno fatto la spesa questi 50 ragazzi al supermercato di
1: come
0: Modena?
1: Come hanno fatto la spesa?
0: E ve lo spieghiamo, fermi lì.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Cabaret!
2: Via!
4: Amici animali, attenzione alle amicizie con gli animali.
5: Fido, come vorrei potessi parlare.
6: Tuo marito ti mette le corna.
5: Cosa?
6: No, niente, bau bau bau bau bau.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
8: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
7: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
9: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
10: Quando Maurizio Crozza torna...
11: È tutto pronto?
10: Si sente...
11: Vado subito al punto...
12: De chi? De che? Ma de quando? De come?
11: E non lo so.
13: E come non lo sa?
11: Hai capito?
13: Veramente no, no.
14: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo!
11: Ma che... Ci siamo capiti?
12: No. Grazie a tutti,
13: no,
12: davvero.
13: No.
12: Grazie,
13: no.
12: Graziella e grazie...
13: No, presidente.
12: Tante, dai.
15: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
16: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
17: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
19: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
20: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti.

0: Tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
1: Verde. Rosa. Arancio.
2: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
1: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
3: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
1: Scegliamo anche domani, vero?
3: Fruttolo.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
3: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
2: Basta un penny.
4: Di una canzone di quelle belle belle belle che vi fa venire voglia di ballare e vi mette l'allegria?
5: E va!
4: Ce l'abbiamo.

0: fresca mammina, auguri, insomma, perché bello, ma non di ieri, insomma, di qualche mese fa. Caro Sergio, sì. Te lo ricordi? Insomma, ce n'erano tanti, addirittura Diabolik, insomma, tutte figure mitologiche. Questi 50 ragazzi di mitologico non hanno assolutamente nulla. Dove siamo, Sergio?
1: Allora, parliamo di questo raid che è scattato intorno alle 14:10 di martedì 22 settembre presso un discount di Modena, situato in una zona vicina ad alcuni istituti scolastici superiori. Un gruppo composto da circa 50 ragazzi, molti dei quali a volto coperto e con cappucci calati, ha fatto irruzione in massa all'interno del punto vendita. Qual è stata la dinamica dell'assalto? Dunque, i giovani sono entrati di corsa urlando e creando scompiglio tra le corsie e tra i clienti presenti. In un'azione durata circa 10 minuti, il branco ha sottratto dei scaffali grandi quantità di cibo pronto, tramezzini, patatine, snack e bevande in lattina, infilando la merce negli zaini scolastici. Mentre una parte del gruppo arraffava i prodotti, altri giravano video con i telefoni. Nel corso dell'incursione i ragazzi hanno deriso e sbeffeggiato i dipendenti del supermercato, impreparati ovviamente a fronteggiare la massa. Completata la razzia, il gruppo è scappato di corsa, dirigendosi verso l'area della stazione delle autocorriere. E il giorno successivo, il mercoledì 23,
0: sì, ci hanno riprovato.
1: Circa 30 ragazzi hanno tentato di riproporre l'incursione allo stesso punto vendita prima dell'intervento delle forze di sicurezza. I video registrati dagli stessi giovani durante la bravata sono stati caricati e diffusi rapidamente su TikTok e altri social network, diventando così virali. I carabinieri hanno acquisito sia i filmati pubblici sul web, sia le immagini delle telecamere di videosorveglianza del supermercato per identificare i responsabili, in buona parte minorenni e studenti delle scuole adiacenti.
0: E questo è successo, quindi è successo martedì, ci hanno riprovato mercoledì. Che cosa hanno portato via? Valore pro capite tra le 6 e le 12 euro a persona, è difficile fare una stima, secondo i dati comunicati dal supermercato.

0: mercato. Hanno portato via snack, prodotti confezionati, le patatine, i tramezzini, erano tutti ragazzini, bevande, lattine di energy drink, bibite gassate, succhi di frutta, piccolo materiale per la scuola o la casa, oggetti veloci da infilare negli zaini. Ora esistono, visto che ci sono tutti i video, la possibilità che vengano tutti o quasi identificati, insomma, perché dallo zaino, anche se erano incappucciati, eccetera, la polizia, visto che hanno filmato tutto, non sarà difficile capire chi è stato. In Italia, a livello globale, i cibi più rubati nei supermercati appartengono quasi sempre a categorie specifiche, i prodotti ad alto valore unitario, facili da nascondere, altamente rivendibili. Esiste proprio un mercato nero dei, che non è il caso di questi ragazzi, se li saranno mangiate le merendine e i tramezzini. Beh, ad esempio nei supermercati italiani si ruba tantissimo tonno e scatolame di pesce, formaggi stagionati come il parmigiano reggiano, il grana padano, salumi e carne pregiate, alcolici e superalcolici, quelli che non hanno l'antifurto, perché sì, la maggior parte delle bottiglie di pregio ce l'hanno, sì, il caffè e il cioccolato di marca. Tant'è vero che adesso la grande distribuzione organizzata, la GDO, ha iniziato ad applicare etichette, sapete, quelle antitaccheggio, sì, adesive addirittura sul tonno, perché ci sono dei scatolette di tonno che costano anche 8-9 euro, certo, che è il tonno praticamente pregiato. Ed è il supermercato il luogo in Italia dove si ruba di più. Adesso, io domando, arriva la polizia e vi dice: vostro figlio è stato identificato e l'hanno beccato che rubava nel supermercato. Sì. Quale potrebbe essere la punizione di un genitore? Non so se voi, ieri ne abbiamo parlato di stupidaggine che avete fatto, abbiamo sentito, vi ricordate, gente che andava in quattro in motorino, che ha occhi chiusi nelle gallerie, di tutto. Cosa vi hanno detto e cosa vi hanno fatto i vostri genitori? Qual è la punizione più brutta che tu hai avuto da tua madre? Ce n'hai avuta qualcuna? No, perché sennò saresti cresciuto in maniera diversa?
1: No, cioè, va bene fare cavolate, dico, però insomma, andare a rubare.
0: Certamente, ma quindi quando torni a casa poi.
1: Beh, all'epoca, cioè, veramente per molto meno ci picchiavano, ma in maniera selvaggia, per così ce lo ricordavamo a vita, ma c'erano i genitori che facevano. I genitori, insomma. Facevano.
0: Vabbè, ma io credo che non siano
1: ti fulminavano con lo sguardo,
0: ma
1: capito?
0: Quello è diverso. Cioè, io ricordo, mio padre mi tolse i dischi e la musica e la radio per tre mesi. E il telefono, e non sono uscita di casa che avevo portato una pagella indecente. Sì. Non so, sono cambiate le punizioni?
1: Ma sicuramente sono cambiati i genitori.
0: Beh, adesso vediamo, facciamo un confronto con i nostri ascoltatori, cerchiamo di capire quali sono le misure correttive moderne e quelle di una volta. 3, 8, 8, 2, 2, 3, 8, 8, 2, 2.

0: Siete Spider-Man, Martina Lover alle 11 di questo venerdì 25 settembre qui su RDS con Anna e Sergio. Tanti messaggi già vocali, sì, al 38822 sulle insomma,
1: misure correttive, misure di allora, sì, e quelle, sì, di oggi. Sì, insomma, sì, mi pare che allora la mazzata regnava veramente sovrana. Beh, però il fatto che l'hai preso una volta, due volte, tre volte, quattro, cinque, dieci volte, vuol dire che poi la mazzata di correttivo non aveva poi un granché. Forse c'erano altri sistemi, non lo so, lo stiamo verificando ascoltando le vostre opinioni.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Andiamo da Paoletta Cubiotti. Buongiorno Paola.
4: Ben trovato.
3: A te.
5: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
6: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 centimetri nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
7: Papa Leone è atterrato a Parigi, quinto viaggio apostolico, accolto dal presidente Macron. Nel pomeriggio prevosta sarà a Notre Dame, primo pontefice ad entrare nella chiesa ricostruita dopo l'incendio del 2019. La cronaca, la periferia di Lucca, incendio in una palazzina, sono due le vittime, marito e moglie di 65 e 73 anni. Le fiamme sarebbero partite dal loro appartamento al primo piano, 13 feriti, uno in gravi condizioni. Fisco, 25 milioni di italiani non hanno reddito e non pagano un euro. Sentiamo Gianluca Gizzi.
8: Su 60 milioni di cittadini, tre quarti sono contribuenti, 34 milioni quelli che versano effettivamente e poco meno della metà ha entrate inferiori ai 20.000 euro. Rappresenta il 5% dell'imposta diretta incassata dallo Stato, sostenuta per due terzi invece da nemmeno il 19% dei contribuenti. Dati che emergono dal report di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni presentate l'anno scorso. Da notare che i 216 miliardi di gettito complessivo IRPEF non bastano a coprire la spesa per il welfare.
7: E l'economia sommersa in Italia vale quasi 200 miliardi l'anno, pari al 9,2% del PIL, sottrae ad ogni italiano più di 3.300 euro. Numeri del rapporto Censis Confcooperative. Siamo in 100 secondi con Enrico Mentana, direttore, ancora buongiorno.
9: Ancora buongiorno Paola, ancora buongiorno agli ascoltatori. Se non parlassimo figurativamente con il Papa, verrebbe da dire ti piace vincere facile, perché il pontefice, accogliendo sul volo papale che lo porta in Francia, una visita importante, i giornalisti di tutto il mondo, tra cui quelli americani della CNN e delle altre reti che sono state provvisoriamente estromesse dalla Casa Bianca, ha detto qui siete tutti i benvenuti. E appunto, gli piace vincere facile di fronte a Trump, che ha avuto nei giorni scorsi quell'incredibile pensata di cacciare alcune delle più importanti testate televisive americane dal pool che può entrare alla Casa Bianca per fare le domande, tutto quello che vediamo ogni volta e capita quasi quotidianamente e che il presidente americano fa notizia. Ma la questione resta quella di fondo, al di là della facezia, sul fatto che ovviamente il Papa accoglie tutti, ogni rappresentante della stampa internazionale, e ci mancherebbe altro. Resta la questione di fondo che ormai neanche più ci turbiamo per il fatto che il presidente della più grande nazione democratica del mondo, come l'abbiamo sempre considerata, un paese che ci ha liberati 80 anni fa dal nazifascismo e tutto quel che sappiamo, quella presidente può permettersi che cosa? Di fare ciò che in qualsiasi democrazia sarebbe impensabile, dire tu qui non ci entri, perché? Perché lo decido io, perché non parli bene di me, perché mi critichi. Ma la critica, appunto, la capacità, la possibilità di critica, il dissenso, è ciò che distingue la democrazia dalle altre forme di governo. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
10: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
3: Siete con noi, quelli della mattina di RDS, ancora un'ora da passare insieme fino a mezzogiorno, anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre con Annuzza Pettinelli.
11: Con Sergio Topolone Friscia.
3: Con Severin di regia.
11: Stiamo discutendo sulle punizioni di una volta, probabilmente i genitori di una volta alzavano molto più le mani, più mani che punizioni.
3: E anche se bastava uno sguardo certe volte, ti fulminavano proprio, che te lo ricordavi che non dovevi fare
11: sì,
3: più.
11: Sì, ma poi te lo ricordavi, non lo facevi, ma facevi qualcos'altro. Quindi tutti abbiamo avuto punizioni e abbiamo fatto altre stupidaggine, abbiamo parlato ieri diffusamente, ma ci sono tante persone che dicono gli schiaffi non servono, le punizioni sono migliori, altri che dicono esattamente il contrario. Tra poco sentirete le vostre voci.
2: notizia di ogni ora.
10: I tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
10: con successo.

0: povera della
1: Madonna, Madonna.
0: Dente d'aria, sì, sì.
1: Dunque, siamo partiti da questa salto di gruppo, sì, chiamiamolo così, in un supermercato di Modena.
0: Di un banco di deficienti.
1: 50 ragazzi si sono entrati con i cappucci, che è volto coperto, sperando di non essere identificato, sì, lo saranno tutti senza problemi, e hanno rubato merendine, sì, piccoli oggetti di cancelleria. In 10 minuti hanno fatto razzia prendendo le cose al volo dagli scaffali e poi sono scappati. Sì. Se avessimo fatto una cosa del genere, mio padre mi chiudeva in casa per un anno sicuramente, non so cosa avrebbe fatto tua madre, sì, di sicuro io non le ho mai prese nella mia vita, eppure stupidaggini ne ho fatte.
0: Famoso zoccolo telecomandato che faceva le curve e ti pigliava in piedi.
1: Ma sì, ma vedi, lo zoccolo telecomandato rispetto a una punizione, a mio avviso, fa meno male. La punizione, quando è tosta e non viene tolta, che è veramente drammatica, ne sentirete.
2: Iniziamo la misura correttiva di mia madre, quando sorprese che rubavo le caramelle gommose al tabaccaio collezionandole, fu prendermi, bloccarmi sotto il lavandino del bagno,
0: sì,
2: e darmi tante di quelle mazzate, ma tante di quelle mazzate. Fu l'unica volta, ma me la ricordo ancora, in 52 anni, tante di quelle mazzate, bello, che non ho rubato più nemmeno uno spillo,
0: bravo,
2: nella mia vita.
1: Beh, insomma, ne abbiamo, guardate,
0: brava,
1: se siete sul 265 digitale no, come brava la mamma,
0: brava.
1: Ma Sergio, ma che dici? Le mazzate non si danno, sì, i bambini non si toccano, ci sono altri sistemi, sì, dai, lo sappiamo, certo, stai, accetto la tua battuta, certo, tantissimi, sì, si ricordano la cinghia del padre,
0: sì,
1: e i legni, insomma ci sono veramente dei messaggi dei nostri ascoltatori che ti lasciano un po' perplessi, e li trovate tutto sul 265 digitale terrestre.
3: Ciao, mi chiamo Matteo, la punizione più grande che ho avuto è un anno che mi hanno bruciato.

0: un uovo dal supermercato quando ero piccolo, me lo sono messo in tasca, però l'uovo si è rotto. Mio padre mi ha beccato e mi ha detto ladro di galline.
1: Vabbè, questo è padre bonario, no? Perché ti ha detto sei pure un cretino
2: Sì,
1: perché ti
2: per un uomo, tra l'altro si è macchiato tutti i pantaloni.
1: Sì, vabbè, ragazzi, uovo
2: Cioccolato
1: o auto non
2: sciolto.
1: cambia niente, un furto è un furto,
2: Sì, non
1: eh.
2: si fa.
3: Beh, io ho fatto di tutto, veramente di tutto, da dare fuoco ai tappeti, chiudere mia madre dentro casa che non mi faceva prendere la
1: Ma
3: bicicletta, scappai da scuola perché non avevo il temperino di metallo, ma avevo quello di plastica, insomma, ho dato un bel da fare e i battifarmi e la cinta di papà si sono consumati dietro le mie chiappette.
1: vedi, ne ha prese tante, ma continuava a farle, quindi evidentemente poi le botte non è che, mentre quella, la punizione di 4 mesi senza mettere
2: Beh,
1: il piedone è tanta roba.
2: tanta roba.
4: Buongiorno Sergio, buongiorno Bettinelli.
1: Ciao.
4: Ero una peste da piccolo, e mi dicevano: basta, ti mandiamo in collegio, basta, ti mandiamo in collegio. Beh, ci sono stancati talmente tanto di dirmelo che durante le ferie estive mi hanno cacciato in collegio per un mese e non sono mai venuti a trovarmi. E lì, un po' di qua, un po' di là, con bricole lì dentro, suore, mi hanno un po' raddrizzato. Devo dire che mi è servito. 13, 12, 13, 14 anni, adesso non mi ricordo bene
2: Sì.
4: l'età.
1: Allora
4: Comunque
1: esistono i
4: quella è
1: collegi,
4: stata la
1: certo.
4: peggiore, un mese senza mai vedere i genitori a 12-13 anni. Ciao RDS.
1: Ciao, ciao a te.
2: Sì,
1: Allora esistono i collegi. Sapete, mia madre mi diceva: guarda, che se continui a fare cattiva ti mando in collegio. Ed era uno spauracchio. Vedi chi ci ha
2: Vedi che
1: dato.
2: ci è andato bene.
1: Chi ci è andato. Abbiamo l'ultimo, Andrea. Allora,
5: Buongiorno.
1: aspetta, aspetta un attimo, perché questo è un po' diverso.
2: Sì.
1: Siccome abbiamo raccontato la storia di Modena di questi ragazzi, no?
2: Sì.
1: Adesso vi torna a casa, la polizia viene a casa vostra e vi dice: suo figlio è stato beccato con gli altri 49, erano in 50 a fare questo. Voi che cosa fate? La nostra ascoltatrice dice: fare così.
5: Buongiorno, Michela da Taranto.
2: Ciao.
5: Io sono la mamma di un bimbo piccolo
2: Sì.
5: e sinceramente se mio figlio avesse fatto una cosa del genere, io prima di tutto mi presenterei al supermercato insieme a mio figlio e chiederei scusa a tutti i commessi e al titolare per quello che si sono permessi di fare. Sicuramente chiederei al titolare di farlo lavorare dopo scuola. In modo tale che capisca qual è il senso del lavoro, del sacrificio e desse valore a qualsiasi lavoratore.
1: Beh, bellissima cosa.
2: 92 minuti d'applausi,
1: Oh,
2: brava,
1: vedi?
2: brava,
1: Vai lì a
2: brava,
1: scaricare le balle. Ora, peccato
2: brava.
1: che non si può fare perché il lavoro minorile ovviamente non è permesso in Italia. Non è che uno può andare lì al supermercato e dire scusi e fa lavorare 2 ore pomeriggio. Però, insomma, l'idea di responsabilizzare i ragazzi, di far vedere che cosa succede
2: Sarebbe il
1: veramente,
2: caso, sì,
1: sarebbe il
2: sarebbe.
1: caso. Vabbè. Sergio, allora io domani vengo col battipanni. Ho pensato che forse quello lo capisci.
2: Battipanni libera tutti.
1: Per te.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: sentirti mai più.
1: Tu cosa fai stasera? Cosa fai stasera? È venerdì. Cena? Andiamo a pranzo, a cena insieme?
2: Non credo perché devo lavorare purtroppo.
1: Ma non è vero, non devi lavorare. C'hai da fare con qualcuna. Di la verità. Tra poco cercheremo di capire qualcosa di più su questa vicenda assai strana, ma che ha bisogno di un parere legale, di quest'uomo che ha vinto i famosi 244 milioni del Superenalotto. Lo sai al netto delle tasse quanto sono diventati?
2: Quanto?
1: 176.
2: Non so perché pago le tasse. So
1: vabbè,
2: perfettamente.
1: Insomma, quindi è tanto,
2: La vivo sulla mia pelle.
1: Sono 70 milioni di meno, sono sempre una cifra che non riusciamo nemmeno a immaginare, però la moglie ha detto che vuole un po' meno della metà.
2: Perché?
1: Lo chiediamo a Ravità.
3: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
4: con Party RDS.
3: Energia, carica e divertimento
4: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
3: Party RDS. A casa o in giro.
4: La festa è sabato dalle 22 all'una.
3: Con Party RDS.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
9: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
10: Ah! E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
11: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
12: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Il grande spettacolo della Vela Mondiale sbarca nel Golfo di Napoli. Fino al 27 settembre vivi la Louis Vuitton 38esima America's Cup regata preliminare. 9 team da 6 nazioni sul lungomare Caracciolo, da Castel dell'Ovo a Posillipo. La Road to Naples 2027 continua. Ingresso gratuito all'America's Cup Race Village da Rotonda Diaz a Piazza Vittoria. Eventi e iniziative ogni giorno dalle 11. Non perdere 4 giorni di pura adrenalina. Napoli ti aspetta. Info e programma su americascap.com e sui canali social ufficiali.
15: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Tanto atteso, comunque voi siate, fermatevi, fermate tutto, scendete dall'auto, ballate, cantate, c'è la sequenza mixata, sentila!

0: máquina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Adesso su RDS.
2: Diamo emozione ai tuoi ricordi con un successo senza tempo.

0: Wonderful World, quello di James Morrison. Dunque Sergio, facciamo conto che tu vinci 200 milioni al Superenalotto.
1: Sì.
0: A chi lo dici?
1: Ma chi devo dire?
0: Nessuno ti tiene il cece in bocca come fanno tutti quelli che vincono, cioè, delle grandissime, cioè, somme. Certo, se vinci 10.000 euro è una somma importante, sì, per carità, ma insomma non sono 200 milioni. Ma se tu hai la bocca ciabatta e lo vai a dire in giro, prima o poi, sì, a chi non dovrebbe arrivare questa voce
1: arriva.
0: Ed è questa la storia che vi raccontiamo.
2: Le stelle parlano e lo fanno nella nostra app.
3: Ascolta ogni giorno l'oroscopo di Branco, segno per segno. Segno per segno.
2: Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% Grandi Successi.
4: Vieni da MD anche per la tua casa.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
6: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia. Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
9: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
10: Papà!
9: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
13: Febal casa, Febal casa.
12: Più info su febalcasa.com.
14: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
15: Ma dai, è Luca Argentero.
16: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
17: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
16: Amici illimitati.
17: Ma qui è tutto illimitato.
16: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
17: Ma allora, selfie illimitati.
18: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su Sky.it nei negozi Sky.
19: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare.

0: installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisce all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su A2A.it. A2A, Life Company.
1: Insomma, glieli darà o non glieli darà questi 80-70 milioni?
2: Lo chiederemo al nostro avvocato di fiducia.

0: Nuove tendenze.
1: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Adela è in LA. Ultimo, tutto.
2: Proprio te che hai tutto.
0: Cremonini, paparazzi.

0: della tazza di Don Matteo alle 11.52 su RDS. Donne, tenetevi forte, è arrivato l'avvocato di fiducia, l'avvocato Fabrizio Arravida.
1: Avvocato, buongiorno, benvenuto, buongiorno. Grazie di accoglierci, nonostante
0: che eleganza
1: così.
0: Sul 265 dallo studio Ovale.
1: Allora, facciamo un riepilogo rapido. Sì. Un dipendente bancario lombardo ha centrato il 6 da 223,2 milioni con una giocata da 5 euro.
0: Sì, l'ha detto a tutti quanti, è arrivata alla moglie questa notizia. La situazione della coppia: erano sposati dal 2023, regime di comunione legale dei beni, si erano allontanati. Insomma, però
1: lui tra i
0: due c'era solo un'operazione di
1: lei
0: fatto.
1: Lei è tornata
0: esatto. Separazione di fatto, motivo per cui dal punto di vista dell'ordinamento civile il matrimonio e la comunione dei beni risultano ancora pienamente in vigore.
1: Aspetta. Quindi comunione, avvocato Ravidà, se due si lasciano, io sto a Lecco e tu stai a Frosinone, ma non chiedo la separazione, non chiedo l'istruttore del divorzio, eccetera eccetera, noi siamo ancora legalmente sposati, è corretto?
2: Assolutamente sì, perché la separazione spiega gli effetti soltanto laddove ci sia un provvedimento del giudice che la accerta, la dichiara. Quindi certo, loro effettivamente sono ancora sposati, certo, hanno ancora una situazione di assistenza reciproca morale e materiale, ma soprattutto c'è il regime di comunione legale. Effettivamente loro hanno scelto la comunione legale, per cui sostanzialmente tutti gli acquisti fatti in costanza di matrimonio ricadono, anche separatamente, ricadono nella comunione legale.
1: Quindi se io compro un'auto, metà è mia. Giusto?
2: Esattamente.
1: Perfetto. Lui adesso...
2: salvo i beni personali che non servono per l'attività professionale, ma non è il caso di questa di questo biglietto della lotteria.
1: Quindi lui ha vinto questi 176 milioni al netto.
0: Sì, diventano 179.
1: Insomma, 180 milioni. E lei dice,
0: lei richiede,
1: aspetta, lei richiede metà, andiamo per ordine, metà, avvocato, sono della moglie di questa vincita?
2: Alla luce di quello che sembrerebbe essere le notizie, sì, teoricamente sì, perché cadono in comunione legale, quindi laddove si separeranno, quindi quando andranno effettivamente, se andranno effettivamente in separazione, ci sarà lo scioglimento della comunione legale, nell'ambito della quale dovrà conteggiarsi questa vincita.
1: E quindi metà sono suoi?
2: Metà sono suoi in questo momento, sì. Altra cosa è, e questo possiamo, diciamo, facendo un passo avanti, altra cosa è se invece, questo va detto, se la separazione è già stata dichiarata. Se la separazione fosse già stata dichiarata e lui avesse ricevuto questa vincita, in realtà la situazione sarebbe diversa, perché lui sarebbe stato tenuto a dare un assegno di mantenimento che è commisurato alle capacità economiche della famiglia, diciamo, il...

0: il godimento, comunque la situazione reddituale. Quindi questa una tantum in realtà non inciderebbe nella revisione dell'assegno di separazione.
1: Senta,
0: nel senso
1: avvocato,
0: che...
1: però io non ho mai capito questa cosa, che forse è il caso di spiegarla una volta per tutte. Perché se io mi separo devo dare alla mia signora, non ci sono figli, alla mia ex signora un assegno di mantenimento?
2: Perché la signora non può dare il mantenimento a lui, per esempio? Esistono i casi?
0: Allora, sì, esistono i casi, nel senso che è chiaro che si fa una il principio di fondo è che sostanzialmente nel momento in cui io sciolgo il matrimonio c'è il fallimento del progetto coniugale, ma in realtà è un progetto coniugale al quale abbiamo lavorato tutti e due, quindi c'è un obbligo di mantenimento del coniuge un po' più, diciamo,
1: abbiente. Svantaggiato, ecco, dal punto di vista economico.
0: Esattamente, che deve però mantenere lo stesso tenore di vita reale o potenziale del matrimonio. Questo è il principio di fondo del nostro, è un obbligo assistenziale.
1: Perfetto, quindi quello è diventato ricco sfondato e dovrà mantenere la sua ex moglie a vita anche se lei si risposa?
0: No, allora poi è chiaro che la condizione, i mutamenti della condizione patrimoniale del coniuge che sta meno peggio, quindi il coniuge debole, incidono perché possono portare alla revisione dell'assegno di mantenimento. È chiaro, io non
1: è per tutta la vita, insomma, che funziona così, ecco, mi pare di aver capito, no? Quindi non si scappa, i due non sono separati, si sono soltanto allontanati e lui dovrà in qualche maniera quindi dare metà di questa vincita nel momento in cui si separerà.
2: Mi è piaciuto sposarvi,
1: Sergio.
2: Mi è piaciuto, e questa sono
1: è così, avvocato Ravidà. Quindi non c'è un contenzioso, non c'è un'azione legale da fare, non c'è niente. La legge parla chiaro.
2: 80 milioni se li prende lei. Così.
0: Dunque. Stando a queste notizie, sì, c'è una comunione legale, va sciolta, fine, questo casca in comunione legale, se hanno una comunione legale.
1: Ma potrebbe
0: legale,
1: esserci un gentleman agreement, tipo, vabbè, non ti passo la sette, ti do 50 milioni, basta che te ne vai?
0: Teoricamente sì, teoricamente in sede di separazione ci possono essere accordi di vario genere, ci possono essere anche delle rendite vitalizie, ti posso dare una tantum un immobile, ti posso dare una tantum una somma, ci sono
1: vari modi, però intanto...
0: quanto meno sono coinvolti i minori, tanto più è ampia l'autonomia delle parti.
1: E in questo caso non ci sono chiaro... figli.
2: Avvocato, resista, non ci sposi, resista,
1: resista, resistiamo tutti. Sì, sai, il Super Enalotto lo possono vincere
0: tutti. Prendo ispirazione da Sergio, che è veramente in questo.
1: Certo. Buona giornata, grazie avvocato Ravidà.
0: A voi, grazie. RTS.

0: L'appuntamento con Anastasia, sono arrivati in peggio. Buongiorno Petra, buongiorno
1: ragazzi. Scusate, voi che siete sposati, sì, io e Sergio non abbiamo questo problema. E anche Severini, siete in comunione di beni voi? No, no. Severini no, Petra nemmeno, Giovanni?
2: Sono fatti miei.
1: Okay.
2: Senti una cosa, ma sì, voi che fate radio da tanti anni, no?
1: Sì.
2: Ma se si rompe la cuffia come mi si, sì, si è rotta a me in questo momento, cioè è un brutto segno. Porta iella,
1: no, intanto iella si dice che se ti cade la cuffia
2: la devi sbattere tre volte
1: la devi sbattere tre volte.
0: Come ti trovi senza...
3: Se cade la cuffia devi sbatterla tre volte sul microfono.
1: Non lo sapevi?
3: No?
0: Sì, sì, è vero, è vero. Vabbè, come il copione a terra.
3: Sì? Sì. Perché io tengo molto la strumentazione che ho in dotazione, quindi non mi è mai caduta.
2: Allora, chi non sta guardando la TV, praticamente è successo che alla mia cuffia si è staccata la gomma piuma di una...
1: Ma vorrei dire che voi due siete ancora quelli del 3 avanti Cristo, perché non usate come noi gli auricolari, che sono...
0: Ma siccome
1: devo
0: io bene, te la regalo zio Sergio.
2: Bene, te la regalo io. No, quelli lì degli auricolari, ragazzi, a me fa male dentro
3: la mollo, anche
2: dentro
3: a me.
1: Perché siete anziani,
0: signori, è tardissimo. Severini non ne può più, sono le 12:02.
2: Ma non era interessante?
0: Torniamo domani.
1: Ciao,
2: non mi interessava questa cosa.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Torniamo in redazione RDS, Lao Petrilli con noi per tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo.
4: Non ce la faccio, sono anni che stiamo insieme, non riesco a separarmi da voi.
5: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
6: Buongiorno da Lao Petrilli. L'Ucraina produrrà i sistemi antimissile Patriot, lo ha annunciato Volodymyr Zelensky. Il via libera, ha riferito stamattina nel suo incontro dell'altro ieri con Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti intanto annuncia di avere trovato una intesa su molte questioni col leader cinese Xi Jinping, ricevuto a Washington.
7: Io e il presidente Xi sappiamo di rappresentare due sistemi differenti, ma le alleanze tra i nostri popoli continuano e i nostri rapporti non sono mai stati migliori. L'America e la Cina condividono da sempre beni, competenze, tradizioni e idee. Questa è la base del commercio e del rispetto reciproco tra i nostri paesi. Lavorando insieme possiamo continuare a creare relazioni che garantiscano prosperità e sicurezza alle generazioni future.
6: Papa Francesco a Parigi, in corso all'Eliseo il colloquio privato con il presidente francese Emmanuel Macron. Operazione congiunta di polizia e carabinieri in tutta Italia, scoperta una rete di suprematisti, 17 perquisizioni, coinvolti diversi minorenni. Problemi allo sterzo, Audi e Volkswagen richiamano 2.860.000 veicoli venduti in tutto il mondo, Golf e Q3 fra i modelli interessati. Adesso torna Enrico Mentana con i suoi 100 secondi. Buongiorno Enrico.
8: Buongiorno Lao e ancora buongiorno agli ascoltatori.

0: Mentre si attende questa sera l'esordio della Nuova Italia, ma quante volte abbiamo usato quell'aggettivo nuova, Nuova Italia di Roberto Mancini, la nazionale di calcio, gli azzurri contro il Belgio all'Olimpico a Roma per la Nations League, c'è un fatto che è molto più clamoroso e sconvolge il calcio europeo. C'è un comunicato congiunto di Bundesliga, Premier League, Ligue francese e Serie A italiana che chiede una nuova governance, una riforma totale per il calcio professionistico mondiale. Ed è chiaramente una botta, un siluro lanciato a Gianni Infantino, alla sua velleità di essere confermato alla guida della FIFA, la Federazione Internazionale del Football. È evidente che questa mossa inciderà, e come? È chiaro ed è evidente a tutti che il calcio europeo si basa su quelle quattro leghe, su quei quattro campionati che sono i più seguiti al mondo, al di là di quelli sudamericani. Ed è chiaro ed evidente anche che a questo punto Gianni Infantino, che è europeo, che è svizzero di origine italiana, non potrà non tenerne conto. Si chiede nel comunicato congiunto di quei quattro campionati, di quelle quattro leghe, che ci sia una riforma della governance del calcio mondiale. E più chiari di così non si può essere, perché è iniziata appunto la campagna elettorale di Infantino dopo quel suo progetto faraonico di finanziamento globale del calcio attraverso l'ingresso di nuovi soggetti, e questa campagna elettorale segna oggi uno spartiacque. Ci sentiamo alle 5, qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Let's go!
3: Ben ritrovati amici dei peggio di RDS, buon venerdì, Petra Loreggiana e Giovanni Vernia.
2: Buongiorno,
3: con voi.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Allora Pepi, cosa facciamo? Facciamo la sequenza?
3: Beh sì, venerdì si comincia sempre con una bella sequenza. Quattro in fila per gli ascoltatori.
2: Vogliamo cambiare le regole?
3: No.
2: Che dici?
3: Non le cambierei.
2: Le cambiamo?
3: No.
2: Mettiamo oggi invece che una sequenza, ne mettiamo due?
3: Beh, ne abbiamo una
2: non
3: allora.
2: Non sarebbe male.
3: Una adesso e una nella prossima ora.
2: No, adesso, nell'ora.
3: Due attaccate.
2: Oppure ne facciamo una e mezzo e poi vediamo, facciamo un gioco?
3: Io ti dico di sì, ti lascio fare, fai quello che vuoi Giovanni,
2: vabbè,
3: il programma
2: vabbè.
3: È tuo, guarda.
2: Quanto schematismo, vabbè.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi
4: e le tue emozioni
5: con il successo

0: conosciamo bene. La musica che ami 24 ore su 24.
1: RDS 100% grandi successi.

0: Si chiama Goya, questo pezzo che chiude la sequenza mixata qui su RDS insieme a Petra Loregian e Giovanni Vernia.
1: Petra, oggi è mica venerdì?
0: Sì, oggi è venerdì.
1: Venerdì, non c'è mica la musica fresca?
0: Beh, sempre, sempre.
1: Oggi la presentiamo.
0: Arriva una bella novità tra poco.
1: Quindi la presentiamo noi in anteprima?
0: Pensa un po'.
1: O in anteprima oppure l'ha già bruciata? Cioè, no.
0: Adesso, lascia stare, non entriamo in questo ginepraio. Tra poco noi la presentiamo.
1: Fammela tirare un po'. No, ve la presentiamo noi in anteprima.
0: Va bene.
2: Non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
3: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te.
4: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
8: Quando Maurizio Crozza torna...
9: È tutto pronto?
8: Si sente...
9: Vado subito al punto...
10: De chi? Che? Ma de quando? De come?
9: Non lo so.
11: E come non lo sa?
9: Hai capito?
12: Veramente no, no.
13: Provo microfono, sa de tappo. Beviamo.
14: Ma che...
9: Ci siamo capiti.
12: No.
9: Grazie a tutti,
12: no,
9: davvero.
12: No.
9: Grazie,
12: no.
9: Graziella e grazie...
12: No, presidente.
9: Tante, dai.
8: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
16: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
17: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Affrettati, l'offerta termina oggi.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
19: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
20: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
21: Il vero potere dell'influenza nell'era dell'intelligenza artificiale? Scoprilo a Intersections, il grande evento dedicato a marketing, creatività e tecnologia. Il 28 e 29 ottobre incontra grandi ospiti internazionali, nuove visioni e prospettive per capire come sta cambiando il nostro modo di comunicare, creare e innovare. Ti aspettiamo all'Allianz Mico Milano. Acquista il tuo biglietto su intersections.it.
0: Sono le 12.25 in questo momento su RDS. Siete con i peggio, Petra Loregian, Giovanni Vernia. Subito però c'è Samurai J.

0: Science su RDS, Petro Reggian, Giovanni Vernia, Music for You, novità!
1: RDS Music for You.
2: Music for You. Music for You.
1: Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
0: Storie di sconfitte e di riscatti.
3: Sì, di giovani super emergenti, devo dire. Brava, molto brava. Lei si chiama Adela, 22 anni. Slovacca.
0: Adela. Ah, ecco, no, pensavo fosse no, no. Una Adele di Roma.
3: Adela.
0: No.
3: Pensa che lei poteva essere una delle cazzai.
0: E invece l'hanno fatta loro la cazzaia, a non prenderla, perché praticamente lei ha partecipato a questo gigantesco format per mettere insieme delle
3: una sorta
0: boy
3: di
0: band,
3: talent,
0: delle girl band. E la girl band internazionale. Così da lì sono nate le cazzaie, però lei l'ha scartata in questo.
3: Sì, lei non andava bene.
0: Però lei non si è persa d'animo.
3: Anzi, assolutamente, lei è di Bratislava.
0: Sì, 20 anni, 20 anni.
3: Sì, 22 anni, sì. Insomma, partecipa a varie competizioni e a un certo punto emerge, riesce, ce la fa e pubblica il suo disco. Tra le sue fan annovera il premio Oscar Nicole Kidman, che sceglie il suo nuovo singolo che tra poco ascoltiamo per inaugurare il suo profilo di TikTok. E da lì lo sai che se una come Nicole Kidman comunque mette la tua canzone sul suo profilo TikTok, tu bam.
0: Guarda, ne parlavamo questa mattina al bar qua di RDS. Ne parlavamo, dicevamo, nella vita ci vuole il talento. L'80% deve essere talento, ma quel 20% di quella cosa che si inizia con la C e finisce con la O, quattro lettere,
3: la botta di lato B,
0: uno orizzontale, ci vuole sempre,
3: cioè, fondamentale,
0: aiuta a velocizzare le cose. Arrivi, se c'è il talento arrivi, però con quella cosa la velocizzi,
3: diciamo che in qualche modo la scorciatoia arriva. E lei super felice ovviamente pubblica Ain't in LA, un pezzo che dedica alla mamma e a tutti i sogni irrealizzati di lei giovanissima. Quindi dice: ho ritrovato delle fotografie di mia mamma da giovane, mi sono ricordata bambina quello che sognavo e quindi in qualche maniera insomma ho fatto questo tributo.
0: È la novità, è la novità di questo venerdì.
3: Sì.
0: Adela, Ain't in LA su RDS.
2: Selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
1: Novità RDS. Adela, Ain't in LA.

0: signore, ma come leghi una canzone, Petra, a un'immagine?
1: Beh, questa in canzone questo caso, qua, sì. Appena parte Joe Cocker, pensi immediatamente allo spogliarello, no?
0: È impressionante, pensi lì alla Venezia.

0: Italiana un po', no?
1: Sì, sì.
0: Penombra.
1: Controluce, lei che fa lo spogliarello.
0: Lei che si spoglia, lui che guarda, no? Mickey Rourke.
1: Persone che hanno anche provato ad emularlo in qualche modo, magari tra le mura domestiche, senza ottenere gli stessi risultati
0: cosa c'entra?
1: Ottenuti nel
0: hanno
1: film.
0: Lì hanno i mezzi, gli americani sono
1: lì hanno la prestanza e hanno tutte e due le cose, c'hanno secondo me.
0: Ai tempi, posso dire, cioè Mickey Rourke.
1: Ho capito, c'ha la sua età.
0: No, no, c'è stato qualche piccolo incidente di chirurgia plastica.
1: Adesso non andare a mettere, come dire, il dito nella piaga.
0: Non ci ascolta.
1: Che ne sai che non ci ascolta Mickey Rourke?
0: Non ci ascolta Mickey Rourke. Scusa, mi sta scusando il telefono.
1: Guarda chi è.
0: Mickey Rourke.
1: Rispondi adesso.
0: Sì, pronto, sì. Where's the Swiss friend?
1: The
0: friend. No, parliamo americano stretto.
1: Tu sento, esatto, un accento pazzesco.
0: Yes. Ok, sì. Ok, va bene.
1: Cosa ti ha detto?
0: Mi sei incazzato.
1: Non puoi farci sentire. Ti ha mandato un vocale, ce l'hai il vocale?
0: No.
1: Non te l'ha mandato.
0: No, non li manda lui.
1: Ti avrà detto ciao Pirlone, secondo me. Te l'ha detto, vero?
0: Fra poco parliamo di quelle canzoni che se tu ascolti la canzone ti ricorda subito un'immagine.
1: Dai, facciamolo tra poco.
0: Dai.
2: Sui mezzi pubblici, sul divano.
3: Mentre cucini o fai sport.
2: Noi siamo sempre con te.
3: Siamo sempre con te.
4: Non ti lasciamo mai. Siamo sempre con te.
2: Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
9: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
10: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
2: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
3: 12.45 su RDS, anche sempre sul canale 265 del Digitale Terrestre. Ci siamo noi, Peggio, Petra e Giovanni Vernia. Subito c'è Safe.

0: Anna. Let me love you, DJ Snake insieme a Justin Bieber, sì, su RDS. Pepi, questa,
1: dimmi,
0: canzone,
1: Giovanni,
0: ti ricorda un'immagine, per esempio?
1: No, questa, bene, qui appena ascoltata non mi ha portato a nulla.
0: Non è detto, non è detto. Ne sono arrivate già, vedi?
1: Tantissime.
0: Vedi, basta che tu, eh? Guarda, questa qui, per esempio.
1: Ascoltatori
0: questa...
1: attenti, quelli dei peggio di RDS.
2: Per esempio, se parte la canzone The Time of My Life,
1: certo,
2: immediatamente immagine di...
1: Un salto.
2: Dirty Dancing,
0: Baby che sale
2: sulle braccia di,
0: cosa difficilissima,
2: Patrick Swayze,
1: sì,
2: volteggia in aria.
1: Appena parte, tu pensa al salto.
0: Qua si prepara, qua si guardano. Qua sì. Tu vedi la scena proprio, no?
1: Sì, sì.
0: Si guardano, poi a un certo punto parte.
1: Seduta al tavolo, lui che entra, fa il balletto.
0: E poi quando parte, lei salta e lì finisce. Se sono professionisti, finisce bene. Se invece,
1: quelli che si improvvisano, insomma, con la faccia a terra, ma vabbè, fa niente.
0: Dall'ortopedico.
1: Dai, facciamo un gioco con Linda. Lei fa partire una canzone, un suono, una cosa, e vediamo cosa evoca immediatamente.
0: Questa è...
1: Io lo so. Nick Cammon che si spoglia. Che si toglie
0: Nick
1: i jeans. Sì,
0: non
1: quel
0: so
1: bonazzo di Nick Cammon si toglie
0: questo
1: i jeans.
0: Era uno spot dei Levi's.
1: Sì, era lui.
0: Però era Nick Cammon? Non era Nick Cammon qua.
1: Non era lui.
0: Nick Cammon era nell'altra. Sì.
1: Ah.
0: Però comunque era uno bello. Era uno bello che entrava, giocava a biliardo.
1: E non era lui che si spogliava.
0: Si vedevano le sue natiche, mi ricordo.
1: Scusami, Linda, non c'era una pubblicità dei Levi's in cui lui si toglieva i pantaloni? Non me la fai sentire quella canzone lì, non ce l'hai? Dopo, me la fai sentire dopo, va bene.
0: Se devi mettere in difficoltà. Questo è il terrore. Nello sguardo.
1: La scena del crimine. Da Psycho.
0: Qui è,
1: appena parte questo pezzo.
0: Parte tu già divulgazione scientifica.
1: Per forza. Sì.
0: Poi.
1: Questo è Nick Cammon che si sposta.
0: Ok,
1: va bene.
0: È tutto risolto, perché c'era Petra che già era un po' inverso. Questo è gag. Qua vedi proprio la gag.
1: Vedi una cosa comica, è immediato proprio. L'associazione la fai subito.
0: Pensi
1: anche a uno che corre velocemente.
0: Cioè, tipo quando senti lo squalo. La musica dello squalo. Quando senti don don don don don don don.
1: Dai, te la faccio bene.
0: Tana,
1: tana. No. Se sei lì in mare, ti
0: ma
1: guardi.
0: Sai che
1: intorno.
0: L'hai fatta proprio bene.
1: Sono una grande rumorista, lo so.
0: Dice, se sei sul pedalò, dici pedaliamo più veloce. Questa è, stai
1: è
0: preparando
1: uno scherzo. È proprio quella che ti riporta allo scherzo.
0: Sì. Queste sono, diciamo, quelle universalmente conosciute.
1: Certo.
0: Poi ci sono quelle personali. Se io sento, per esempio,
1: baby, you wanna be the best with me. Pensa alla partita di calcio in Inghilterra, no?
0: Pensa alla tua famosa foto appesa nel bagno. Perché mentre l'ho vista c'era in diffusione in casa tua questa canzone. Tu metti solo Oasis.
1: Lo so.
0: Metti solo questi in casa e mi ricordo che c'era questa canzone e non riesco più ad ascoltarla.
1: Va bene, vediamo se anche agli ascoltatori succede la stessa cosa.
0: Dicono
1: storie simili.
0: Dicono con un messaggio vocale: Pepi era Adam Sandler.
1: No, ancora da ieri. No, vi prego.
0: Questo tormentone di Adam Sandler dell'altro giorno.
1: Ricominciamo, siete stupendi. Io vi voglio bene.
0: Questi sono i nostri, quelli che ci seguono
1: sempre.
0: Sono
1: quelli affezionatissimi questi. Grazie.
0: Dopo
1: grazie,
0: vi spieghiamo. Per chi non capisce perché stiamo dicendo Adam Sandler, dopo ve lo spiego.
1: Dopo ve lo raccontiamo.

0: Sì, sì, sì, sì, sì. Mamma non mamma, madame, no, stavamo leggendo dei messaggi. Sì. L'inizio di Acqua e Sapone, Verdone che balla con i suoi amici nella campagna romana dove si vedono gli aerei volare, Fabio da Roma. Ed è la canzone di stadio.
1: Esatto, mi capita meno. Cioè,
0: non... Beh, perché tu non segui le commedie all'italiano.
1: No, le
0: e tu
1: seguo.
0: Non però... segui i film in generale, no? Ricordiamo.
1: Per chi, ricordiamo, per chi non lo sapesse, perché è arrivato Adam Sandler? Perché? Ieri è successo.
0: Ieri avantieri, non mi ricordo.
1: Ieri io ho confuso Adam con Ben Stiller.
0: Adam Sandler con Ben Stiller.
1: Sì. Dice,
0: vabbè, scusa, sono uguali. Poi ha detto, vabbè, ma sono uguali.
1: Sono uguali, però non è stato un problema soltanto
0: perché
1: mio. Perché
0: Adam
1: poi...
0: Sandler che gira per Milano durante
1: esatto.
0: la Fashion Week.
1: Abbiamo approfondito e abbiamo scoperto che comunemente vengono scambiati. Cioè, sì. Tu attribuisci il film di uno all'altro.
0: Sì, diciamo la
1: e
0: gente.
1: Non sono gli unici, Samuel Jackson
0: gente.
1: Con
0: è
1: l'altro attore, eccetera.
0: E poi sì. C'è Petra.
1: Vabbè, io
0: che confonde qualsiasi film.
1: No, beh, io faccio un po' di confusione. Sì, sì. Vi ricordate su Rocky, siamo andati avanti settimane.
0: Mamma mia.
1: Proprio qui su RDS, confondo uno col 2, col 3, col 4.
0: E che ne fanno troppi di questi film?
1: Sono d'accordo. Beh, tornando all'argomento di oggi, Vernia, scusami, quando parte papà parabà parabà parabà papà parabà parabà,
0: cioè, no?
1: tu parte questa canzone e pensi inevitabilmente a Rocky, in generale a qualche cosa che ha a che fare con la box o con una scalinata sulla
0: esatto.
1: quale salire e gridare vittoria.
0: Però cioè, posso dire una cosa, non, allora andiamo non sui film. Canzoni
1: sì.
0: che ricordano un'immagine, però non relativa ai film.
1: Poi vi spiego anche perché succede. Sì. Scientificamente c'è una motivazione. Tra poco.

0: emozioni e ricordi.
1: Emotion and memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Torniamo da Lao Petrilli in redazione RDS, tutto pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali. Li sentiamo.
4: Buongiorno, caccia svedesi e finlandesi in volo per identificare alcuni jet russi che si avvicinavano allo spazio aereo di Helsinki. Volodymyr Zelensky intanto annuncia, l'amministrazione Trump ha dato il suo via libera alla produzione ucraina di

0: sistemi antimissili Patriot, proponendo un vertice tecnico a tre con la Russia e gli Emirati Arabi Uniti. Da Mosca si fa sapere i contatti fra l'inviato di Putin Kirill Dmitriev e i rappresentanti del governo americano vanno avanti. Europa tormentata dalla guerra, la Francia è dalla parte della pace e del rispetto del diritto internazionale, ha detto poco fa Emmanuel Macron incontrando il Papa a Parigi. Leone XIV da canto suo ha sottolineato uguaglianza e fraternità sono necessità universali. Esaltavano Hitler, le SS, il fascismo e gli attentati dei suprematisti bianchi, proponendosi di emularli. 17 i giovani perquisiti in tutta Italia in un'operazione congiunta di polizia e carabinieri. 14 di loro sono minorenni. Caro carburante, il governo convoca gli operatori della raffinazione. Incontro al Ministero delle Imprese del Made in Italy l'8 di ottobre. Si punta ad aumentare la produzione dei prodotti petroliferi nazionali. L'economia sommersa in Italia vale quasi 200 miliardi all'anno, pari al 9,2% del PIL. Sentiamo Maurizio Gardini, presidente della Confcooperative, che ha diffuso i dati contenuti in un rapporto elaborato assieme al Censis.
1: È una voragine che inghiotte, facendola sparire nel nulla una ricchezza pari al PIL di una regione come l'Emilia-Romagna. Sottrae a ogni italiano, dai neonati agli anziani, 3.350 euro. Con la stessa somma potremmo coprire per oltre un anno la spesa sanitaria nazionale, che vale circa 142 miliardi all'anno.
0: Lo sport infine con Gianluca Teodori.
2: Ancora problemi al ginocchio destro per Jannik Sinner, che ha annunciato di rinunciare al torneo di Pechino. Formula 1 a Baku, Azerbaigian, nella terza sessione delle libere. Verstappen davanti a tutti con la Red Bull, seguono Russell con la Mercedes, Hamilton con la Ferrari, Kimi Antonelli meno veloce da ieri rispetto al compagno di team, avversario più vicino in classifica mondiale, poi Leclerc quinto tempo con l'altra rossa. Mancini bis, la nazionale inaugura il nuovo corso nella Nations League all'Olimpico alle 20:45 contro il Belgio. La vela a Napoli, inizia oggi la regata preliminare della 38esima Louis Vuitton America's Cup, la presentazione di Luna Rossa RDS con Ruggero Tita, timoniere dell'equipaggio della barca italiana.
3: Luna Rossa è una grandissima famiglia, sono 120 team member con famiglie, figli e persone che girano proprio per far funzionare Luna Rossa, e questo è magnifico. Luna Rossa porta dietro un heritage incredibile di mare, di vela e sfida agonistica, quindi non può che brillare nel mare di Napoli.
2: Questa è RDS.
4: Ben ritrovati, Petro Loregian, Giovanni Vernia con voi, siamo i peggio, c'è Linda Gravele in regia, siamo qui fino alle 14 in questa veste e poi come sempre a partire dalle 2, i peggio più peggio.
5: Ci eravamo lasciati con le canzoni che ricordano immediatamente un'immagine e non quelle dei film, diciamo i film li abbiamo sdoganati, siamo partiti da You Can Leave Your Head On di Joe Cocker legata al film
4: e poi
5: da lì siamo andati oltre, ne sono arrivate ne una, guarda, ce n'è una che è proprio bella, non ci avevo pensato,
4: è una storia simile, tra poco ve la facciamo sentire qui su RDS.
5: Va bene, nel frattempo io
4: guarda
5: andrei
4: chi c'è. Guarda chi c'è, Luna Pop,
5: c'è il mio amico Cesare.
4: C'è lui,
5: quando era nel Luna Pop, ragazzi, è un giorno migliore
6: all'inizio di ogni ora,
7: i tuoi ricordi
6: e le tue emozioni
7: con un successo.

0: Magnetic?
1: Magnetic, sì.
0: Bausa. Bausa.
1: Sembra una cosa brutta da dire.
0: Bausa. Bausa. Ti manca proprio lui che dice puta.
1: E poi ci siamo. Allora, cose che ci tornano alla mente grazie alla musica, grazie alle canzoni. Ok?
0: Allora.
1: Momenti, situazioni, film, un po' di tutto.
0: Gli ascoltatori si sono già scatenati,
1: sì,
0: e sono andati su cose molto molto originali, ed è per questo che vi ringraziamo, perché sono proprio belli. Vai.
2: Ciao a tutti. Live is live,
1: sì,
2: a Stoccarda e Maradona che palleggia.
1: Maradona che palleggia.
0: Allora, questo è, sì, 19 aprile del 1989 all'Olimpiada Stadium di Monaco. Prima di Bayern Monaco Napoli,
1: okay,
0: semifinale di ritorno della Coppa UEFA,
1: sì,
0: dagli altoparlanti parte Live is Life degli Opus.
1: Sì.
0: E Maradona, con i lacci delle scarpe slacciati, trasforma un riscaldamento che è normale,
1: sì,
0: in uno show.
1: Beh,
0: ed era questa la
1: Maradona.
3: Aparece vivo Armando Maradona.
0: E tu immagina, se
1: che
0: vai,
1: pelle
0: su,
1: d'oca,
0: se vai su YouTube, no,
1: sì,
0: vedi le immagini di Maradona che palleggia quasi ballando su questa musica e fa delle cose straordinarie come sapeva fare lui, no?
1: Grandissimo campione, è così, è così. Beh, sono tante le cose che ci riportano agli eventi sportivi. Ad esempio ci dicono, quando parte We Are The Champions,
0: sì,
1: tu pensi alla premiazione della squadra campione d'Europa.
0: Vero.
1: Quando parte Seven Nation Army,
0: sì.
1: Luca da Sondrio, i mondiali del 2006.
0: Quindi rimaniamo in ambito calcio, quindi.
1: Sì, sì, beh, sai perché? C'è una spiegazione scientifica. Perché le canzoni a che cosa servono? Servono a conservare in qualche modo la memoria dal passato,
0: sì,
1: ok? Spesso la musica è presente in momenti particolarmente importanti della nostra vita, cerimonie, festeggiamenti, grandi eventi sportivi, no, a cui siamo particolarmente legati. Sono i cosiddetti defining moments, cioè quelli che ci segnano profondamente, motivo per cui in qualche modo noi ancoriamo quella canzone al ricordo.
0: Ma perché non abbiamo messo la base di Quark in tutto ciò?
1: Non l'abbiamo messa perché saremmo stati ridondanti,
0: questa,
1: ma abbiamo ascoltatori che ci hanno ben segnalato questa cosa.
0: Sì.
4: Si chiamano ancore mentali,
1: sì,
4: scientificamente.
1: Okay.
4: Ciao ragazzi, Marco da Catania, momentaneamente in trasferta su Palermo.
0: Si sentiva, devo dire.
1: Vabbè, sentivo il rumore
0: dell'acqua.
1: Si
0: sentiva la trasferta. No,
1: so.
0: Si sentiva. Shape of You, cosa ti ricorda, Petra?
1: Shape of You. In questo momento non mi... A te ricorda qualcosa?
0: Manca a me,
1: non
0: è
1: so,
0: per
1: non
0: dire.
1: Mi viene in mente

0: nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Sfera e basta, lontano.
2: Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.
0: Karol G e Bruno Mars, Still. Annalisa e Madame, Amica.
3: Ti dedico una canzone che non piace nessuno e ti fa bestemmiare.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Noi. Gioiello Achille Lauro, l'ho cantata anch'io, ho anche provato a improvvisare delle barre così a caso.
1: Nel fuori onda non lo fare in onda, no, perché ti fai dei nemici.
0: No, no, perché poi non sono in grado. Non sono in grado, non sono capace.
1: Dai, dai, non lo fare.
0: Non lo faccio. No, no, non mi ricordo neanche come lo fa. No, non mi ricordo neanche come lo fa.
1: No, io sì. Diceva per dicere.
0: Ah, per dire.
1: Tutto il tempo diceva per dicere. Cantava la canzone per dicere.
0: È vero.
1: Dai, così. Allora, adesso avete delle canzoni buone da ascoltare, sì, dopo quelle che vi abbiamo strimpellato noi in questo momento. Le canzoni saranno 4.
0: Sì.
1: E saranno.
0: Pensa un po', la sequenza mixata, ben 4.
1: Perché il venerdì arrivano verso così.
0: Sì.
1: Noi le cuociamo durante la prima ora e mezza e appena sono pronte ve le mettiamo.
0: Le sforniamo.
1: Buon
0: appetito. Tra poco, restate su RDS.
2: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
3: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100% grandi successi.
2: Il mondo di RDS
3: direttamente nelle tue mani.
4: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina oggi.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
9: Verde, rosa, arancio.
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo, scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
13: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
15: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Così questa è la nuova Volvo X60.
17: Che ne dici? 100% elettrica.
16: Bellissima, ma giusto un limite.
17: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
16: È vero, ma il prezzo?
17: Come la tua ibrida.
16: Ma effettivamente non c'è più differenza.
17: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
16: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
1: Gli abbiamo augurato buon appetito e ci scrivono ascoltatori che sono in coda dall'Italia alla Germania, stanno mangiando tutte le provviste per stare 6 mesi in Germania. Ragazzi, tenetevele un po',
2: La carica che cerchi, i successi.

0: vedi che fai il coro, ma basta con questi acuti.
1: Hai sentito che roba?
0: Mamma mia.
1: Grazie.
0: Un grande applauso a Petra
1: insieme Lore a Cristina Aguilera in questo pezzo.
0: Duetto straordinario che avete sentito.
1: State brave.
0: Allora, Petra, bentornata.
1: Grazie.
0: Hai mangiato?
1: Sì.
0: Posto?
1: Adesso non è che sono fatti miei, non è che dobbiamo, no?
0: Come no?
1: Sono fatti miei, non è che dobbiamo raccontarli.
0: Gli ascoltatori ce li raccontano, io sono in pausa pranzo in zona Norcia.
1: Noi non abbiamo la pausa pranzo.
0: L'ombra con un venticello piacevole, mentre gusti i miei fiocchi di latte e la mia insalata di pomodori, Giuseppe di Terni, è
1: a
0: Norcia.
1: Ti ricordi quando facevamo il peggio pranzo?
0: Me lo ricordo, e come?
1: Bello.
0: E ti posso dire questa cosa? Da quando lo facevamo ad ora, che sono passati penso 2 anni, lo facevamo 2 anni fa?
1: Sì.
0: Poi l'abbiamo smesso.
1: Sì.
0: E il mio pranzo è peggiorato, cioè ha avuto questa capacità di essere ancora più peggio. Cioè veramente, se voi guardavate il mio pranzo di oggi, era veramente una schifezza immonda. Benissimo.
1: Detto questo,
0: non mi stavi ascoltando.
1: No, ho capito,
0: vabbè. Comunque, detto questo, tra poco non vi parleremo del mio pranzo,
1: no,
0: nemmeno
1: per
0: di quello
1: carità.
0: Di Petra e nemmeno del vostro.
1: Restate con noi e lo scoprirete di che cosa.
2: Siamo con te ovunque.
3: E in ogni momento.
2: In ogni momento, anche in movimento, riempiamo la tua vita con la nostra compagnia.
4: 100% grandi successi.
3: RDS. Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% grandi successi. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i sottoprezzi. Come birra Peroni in lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, pistacchi californiani 250 grammi in promo Lidl Plus a 2,99€. Lidl, vale davvero.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
5: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
6: Ma dai, è Luca Argentero.
7: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
8: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
7: Amici illimitati.
8: Ma qui è tutto illimitato.
7: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
8: Ma allora, selfie illimitati.
3: Con la nuova offerta Sky Mobile ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200€ in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
11: E che sapori, Antonella!
12: Da MD, fino al 4 ottobre, c'è il tutto a 1€ su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a 1€. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a 1€. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, Buona Spesa Italia.
3: Il grande spettacolo della vela mondiale sbarca nel Golfo di Napoli. Fino al 27 settembre vivi la Louis Vuitton 38esima America's Cup regata preliminare. 9 team da 6 nazioni sul lungomare Caracciolo, da Castel dell'Ovo a Posillipo. La Road to Naples 2027 continua. Ingresso gratuito all'America's Cup Race Village da Rotonda Diaz a Piazza Vittoria. Eventi e iniziative ogni giorno dalle 11. Non perdere 4 giorni di pura adrenalina. Napoli ti aspetta. Info e programma su americascap.com e sui canali social ufficiali.

0: www.fileni.it.
1: Yuhu! C'è nessuno!
2: Yeah, uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: E allora, coi peggio di RDS, fra poco vi parliamo di una truffa, ragazzi. State attenti perché i peggio sono sempre in allerta, eh.

0: Runaway, One Republic su RDS, l'abbiamo detto insieme.
1: Sì, noi ho detto All On Me, dicevo solo questo. E lui lo dice, durante la canzone si lamentano un po'.
0: Certo.
1: All On Me.
0: Sì, sì.
1: E vabbè. E allora, proprio ieri sono stata vittima di una truffa online, ci scrive un'ascoltatrice. Meno male sono riuscita a bloccare tutto. Ah, è finita bene. Sì. A me ci hanno provato stamattina, Petra.
0: Dicendoti?
1: Mi è arrivato un
0: la
1: SMS.
0: Ballerina?
1: No, la ballerina già,
0: quella già hai già dato lì.
1: No, mi è arrivato un SMS e mi diceva: sì, è passata la spesa di 1600 euro alla Sisal.
0: Sono
1: i giochi online
0: perché sanno che sei un giocatore,
1: che sono scommettitore accanito, e quindi no, 1600 euro sono tanti. Dice: se non è una spesa che hai fatto,
0: clicca qua. Sì.
1: E io lì ho detto: sai cosa ho detto?
0: Hai fatto anche il gesto a V?
1: Sì, il gesto a V l'ho fatto. Ero lì, ho fatto così, ho bloccato, ho segnalato come spam.
0: Hai fatto
1: perché
0: bene.
1: Ovviamente io non ho mai speso 1600 euro
0: e no, ma è quello che ti diceva, no? Se non li hai spesi tu clicca qui, quindi loro sanno che tu non spendi.
1: Sì.
0: Ma contemporaneamente sì, ti frega.
1: Comunque se voi fate questo gesto, quando vi arrivano questi messaggi da gente che non conoscete, voi la prima cosa, invece che cliccare immediatamente,
0: no.
1: Pensate sempre a Vernia che vi ha detto, fai... Capito?
0: È successo anche a Castelmaggiore,
1: sì,
0: dove un uomo di 70 anni era all'estero in un aeroporto ed è stato vittima proprio di una truffa via SMS. Pensa che per questa truffa gli sono spariti per un attimo, fortunatamente, dal conto quasi 50.000 euro. Lui si è reso conto che effettivamente c'era qualcosa che non andava, ha messo dentro i dati che gli erano stati richiesti da quella che sembrava la sua banca.
1: Sì, questo anche era un altro SMS, è arrivato un altro SMS che ti diceva di mettere le credenziali,
0: i dati,
1: eccetera. Sì.
0: Lui li ha messi. Poi si è reso conto che stava facendo una cavolata, ha chiamato i carabinieri e i carabinieri, fortunatamente in Italia, quindi lui era all'estero, in tempo zero sono riusciti ad avvisare la banca, a bloccare tutto quanto e quindi i soldi
1: sono riusciti a fermarsi a 49.880 euro.
0: Sì.
1: Quindi quei 120 euro lì che facevano cifra tonda,
0: bloccati,
1: sono riusciti a intervenire proprio e hanno bloccato tutto.
0: Bravissimi,
1: bene. Bene, bravi carabinieri che ci hanno fatto. Questo è lo smishing, si chiama così.
0: Lo smishing.
1: Lo smishing, sai perché?
0: No.
1: Perché appena poi realizzano la truffa, tu sei miscio. E quindi lo smishing.
0: Ah, ecco perché è da lì che nasce
1: soldi.
0: Il termine smishing.
1: Miscio vuol dire senza soldi, lo sai, no?
0: Ero rimasta al phishing. No, non lo sapevo.
1: Miscio è una roba che si dice, oh, lì sono un miscio. È una cosa genovese.
0: Ah,
1: sì.
0: Vedi.
1: Non so se si usa in Italia.
0: Quante
1: non so.
0: Ne sai?
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: trasmette serenità. Questo pezzo non a caso si chiama proprio così, Serenamente. Giulia Bresch, 13:57, siete su RDS in chiusura di queste prime due ore insieme ai Peggio.
1: Sono finite ufficialmente. E allora oggi c'è una puntata speciale dei Peggio più Peggio, Special Edition.
0: Sì.
1: Tra poco scoprirete perché.
0: Dai, restate con noi.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da €29,95.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Torniamo subito in redazione RDS, per noi Lao Petrilli con tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo, le sentiamo.
5: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di €15 prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Buon pomeriggio da Lao Petrilli. Il Papa a Parigi, rumori di guerra e crisi multiformi scuotono il mondo. La Francia sia artefice di pace, ha detto Leone XIV. La pace, ha affermato dal canto suo Emmanuel Macron, è più del silenzio delle armi, presuppone giustizia, sicurezza, rispetto dei diritti umani e sovranità delle nazioni. 14 minorenni fra i 17 perquisiti nell'ambito di un'operazione congiunta polizia-carabinieri condotta in diverse regioni italiane. È stato scoperto un gruppo di suprematisti che esaltava nazismo e fascismo, nelle chat anche manuali per fabbricare ordigni. Sport, tennis, Jannik Sinner salta anche il torneo di Pechino in programma dal 30 settembre. Il mio ginocchio non è ancora nelle condizioni in cui vorrei che fosse e non sono in grado di competere, afferma l'alto atesino in un video diffuso sui social. La Villa Napoli comincia il round preliminare dell'America's Cup che si disputerà l'anno prossimo nelle acque del Golfo. Luna rossa spinta dall'entusiasmo del pubblico, spiega RDS Ruggero Tita, olimpionico e timoniere della barca italiana, che descrive il campo di regata.
7: Quello che solitamente ci offre il Golfo di Napoli è una brezza di mare molto stabile sui 10-13 nodi, che porta le barche a preferire il lato destro del campo e quindi a spostarsi proprio davanti agli spettatori, qualcosa che è fantastico da vedere. Quando luna rossa è regata diventano tutti esperti velisti e questo è qualcosa di magnifico, perché quello che si porta dietro Luna Rossa in termini di pubblico e di spettacolarità è fantastico.
6: RDS Green infine con Gianluca Gizzi.
8: Turismo sostenibile, il portale Visit Italy riapre le candidature per la selezione di varie località turistiche nel nostro paese in grado di coniugare tutela del territorio, svago e qualità della vita. Ruben Santopietro, CEO della piattaforma.
9: 10 destinazioni che stanno interpretando al meglio nuovi modelli di turismo, incentrati su 5 criteri fondamentali: il beneficio per i residenti, destinazioni che generano valore in primis per le comunità locali, migliorando la qualità della vita e creando nuove opportunità per i lifers. Secondo criterio, destinazioni che producono effetti positivi sull'economia locale, sull'ambiente, sul patrimonio culturale. Capacità narrativa, quindi la destinazione che sa raccontare meglio la propria identità in modo contemporaneo. E poi accessibilità, le destinazioni che lavorano per essere più fruibili, più accoglienti e soprattutto per rendere l'esperienza più semplice per tutti.
8: RDS Green torna domani alle 14:57.
10: Sta per iniziare I Peggio Più Peggio.
4: È il nostro programma, sì.
10: Il programma più ascoltato da tutti i sostenitori del risparmio energetico.
4: Tutti i sostenitori del risparmio energetico, perché?
10: Perché è un programma che le energie le assorbe.
4: Ah certo, quindi.
11: Non si può proprio sentire.
10: Veramente sono d'accordo. E la sigla?
4: La sigla si può sentire.
10: E va bene.
4: La sigla è bella, si sente.
10: Un attimo, c'è la sigla.
12: Cosa volare?
10: Perché?
12: C'è una speciale
10: che fa.
12: Che cazzo morale.
10: Il peggio. Certo che lo è.
4: È fuori di testa.
10: E anche questo è vero.
12: È proprio questa.
4: Il peggio.
10: Con la Petra Loreggiani.
4: Vai così. Giovanni Vernia.
13: A me mi piace
10: grazie,
13: così.
10: Grazie, anche a me. C'è Linda Gravena in regia. Vi piace così? Certo che ci piace così. Allora, Petra.
4: Eccoci. Dicevamo proprio poco fa.
10: Dicevamo.
4: Musica che ricorda dei film. Sì. Io che ad esempio su Rocky mi confondo sempre. Cioè quando parte Eye of the Tiger io penso a Ti spiezzo in due, Ivan Drago, e invece no,
10: non è quello,
4: questo è quello con Apollo,
10: figlio di
4: Apello,
10: che fece
4: la palla di pelle di pollo fatta da Apello,
10: e venga una galla Fernando.
4: Tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pello figlio da pollo.
10: Sei forte nell'arcivescovo tu.
4: Tu lo sai che io sono azzurra di
10: sciogliere. L'arcivescovo
4: di Costantinopoli solleva arcivescovo costantinopolizzare. Vi arcivescovo costantinopolizzereste voi come se arcivescovo costantinopolizzato l'arcivescovo di Costantinopoli? E anche nei tempi lo fate.
10: Ma guarda, e c'era ancora. C'è un disco, dura un disco.
4: Due secondi.

0: Attenzione, sta circolando una nuova truffa a spese dei radioascoltatori.
1: Attenzione.
0: Vi arriverà un messaggio dove vi chiederanno di ascoltare un programma il peggio più peggio.
2: Sì.
0: Non ci credete, è una truffa.
2: Certo.
0: Voi fate...
2: Ah, che ecco, vedi?
1: Come dovete fare?
2: Così. Dica al nostro ascoltatore RDS Bag perché ci ha fatto molto ridere con questo messaggio. Sì. Anzi, sai cosa ci ha fatto? Ci ha fatto girare la testa.
1: Molto.
2: La testata.
1: Più la testata che la testa.
2: Adesso tutti con questa cosa, eh. Cosa succede in giro per l'Italia?
1: Ieri sulla Milano Meda un po' un disastro, perché tangenziale è completamente bloccata, perché un gruppetto di trapper si sono messi a girare un video.
2: Senza chiedere permesso
1: videoclip. Non hanno chiesto il permesso a nessuno, hanno messo la tangenziale in tilt per appunto fare queste riprese.
2: Un'ora sono stati. Vedete, gli autisti, cioè la gente in macchina, gli automobilisti, sono rimasti pare un'ora ad aspettare che loro finissero di girare il video. Che noi ci siamo chiesti, ma nessuno è riuscito a intervenire in un'ora?
1: Non lo so.
2: E sulla Milano Meda?
1: Che
2: per l'occasione gli automobilisti hanno ribattezzato aggiungendo una R?
1: Cioè?
2: Vabbè, insomma, intuiscilo. Dove la metti la R? Sulla Milano Meda?
1: Ah, ma ci sono arrivata dopo.
2: Oh, Petra!
1: L'hanno messa
2: Petra.
1: In mezzo. Eh no, non l'hanno aggiunta all'inizio alla fine.
2: Scusi, bar, un caffè a Petra, grazie.
1: Capito,
2: caffè a Petra,
1: però,
2: caffè
1: però,
2: a Petra, caffè a Petra. Via Napoli!
1: Napoli, l'America's Cup, come se la vive la città? Beh, se la vive bene.
2: Molto
1: hanno
2: bene.
1: Messo delle sdraio sulla scogliera, un sacco di gadget, un sacco di turisti, il centro storico pieno di turisti che insomma sono lì, una bella atmosfera internazionale, no?
2: Sono tutti ammirati dalle barche a vela.
1: Belle, belle.
2: Anche io lo sarei, perché qualsiasi mezzo di trasporto in questo periodo che non utilizzi la benzina ha tutta la mia ammirazione.
1: Beh, è vero,
2: no,
1: è vero.
2: Barca a vela, va a vento, e poi i napoletani essendo un popolo, posso dire, un popolo creativamente superiore a tutti.
1: Su questo non ci sono dubbi.
2: Secondo me hanno già inventato il cibo di strada per seguire l'America's Cup.
1: Quale sarebbe?
2: L'America Squop.
1: L'America Squop, che meraviglia.
2: Se non l'avete ancora fatto, fatelo. Poi dite, mi fate la statuina nel presepe da San Gregorio.
1: Ti basta quella?
2: Con Squop in mano.
1: Allora, si è sposato Damiano Davide Maneskin con
2: finalmente.
1: Dove Cameron. Hanno detto di sì a Montalcino. Sono sposati in tanti questo. Anche Vanessa Incontrada, ho visto.
2: Sì.
1: Tutte persone che. Va bene, comunque lui si è sposato. E hanno pronunciato il fatidico sì nel palazzo comunale appunto a Montalcino. Una trentina di invitati, non tanti, tanti fan in attesa, e fanno festa a Castiglion del
2: Pensa
1: Bosco.
2: Se Marlena dopo 8 anni tornava a casa proprio ieri. Pensa che brutta sorpresa.
1: È che ritrovava.
2: Che lo trovava lì.
1: Ormai già sposato e accasato.
2: Che miseria.
1: Hanno parlato in tanti di questo fatto che è capitato in un supermercato. Ne ha parlato anche ovviamente la nostra redazione in modo un po' più serio. È stato assaltato il supermercato dopo la scuola. 50 ragazzi hanno saccheggiato un discount per fare una sfida social e poi postarla sui video.
2: 10 anni di pena.
1: A Bologna.
2: Gli darei 10 anni di pena.
1: Sì.
2: Anzi, un discount.
1: È un discount.
2: 9,99. Mannaggia la risata di Petra.
1: Non hanno niente da fare, si annoiano. Fanno
2: si
1: questa
2: annoiano,
1: cosa qua.
2: I ragazzi si annoiano. O bloccano le tangenziali o fanno
1: queste cose.
2: Andate a lavorare, andate.

0: Ma suoni di esserci.
1: Miley, che non è più Miley Cyrus. Se,
0: ma no.
1: Solo
0: no,
1: Miley.
0: No, Peppi, perché guarda che se tu vai a cercarla sulle piattaforme di streaming, è ancora Miley Cyrus, non l'hanno rinominata lì.
1: Male.
0: Sarà lungo.
1: Lei non sarà contenta.
0: Ci stavamo chiedendo, secondo te, quanti ascoltatori mensili ha Miley Cyrus?
1: Sui suoi canali?
0: Sì, sui suoi canali ufficiali.
1: Non ne ho idea.
0: Dimmi il numero. Facciamo quello dei fagioli. I fagioli ci sono nella...
1: 300.000.
0: 300.000 di più.
1: Un milione.
0: Molto di più,
1: 3 milioni.
0: Linda?
1: 5 milioni.
0: 33 milioni.
1: 33 milioni.
0: No, Linda ha detto 33 milioni e sono di
1: son
0: più.
1: Sono di più.
0: Sono di più. Adesso guarda, un secondo se ce lo mandano giusto. Facciamo il cuore dei fagioli?
1: Sì, dai, va bene.
0: Secondo te gli Oasis, aspetta.
1: Sì.
0: Quanti ascoltatori mensili ha?
1: Miliardi. Sono gli Oasis, se Miley Cyrus quanti ne abbia? 33 milioni e loro ne hanno almeno
0: 33, molto di più.
1: 100 milioni.
0: No, gli Oasis?
1: Sì.
0: 42.824.724, anzi 725 perché ci sono io adesso.
1: Dimmi un attimo, più o meno di Miley Cyrus quindi?
0: Di meno.
1: Ah, meno di Miley Cyrus?
0: Sì. Oh,
1: ma ragazzi, ma
0: di un bel po'.
1: Come si fa? Cioè, brava Miley Cyrus, ma gli Oasis sono gli Oasis.
0: Lei sta facendo i pezzi nuovi, loro invece sono.
1: Quando Miley Cyrus fa un concerto?
0: Ma questo non lo sappiamo.
1: Il trucco per i biglietti.
0: Non lo sappiamo.
1: È lo stesso?
0: No, quelli di Oasis sono più complicati. Allora, adesso sono finiti. Quelli per l'Italia sono finiti, non
1: sì,
0: si trovano più, però.
1: La triste notizia l'ho scoperta poco fa.
0: Però.
1: Sì.
0: Coi peggio più peggio, fra poco, se ci ascoltate, vi spieghiamo come fare
1: come
0: per
1: fare.
0: Ottenere i biglietti.
1: Bravissimo.
0: Degli ambitissimi concerti degli Oasis.
1: Poi se ce la fate si smezza, ve lo dico. Perché.
0: Dai, a tra poco.
2: Tra poco torniamo.
3: Guarda e ascolta RDS Social TV al 265 del digitale terrestre.
4: E con la nostra app per iOS e Android anche quando sei in giro.
3: RDS Social TV. RDS Social TV.
5: Ah, e se non carica i video dei gattini? Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri.
7: Più Coop Voce.
8: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri. Rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
9: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Affrettati, l'offerta termina oggi.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Prometto che compro.

0: Ho solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 centimetri nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAI.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Siete con il peggio più peggio di RDS, Petro Loreggian, Giovanni Vernia con voi. Sono le 14:24 in questo momento. Carol G e Manu, ciao.

0: questa è la Kylie Minogue.
1: Bella la Kylie Minogue.
0: Can't get you out of my head. Sai che te l'ho forse mai raccontato?
1: No.
0: Che allo Stade de France con RDS eravamo a vedere un concerto con gli ascoltatori e di fianco a noi c'era Kylie Minogue, sempre una bellissima donna.
1: Non me l'avevi mai detto, però sono contento.
2: Medica Petra,
1: me
2: vai così.
0: E guardavamo più lei che il concerto, cioè guardavamo anche il concerto, però tutti a dire: oh, c'è Kylie Minogue. Poi ci siamo fatti riconoscere subito, foto
1: certo
0: da lontano.
1: Oh, mollatemi un po'. Sono
0: lei ha detto: ragazzi,
1: concerto,
0: guardando il concerto, se anche non mi fotografate di nascosto.
1: Allora.
0: È così.
1: A proposito di concerti, allora.
0: Sì.
1: In questi giorni arrivano i codici.
0: Attenzione, perché fino a domenica 27 è possibile che questa cosa arrivi.
1: Sì.
0: Ok.
1: Stiamo parlando del concerto degli
0: Oasis. Dei concerti degli Oasis, perché attenzione, ci si poteva provare a candidare per varie date. Addirittura erano tre le opzioni che dovevi mettere,
1: sì,
0: sperando poi di beccarne almeno una.
1: Ok. Attenzione alle finte mail.
0: Sì.
1: Prima parlavamo di truffe.
0: Certo, perché adesso arrivano, ovviamente, no? L'iter è lunghissimo, lo sapete, cioè la registrazione, il sorteggio, la lotteria, mettici i codici, togli i codici.
1: È un po' lunga.
0: Metti a posto la candela, togli la candela, cioè non è che fai, no?
1: Però vi spieghiamo adesso come funziona.
0: No, vi spieghiamo come.
1: Ok.
0: Poter avere veramente
1: passo passo
0: il biglietto degli Oasis.
1: Allora, è molto semplice. Registrati sul sito.
0: Sì.
1: Attendi il sorteggio della lotteria.
0: Lo sto facendo.
1: Se sei stato

0: Sorteggiata, ti arriva un codice.
1: Ok.
0: Inseriscilo per entrare in una sala d'attesa virtuale.
1: Perfetto.
0: Lì, una volta che sei dentro, sì, si aprono un varco spazio-temporale.
1: Come un varco spazio-temporale?
0: Per entrare, fai un salto, fanne un altro,
1: sì, fai
0: la giravolta
1: volta,
0: e falla un'altra volta. Poi chiedi chi è l'ultimo dentro lo spazio.
1: Ah, giusto, giusto.
0: Fatti un giro e trova il mostro finale, perché c'è dentro.
1: C'è un mostro.
0: L'hai trovato?
1: Sì, ok.
0: Sconfiggilo. Sconfiggilo. Sconfitto?
1: Fatto.
0: Ora, prendi un pezzo di mostro.
1: Sì.
0: Lo metti in una pentola.
1: Una pentola.
0: Un litro di benzina a meno di 2 euro.
1: Per trovarla, questa è la cosa più difficile, secondo
0: Poi
1: me.
0: Poi ci metti, questo è difficile, ci metti un pezzo di tessuto di una gonna di vannacci. Poi la voce dal vivo.
1: Che sei,
0: ci metti la voce vera di un operatore di un call center.
1: Sì.
0: Cioè, che
1: cioè devo
0: butto
1: andare lì mentre lui risponde a qualcun altro e la registra.
0: E la registri.
1: Okay.
0: Poi ci metti un ciuffo di capelli. Questo è per l'ascoltatore.
1: Sì.
0: Se siete lì con un ciuffo di capelli di Petra.
1: Ok, bianchi.
0: Chissà...
1: O... Aspetta, tinti o ancora da.
0: No, no, bianchi.
1: Ma non ho un ciuffo intero.
0: Se lo prendo la radice, la ricrescita.
1: Ho una piccola, piccola ricrescita, non basta per fare
0: però
1: questa cosa.
0: Però è difficile, se non riuscite alla radice, lo prendete comunque in tinta.
1: Ok.
0: Però deve sapere di soia di sushi.
1: Beh, quello non è difficile.
0: Perché lei lo fa quando si sporge. Quando si sporge per prendere gli uramaki,
1: sì,
0: dal tavolo di fianco, sai che c'è quello distratto,
1: sì,
0: al telefono, lei, guarda che sono buoni.
1: C'è la ciotolina.
0: Si allunga, lei non se ne accorge e striscia la punta dei capelli nella ciotolina.
1: Dentro nella ciotolina.
0: Ci
1: cioè,
0: vuole quella punta lì.
1: Con del wasabi.
0: Ok.
1: Sì, poi...
0: Mischiate tutto e bevete questa pozione magica.
1: Ma che schifo, ma che
0: poi pronunciate davanti allo specchio la formula.
1: Sì.
0: Bidi bibo di bibu,
1: sì,
0: dammi il biglietto del tour.
1: Ok.
0: Bidi bibo di bibà, conosco pure Petra Loreggiano.
1: Che comunque in questo caso non so quanto mi serve perché io non ho ricevuto ancora niente.
0: A questo punto siete lì, abbracciatevi,
1: sì,
0: auguratevi buon anno.
1: Come
0: perché
1: buon anno.
0: Nel frattempo è arrivato il 31 dicembre.
1: Capito, ma il concerto, scusami.
0: Guardatelo su YouTube che è già passato.
1: Va bene,
0: quindi questo è il trucco per godersi appieno questo concerto.
1: Che felicità.
0: Va bene.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
3: New Music. Novità RDS.
4: Cesare Cremonini. Paparazzi. Come si fa?

0: Paparazzi, Cesare Cremonini su RDS.
1: Molto bene.
0: Allora, caro Vernia.
1: Cara Loreggian.
0: Attenzione.
1: Mi chiami per cognome, io ti chiamo per cognome.
0: Caro Giovanni Vernia, salutate accademici e visitatori della Notte dei Ricercatori 2026, se volete, che si svolge proprio oggi. Io sono andata a vedere la Notte Europea delle Ricercatrici e Ricercatori. È un evento promosso dalla Commissione Europea che porta la scienza fuori dai laboratori e tra i cittadini. Fanno esperimenti dal vivo, mostre, spettacoli, laboratori interattivi. Fanno delle cose stupende, molto, molto alto come
1: ma dove si svolge?
0: E in varie città, Torino, Roma, Bologna, in contemporanea, ok? E tu pensa, ci stanno ascoltando.
1: Ma chi? Gli accademici e ricercatori.
0: Sì, salutateci perché vi stiamo ascoltando. Cioè, quindi da qualche parte lì.
1: E mentre... grazie al mio trascorso. Che...
0: forse siamo noi un esperimento dal vivo e ascoltare noi. Cioè, visto che fanno esperimenti.
1: Quando facevo il dottorato di ricerca.
0: Cosa facevi
1: io
0: tu?
1: Io facevo il dottorato di ricerca.
0: Sì.
1: Cercavo sempre una discoteca bella dove andare.
0: Vabbè.
1: E quindi ricercavo solo quello.
0: Immagino. Immagino,
1: sì, sì.
0: Quello era il tuo dottorato.
1: E quello poi ho seminato, chi segna,
0: hai preso la laurea anche.
1: Ho un pubblico comunque che mi segue.
0: Vabbè. Senti, visto che questo è un evento importante, questo è un evento imperdibile, ma ce ne sono altri di eventi.
1: Anche all'Aquila, vedi, si sta svolgendo la Notte Europea dei Ricercatori.
0: È in varie città d'Italia.
1: Tutte le città in cui stanotte si svolge la Notte dei Ricercatori.
0: Sono tantissime, stavo guardando, veramente tante, sì.
1: Ma veramente, ma c'è un sacco.
0: Tante. Vabbè, questi sono gli eventi importanti e poi ne arrivano altri che vi suggeriscono i peggio di RDS.
1: La notizia strana non è che ci sia la notte degli accademici, è che queste persone ascoltino noi.
0: Appunto.
1: Questa è una cosa sorprendente.
0: Noi siamo l'esperimento dal vivo che in alcune città fanno, un esperimento, sentire i peggio di
1: stasera
0: peggio.
1: Anche a Frascati, dice Petra, questo è il posto tuo.
0: Dovrei andarci.
1: C'è il vino dei Castelli,
0: Va bene, un abbraccio a tutti i ricercatori e ricercatrici che ci ascoltano. Grazie per quello che fate per elevare per un attimo il livello di questo programma.
1: Noi torniamo fra pochissimo.
0: Torniamo.
2: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
3: Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare d'energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre.

0: ottobre solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
2: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
3: Siete su RDS, peggio più peggio di RDS.
4: Ma che trasmissione pazzesca, pazzesca. Sta facendo
3: non ci stava ascoltando secondo me.

0: Stargazing, Miles Smith su RDS. Stavo dicendo Wild Smith perché?
1: Perché sei perché? Giovanni Vernio.
0: No, sai perché? Perché sto guardando in questo periodo con i miei figli tutto Will Smith.
1: Ah, cioè fai sì. La maratona Will Smith?
0: No, è perché c'è Will Smith, il principe di Bel-Air.
1: Ok, c'è il telefilm.
0: Sì. Bellissima.
1: La stessa che guardavamo noi da ragazzini.
0: La stessa, identica, sì. C'è ormai sulla piattaforma, c'è tutta. E i miei figli si divertono tantissimo e io me la sto guardando e mi è rimasto Will Smith.
1: Immagino.
0: In testa.
1: Sono cose che capitano.
0: Volevo trovare una scusa al fatto che invece ho fatto una papera.
1: Non ti preoccupare, lui è Giovanni Vernia, giusto per sapere con chi avete a che fare. Sì. Io sono Petra Loreggian. Vi abbiamo anticipato che avremmo dato altri eventi oltre a questi qua, prestigiosissimi, no? Scienziati, ricercatori che ci cercano e ci trovano, soprattutto i peggio eventi, vai!
0: Eventi imperdibili per questo fine settimana.
1: Vai.
0: Ogni venerdì, allora, a Milano grande attesa per la serata finale della Milano Moda.
1: Non vediamo l'ora, certo, la Fashion Week.
0: Quindi c'è la sfilata super lussuosa dei supermodelli.
1: Come sono vestiti?
0: Con le tute da benzinaio, super lussuosa.
1: Il lusso è quello.
0: Sì, il lusso, adesso il lusso è la benzina. Roma, sabato 26, domani. Grande ritrovo con sfilata di macchine,
1: okay,
0: che quest'anno hanno preso le buche sull'asfalto.
1: E posso immaginare che saranno in tanti.
0: Tante, assolutamente, da non perdere la Roma Fashion Creek.
1: Certo,
0: si chiama così l'evento,
1: ci sta.
0: Per rispondere a quello di Milano.
1: Sì.
0: Sabato.
1: Sempre domani, sì.
0: Doveva esserci anche il convegno aperto a tutta la popolazione per andare per parlare dell'aumento del ticket sanitario.
1: Giusto, sì.
0: Purtroppo il primo buco libero per il convegno è il 7 settembre 2029.
1: Ho capito, però.
0: Se no, se vai privatamente.
1: Ma il problema ce l'abbiamo adesso.
0: Privatamente no, è già passato.
1: È già andato.
0: Mezz'ora fa. È andato. Annunciamo che il ritrovo di protesta per l'allungamento continuo dell'età pensionabile,
1: certo,
0: che era stato spostato dall'anno scorso a quest'anno,
1: sì,
0: non avverrà nemmeno quest'anno.
1: Come neanche quest'anno?
0: Ma forse l'anno prossimo avverrà.
1: Ah, ok.
0: Però l'hanno spostato adesso, è arrivato un giorno. Forse non ci sarà.
1: Mai.
0: Non si sa. Nel caso venisse cancellato al suo posto il ritrovo, l'importante è la salute.
1: Ma veramente no, non interessa l'età pensionabile.
0: Ma per quello non c'è una data precisa.
1: Che belli eventi che abbiamo suggerito agli ascoltatori.
0: Quando tutti avvicini alla data, loro lo spostano. È fatto.

0: Non si dimentica.
1: Ma cos'è?
0: Elisa con Ken Soji. Questo pezzo di Elisa.
1: Molto bello questo pezzo qua.
0: Cosa stai scrivendo?
1: Maestro, è molto bello questo pezzo.
0: Devi ancora
1: qua
0: finire la trasmissione.
1: No, ho finito.
0: Lei che scrive?
1: Aggiorno cose.
2: Aggiorno cose. E dopo aggiorno anch'io allora.
0: Aggiornati.
1: Maestro, la vedo particolarmente solo perché Daniel San non è lì al suo fianco.
0: Daniel San è a fare mozzo.
1: E a fare il mondo, sì.
0: A grande evento a Napoli.
1: Certo.
0: Gare preliminari di America's Cup.
1: Ecco, non sapevo facesse il marinaio. Immagino.
0: A lui piacciono molto le fregate. Fregate di America's Cup.
1: No, le regate.
0: Fregate.
1: No, regate, si chiamano regate.
0: Prende magliette, pantaloni.
1: Ma, non ho capito, maestro.
0: Scarpe di marca Prada.
1: Sì,
0: poi
1: addirittura.
0: Poi tutto. Questa grande lezione di karate.
1: Che non immagino.
0: Vai alla vela, scappa dalla vela.
1: Vai alla vela, scappa dalla vela. Va bene. Senta, ci salutiamo con una pillola di saggezza? Sentiamo, maestro. Maestro? Maestro, ma sta cantando?
0: Ricordo Danielson.
1: Sì.
0: Per caro amico, si tende a fare di tutto.
1: Certo.
0: Per caro affitti, si tende.
1: Che cosa? Che cosa?
0: Si tende. Finisce così.
1: Ah,
2: le tende.
1: Grazie maestro Miyagi, noi torniamo domani a mezzogiorno. Roberto Lanfranchi, Claudio Guerrini, arriva il Guerrini Lanfranchi Show.
3: Sei sicura?
1: Di cosa?
3: Sei sicura che torniamo domani?
1: Sì, domani.
3: Non dare informazioni.
4: Aprirà con un grande successo.

0: fuoco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima.

0: conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga. Tuo a tasso zero in 20 rate da €74,50.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
3: Tra pochissimo le news su RDS con Lao Petrilli. State lì, torniamo subito.
4: E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce e una connessione di qualità.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a €7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Buon pomeriggio da Lao Petrilli. Yemen, le truppe governative annunciano di avere riconquistato lo strategico Monte Numa nell'area di Dara al-Kafir, strappandoli al controllo degli Houthi. Lo scenario attuale, con lo stretto di Hormuz ancora bloccato e con il nuovo fronte di instabilità a Bab el-Mandeb, evidenzia che l'Europa e la regione del Golfo hanno più interessi in comune di quanto siamo stati abituati a pensare, afferma Giorgia Meloni in un messaggio inviato ad un evento a New York. A Bruxelles intanto accordo per lo blocco di 6 miliardi e 600 milioni destinati all'Ucraina, lo ha fatto sapere poco fa l'alta rappresentante della politica estera europea Kaya Kallas. Dall'invasione russa dell'Ucraina a oggi l'economia italiana ha perso 46 miliardi di potere d'acquisto, è la stima di Confesercenti, il presidente Nico Gronchi.
7: Considerando solo l'effetto degli shock energetici sull'inflazione, dal 2022 ad oggi l'economia ha perso oltre 30 miliardi in consumi e quasi 52 miliardi di PIL reale. Nel frattempo la pressione fiscale ha continuato a salire, famiglie e imprese hanno pagato circa 77 miliardi di euro di imposte in più rispetto a quanto avrebbero versato se la pressione fiscale fosse rimasta ferma ai dati del 2021.
6: Andiamo in Puglia. Un alunno di una scuola elementare di Trepuzzi, Mellecese, è trovato con un coltello di 13 centimetri nello zainetto. Il bambino, che a 6 anni sarebbe stato convinto da un amico a portarlo in classe dopo una lite con alcuni compagni, accertamenti del caso affidati ai carabinieri. Appuntamento con Lifestyle, infine, Gianluca Teodori.
8: Domenica a Milano, Polimi Run 2026, ovvero corsa e non solo tra due luoghi della città. Il tracciato con Pierangelo Metrangolo, delegato per le attività sportive del Politecnico di Milano.
9: Il percorso quest'anno finalmente tornerà a collegare, dopo 10 chilometri, i nostri campus a Milano, dalla Bovisa per arrivare poi al campus Leonardo e finire all'interno del centro sportivo Giuriati, dove si svolgerà una grande festa dello sport.
8: Sul posto, tra le strutture, c'è una novità.
9: Abbiamo costruito, in collaborazione con il CAI, una parete di arrampicata proprio all'interno della palestra stessa, per essere utilizzata anche evidentemente d'inverno.
8: Torniamo alla corsa, aperta a tutti.
9: Sia per chi è più esperto, chi corre già veloce, ma anche a chi vuole sentirsi semplicemente meglio con una camminata di benessere di 10 chilometri.
8: Polimi Run ha una finalità.
9: Vogliamo aprirci alla città, alle famiglie e magari stimolare i futuri runners e i futuri studenti del Politecnico.
8: Lifestyle torna lunedì alle 14.57 qui su RDS.
10: Sì, eccoci. Prego.
11: Oggi?
12: Scusa, ma sono le 15.01 e il Roberto La Branca Show non è alcolizzato. Ormai non va in onda oggi?
10: No, sì, sì, no, va in onda, va in onda. E sono gli amici di Linda Gravela, che in questo momento è assisa in regia.
13: Ma la Linda Gravela, dov'è?
11: In regia.
10: In regia qui di fronte a me, a Milano, però ci divide un vetro. Mentre invece ci dividono 600 chilometri con Roberta Lanfranche.
13: Un abbraccione a quella santa donna di Robertina Lanfranche.
10: C'è ancora gente che si stupisce quando
11: sulla
10: mi incontra,
11: fiducia.
10: Dice: ma voi siete separati, non hanno ancora, tu sei a Milano, lei Roma, ma come fate a fare il programma insieme?
11: Ma per quello duriamo da 10 anni.
13: Alla console Claudio Guerini, alla console
14: i tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza

0: Partenope su RDS. Buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio a tutti, benvenuti. No, perché ormai nella sigla ci sono talmente tanti nostri amici. Che non riusciamo a dire, già la sigla è chiusa, sono 40 secondi in tutto e non c'è tanto tempo.
0: Sì.
1: Più ci sono amici che è quello, quell'altro, Roberta. E invece quindi l'inizio, bello, tranquillo, sereno. Adesso con Claudio Curini da Milano, Roberta Franchi da Roma, dicevo, molti si stupiscono che noi siamo a distanza perché ci vedono in TV uno accanto all'altro, ci sentono in radio così belli, freschi, pimpanti, sempre perfetti e dicono, ma come fate? Beh, ragazzi, la bravura, la simpatia, l'esperienza, la gavetta.
2: Dai, Guerri.
1: Non sei d'accordo? Sì, insomma, siamo due grandissimi professionisti.
0: No, ti prego. Allora, amici, venerdì non ce la prendo.
1: Allora, siamo due scappati di casa che il presidente ha trovato mentre girava.
0: Una via di mezzo, cioè, che per forza.
1: Siamo dei moderati, bravini professionisti.
0: Normali, no, tu un po' più di me perché c'hai più anni di esperienza rispetto a me.
1: Ma per la radio dici, vabbè, ma tu ce l'hai più in televisione, ce l'hai più a teatro, ce l'hai più nella musica. Vabbè. Ragazzi, farsi, cioè, è la verità, non è che bisogna dire bugie. Allora, come vi dico la verità, anche c'è un mio amico molto, io c'ho un grande amico ultimamente, è qualche anno che c'ho un amico, okay. Apro il telefono e ci parlo e dico, amico mio, stamattina mi sono svegliato, ho detto, amico mio, mi dai un consiglio sul sondaggio, è venerdì, vogliamo fare un sondaggio molto tranquillo, dico, nella prima ora interattiva di RDS. E mi ha detto una cosa, mi ha suggerito, senti, questo mio amico, secondo me potrebbe essere carino chiedere agli ascoltatori qual è l'età della loro vita, il periodo della loro vita che, a cui vorrebbero ritornare, quindi qual è il miglior periodo della vita, cioè qual è quello in cui vorreste cristallizzare la vostra vita. E stavo poi, tra l'altro, guardando i recenti sondaggi in Italia, la maggior parte votano i 20 anni, dicono io vorrei rimanere per sempre o tornare ai miei 20 anni.
0: No, perché io c'è... no.
1: Tu no, scoperta, libertà, mancanza di responsabilità, cioè totale yuhu. Poi al secondo posto c'è l'età che si sta vivendo, cioè al secondo posto ci sono quelli che dicono io sto bene adesso a questa età qua. Terzo posto 30-40 anni, perché ci siamo ancora, siamo stati ancora giovani, eravamo giovani, ma già avevamo raggiunto un'indipendenza economica, una maturità, eccetera. E pensa, al quarto posto ci sono i settantenni, cioè dai 70 anni in poi torna una sorta di serenità.
0: Ah, vedi?
1: Vedi, è una cosa. Tu?
0: No, io sto benissimo.
1: Tu sei al secondo posto,
0: sì.
1: Quindi l'età che si sta vivendo.
0: Sì, assolutamente.
1: No, io proprio, guarda, 20 anni no, perché era ancora un bello rincos, però diciamo 30 sì, i 30 anni erano perfetti. Mi ero già laureato, mi ero tolto tutti gli impegni, avevo solo da divertirmi, iniziavo a fare insomma i grandi network italiani, e quindi il mio lavoro che volevo in discoteca, ed ero bello giovane, simpatico. Rimorchiavo una cifra.
0: Vedi? Tipo adesso.
1: Sì, è cambiato niente, solo che rimorchio più a fatica. 38822, l'età della vostra vita che rimpiangete, che vorreste che tornasse oggi.
0: Che vorreste rivivere.
1: Che vorreste semplicemente rivivere. Guarda che sto mio amico deve essere intelligente.
0: Vero? Artificialmente, ma intelligente.
1: Ma intelligente. Bravissimo.
0: Va bene. 38822, 38822, aspettiamo i vostri vocali.

0: la tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
1: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te.

0: Zara Serena, no, no.
1: Ti rasserena?
0: Se non mi rasserena, mi rasserenerà.
1: No, senz'altro, però insomma, va bene. Detto ciò, no, l'età che vorreste rivivere, gli anni che vorreste rivivere, sentiamo.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
0: A lei.
2: Io non sono assolutamente d'accordo, mi dissocio da tutti. Ma la migliore età, 4 anni. A 4 anni vai all'asilo, ti diverti con poco, solo a giocare, a mangiare, asilo, senza pensieri, ti diverti con il minimo indispensabile, ti imboccano, ti fanno dormire, le hai vinte tutte, tutta la vita 4 anni, ma sarò la pecora fuori da greggia.
0: No, no, ma guarda che 4 anni sono una bella età comunque, cioè è una figata.
1: Sì. No, 5.
0: Io non mi ricordo, sì, anche 6 secondo me. Cioè,
1: no, ma comincia ad andare in prima elementare.
0: Però lui dice 4 perché a 4 ti fanno ancora quasi tutto gli altri, poi piano piano comincia a fare le cose da solo. Fino a 3-4 ancora ti puliscono dopo che vai in bagno, ti fanno mangiare. Mm. Cioè, capito? Cioè, responsabilità pochissime, diciamo.
1: Mamma mia, pensate voi, grandi così fisicamente con la testa di 4
0: ma
1: anni.
0: Ma no, ma lui non si pensava che lo imboccavano adesso, credo.
1: Ah,
0: lui vorrebbe tornare.
1: Non si immaginava col bavaglino.
0: No, col bavaglino a 100 anni. No, lui pensava di tornare indietro a quell'età.
1: Va bene, va bene.
0: Vabbè, la vostra età preferita che vorreste rivivere adesso, subito, immediatamente. Io, ragazzi, più torno indietro tendenzialmente.
1: Meglio.
0: Però,
1: eh.
0: 28-30 è una bellissima età, ragazzi. Già un po' maturello, ma ancora bello giovane per fare tutto.
1: Oh, ma che bello, che bello, che bello.
0: Esatto.
3: Guardaci, ascoltaci.
4: Anche quando sei in giro.
3: Scarica l'app mobile.
4: Di RDS Social TV.
5: Di RDS Social TV.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 7 ottobre, condizioni finanziarie in negozio.
10: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
11: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50€. Scopri tutte le offerte su penny.it.
10: Basta un penny.
12: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
13: Repower.
14: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
15: Papà!
14: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon. Per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
16: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
17: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Affrettati, l'offerta termina oggi.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
19: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
4: Ma dai, è Luca Argentero.
14: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
6: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
14: Amici illimitati.
6: Ma qui è tutto illimitato.
14: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
6: Ma allora, selfie illimitati.
3: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
7: Ciao.
0: Sì, dimmi.
7: Il periodo che vorrei rivivere.
0: Sì. No.
1: Oddio, non posso andare avanti senza saperlo.
0: Lo sapremo alla fine della sequenza.
15: passione, ritmo,

0: sono l'amica di Malika.
1: Ciao amica di Malika.
0: Ho dimenticato come la faceva. La faceva così? Era così?
1: Più o meno.
0: Ma no, fallo tu che te poi mangio di più.
1: No, la fai sempre meglio tu. Comunque sempre amica di Malika.
0: Certo, che noi ringraziamo naturalmente. E stiamo parlando dell'età a cui voi vorreste ritornare,
1: sì.
0: L'età più iconica, diciamo, della vostra vita, come va di moda a dire, perché adesso si dice solo iconico e soprattutto l'avverbio che usano tutti adesso è banalmente. Adesso se devi fare un esempio devi dire banalmente.
1: No, banalmente è una cosa. Sai
0: tutti
1: che è un avverbio che non uso.
0: Tu no, devo dire tu no, però no. Lo usano banalmente lo usano tutti.
1: Non lo uso.
0: Esatto, una cosa incredibile, va de moda da qualche mese.
1: Allora amici, dove vorreste ritornare? Sì. Sentiamo un po'.
2: Sì. Ciao. No. Il periodo che vorrei rivivere è l'anno di servizio militare. L'anno più bello della vita. Non solo per l'età, ma per la compagnia che ho trovato. Ero negli Alpini e continuo a vedere i miei commilitoni, alcuni di questi,
0: sì.
2: E tutti gli anni andiamo a festeggiare la Donata degli Alpini. Ciao, Flavio.
1: Ciao Flavio,
2: vado Ligure.
1: Ciao Flavio.
3: Ma che abbiamo, un Guerrini ipocondriaco?
0: Sì, ce l'abbiamo, sì, da sempre ce l'abbiamo. Questa è bellissima, ciao, io vorrei avere 18 anni perché ero bellina e cuccavo, adesso ne ho 66 e mi toccano solo i dottori, che tristezza.
1: Guarda.
0: Però i dottori ti toccano, vedi?
1: Sì,
0: lei va dal dottore per farsi toccare.
1: Ma sente dolore.
0: Dottore,
1: però,
0: mi fa
1: scusa,
0: male qui. Dove? Qui. Ma è sicura, signora? Sì, qui. Più giù, proprio lì. E lei va dal dottore per quello.
1: Ma li fai diventare tutte zozzettine.
0: Dice lei, mi toccano solo i dottori, che tristezza.
1: Ho capito, ma lei vuol dire che ha bisogno del dottore, capito?
0: Pensate che io invece quando vado dal dottore, anche se ho dolore.

0: Lì,
1: sì.
0: Gli dico che mi fa male un'altra parte per non farmi toccare lì.
1: E quindi lì non guarirai mai.
0: C'è un dolore. Dolore.
1: C'è dottore. Un dolore?
0: No, volevo dire dottore, ho detto dolore. Dolore.
1: Dolore, c'è un dottore.
0: Ragazzi, vabbè. È venerdì. Thanks God it's Friday.
1: Yes, l'età che vorreste rivivere. 38822 38822.
0: Mi fa male lì, dottore, mi fa male. No, no, no, non esageri, dottore.
2: La sfida è aperta. Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione game.

0: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
2: Quando Maurizio Crozza torna...
3: È tutto pronto?
2: Si sente...
3: Vado subito al punto...
4: De chi? De che? Ma de quando? De come?
3: E non lo so.
5: E come non lo sa?
3: Hai capito?
6: Veramente no, no.
7: Prova microfono, sa de tappo. Beviamo!
3: Ma che... Ci siamo capiti.
4: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella, e grazie...
5: No, presidente.
4: Tante, dai.
2: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana, 250 grammi, e a metà prezzo. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
10: Da Arcaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Natural Trainer Crocchette Cane 2 kg, Adult Small and Toy Manzo Riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi, 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet. Arcaplanet, convenienza
11: nostra. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
12: Verde. Rosa. Arancio.
13: Cosa sta succedendo qui?
12: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
14: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
12: Scegliamo anche domani, vero?
14: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
15: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
16: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
17: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
18: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
19: Il periodo al quale vorrei ritornare è quello a quando Guerrini non era ancora a RDS.
20: Ma perché?

0: New hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Adela è in LA. Ultimo, tutto.
3: Proprio te che hai tutto.
1: Cesare Cremonini, Paparazzi.
4: Tu credi ai paparazzi, a me non parli più, ma vuoi sapere cosa c'è?
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Snap. Rosaline Alfa, Snap su RDS.
1: Un'ora nostalgica, insomma, un'ora che ci riporta indietro nel tempo. Quale età vorreste rivivere così, con uno schiocco di dita dall'oggi al domani?
0: Sentiamo.
2: Ciao, sono Mauro da Roma. Io adesso attualmente ho 61 anni. In tutta onestà, se dovessi tornare indietro, tornerei a 55, a 6 anni fa. Perché per una serie di cose stavo fisicamente meglio, anche la testa era meglio, e non che adesso sia rimbambito,
1: no, perché...
2: però per una serie di fattori tornerei, mi basterebbe tornare a 6 anni fa.
1: Vedi, a lui bastano solo se meno 6 lui.
0: Sì, ma evidentemente è il periodo che l'ha fatto stare meglio.
1: Eh sì, si sentiva bene, stava meglio. Io vorrei tornare al periodo del servizio militare, ci dicono.
0: Sì, in tanti militare.
1: Vedi, molti hanno avuto dei traumi in quel periodo, molti invece l'hanno vissuto come un periodo bellissimo.
0: Decisamente. Andiamo avanti.
3: Ragazzi, dai 35 ai 45.
1: Eccolo.
3: Tanta gnocca. Mauro da Cervia.
0: Mauro da Cervia
1: rimpiange quegli anni perché, come posso dire, mangiava tanto.
0: E non solo il giovedì.
1: Tanti carboidrati, esatto.
0: Si dice giovedì.
1: Esatto.
0: Gnocchi.
1: Stefano, lo so, molti dicono sì, vorrei tornare ai 20 anni con la testa di ora. No,
0: si torna con tutto il pacchetto.
1: Esatto, così
0: sì.
1: È facile, certo, il fisico del ventenne e la testa del cinquantenne.
0: Esatto, scrivono. Io vorrei rivivere tutti gli anni 90 e inizio anni 2000, anni in cui si giocava all'aperto, si andava a suonare il campanello per far scendere gli amici. Si usciva la sera e il ritrovo era sempre quello, e si andava da qualche parte con chi si presentava entro un certo orario. Anni in cui c'era lo stereo e giochi in scatola. In sintesi, rivivere tutti gli anni prima dell'avvento dei social e dello smartphone.
1: Ok. Quegli anni lì. Sì, sai perché avevamo già pronto questo messaggio? Perché anche Lorenzo dalla Calabria ci aveva mandato un vocale, lo salutiamo, dicendo più o meno queste cose qui. Gli anni che non c'erano i social, che
0: io
1: si citofonava.
0: Che si,
1: no, vabbè, molti più persone rimpiangono quegli anni lì da tutta Italia, perché erano quegli anni dove c'erano le persone, dove c'era il contatto umano, dove ci si vedeva lì, dove non c'erano gli smartphone, insomma, erano gli
0: ragazzi,
1: anni d'oro.
0: Ci sono ancora le persone.
1: Del grande, sì, ci sono ancora le persone, però
0: vige la regola del buon senso.
1: Sì,
0: okay,
1: lo so, ragazzi,
0: okay.
1: però adesso ci si conosce in modo diverso.
0: È vero, ma perché ci lasciamo trasportare da quell'oggettino lì?
1: Lui diceva, questo Lorenzo diceva, cioè, per parlare con un amico dovevi citofonare, lui doveva scendere,
0: certo.
1: E ci parlavi, non mandavi un messaggio vocale di 6 minuti, capito, per dire.
0: I citofoni esistono ancora?
1: Sì, carino.
0: Io sì, combatto questa battaglia.
1: Video,
0: le cose ci sono sempre, abbiamo smesso di usarle.
1: Prego.
4: Condivido, 30 o 40 anni, anche perché mia moglie in quel periodo è una bomba e tutti me la invidiavano.
0: Sì, ma non sei carino.
1: Vedi, lo sapevo che lei entrava così.
0: Ma scusa.
1: Lui gliela invidiavano, la moglie. È una sensazione. No, non si può. Che palle. Sì, è una bella sensazione andare in giro con una persona piacente, vedi gli altri che guardano e tu dentro di te pensi. Questo vale anche per le donne, che quando girano con un bell'uomo, attenzione, stessa cosa.
0: Sì, sì.
1: Le donne che te lo guardano e dicono: voi guardate, e io invece, capito?
0: Non ho capito.
1: Voi guardate e basta, e io invece.

0: invece?
1: Invece, invece
0: io. Un bacio.
1: Banalmente, diciamo.
0: Va bene, spero che tua moglie però non ti abbia sentito.
1: No, vabbè, me l'ha detto lui, si assume le sue responsabilità. C'è l'ultimo, spero.
2: Mi piacerebbe tornare a 23-24 anni. Ero già sposata, avevo già il primo figlio, non ci avevamo un soldo, però stavamo sempre in giro a cazzeggiare. Mi domando, ma come si faceva? Eppure si faceva.
0: Eppure si faceva, brava. Eppure si faceva.
1: Me lo dice un mio amico, Marco, che saluto. Claudio, Marco, ma ti ricordi quando avevamo 20 anni, 25 anni, che giravamo con la Panda, dice lui, e dicevamo, ma che facciamo oggi pomeriggio? Quella non vuole uscire, quell'altro un po', quello gioca a pallone, boh, non lo so, andiamo al pub, chiacchieriamo. Cioè, avevamo del cioè le giornate sembravano di 108 ore, adesso mi sembrano di 2 ore. Avete voi sta sensazione che il tempo si è dimezzato? Che è successo?
0: È vero, è vero.
1: Quindi veramente io I lose myself certe volte, veramente.
0: Davvero?
1: I lose myself in the time of today, in the... In the middle of the night.
3: Pronto? Sì, ora si arrabbia Guerrini.
0: Sei già arrabbiato.

0: O Guerrini, ma lo sai che c'ha ragione? Quando si era giovane il tempo non passava mai, le giornate sembrava di 48 ore.
1: È vero.
0: Ora invece in 3 minuti siamo a una settimana dopo. Maremma maiala.
1: Adesso, a parte il finale che non avevo modo di dirlo, però effettivamente, beh, la maremma, però effettivamente è così, ragazzi. Il tempo adesso, io ho studiato il problema ed è un problema matematico. C'è pure quello psicologico, come dice Linda, che si va magari a si studiano delle cose, ci si ferma per più tempo, eccetera, eccetera. Ma il problema è semplicemente matematico. Se ci fate caso, è così. Allora, l'hanno spiegato gli esperti. Quando sei giovane, tu hai 20 anni, 24 ore su 20 anni quanto incidono? Su 15 anni quanto incidono? Su 30, su 40, su 50, cioè tu più, è una sensazione, le 24 ore sono sempre 24 ore, ma più hai un'età grande, più accumuli anni e più 24 ore rispetto a tutti i ricordi della tua vita, rispetto a tutto il volume della tua vita passata, sono sempre più piccoli. Quando hai 100 anni 24 ore sono un soffio, quando hai 10 anni 24 ore sono ancora tanto perché hai vissuto ancora poco. È matematica, però una proporzione.
2: Cioè, per i ricordi, non ho capito cosa
1: diventa. Sì, no, per la vita che hai vissuto. Cioè, tu hai 10 anni. Hai 10 anni. 24 ore su 10 anni è una proporzione matematica. Quanto sta 24 su 10 rispetto a 24 su 80? È sempre più piccola la proporzione delle 24 ore
2: adesso
1: rispetto a tutta la tua vita che

0: Emotion and Memories.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
3: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
2: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
4: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
5: E siamo arrivati al primo appuntamento delle news all'interno del nostro programma con Lau Petrilli che ci racconta tutta l'attualità in diretta.
6: Buon pomeriggio Ucraina, in apertura Trump ha promesso di concederci le licenze per la produzione di sistemi Patriot, annuncia Volodymyr Zelensky. Monitoriamo attentamente il commento poco fa del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. La più terribile delle opere umane è la guerra, denuncia intanto il Papa. Oggi in Francia la pace non si costruisce attraverso compromessi tra forze opposte, le parole di Leone XIV. Caro carburanti, da domani il dimezzamento del taglio delle accise sul gasolio. Sentiamo Roberta Lupi.
7: Sul diesel si passa dai 12,2 centesimi al litro ai 6,1 IVA inclusa. La riduzione temporanea dell'imposta fissa applicata dallo Stato su ogni litro durerà fino al 5 ottobre per consentire una diminuzione del prezzo del carburante per il rifornimento alla pompa. Un intervento di breve durata pensato per contrastare i forti rincari. La benzina resta esclusa da qualsiasi sconto. A partire dal 6 ottobre entra in vigore il meccanismo delle accise mobili. Il governo non stabilisce un taglio fisso, ma lo sconto su benzina e diesel, se i prezzi resteranno alti, sarà variabile e dipenderà dai rincari.
6: A Torino un quarantenne ancora non identificato è stato ucciso, a quanto sembra a bastonate e coltellate. I suoi resti trovati in alcuni sacchi all'interno di un appartamento del quartiere Borgo Vittoria. Due giovani portati in questura. Sport infine con Gianluca Gizzi.
8: Formula 1 a Baku, pole del Gran Premio dell'Azerbaigian a Russell, secondo tempo per Leclerc, sesto Hamilton sull'altra Ferrari. Antonelli a muro partirà solo sedicesimo. Tennis, il ginocchio destro non è ancora a posto. Yannick Sinner ha annunciato il forfè al torneo di Pechino. I maggiori campionati di calcio europei contro il presidente del calcio mondiale Gianni Infantino a sei mesi dalle elezioni. Premier League inglese, Liga spagnola, Serie A italiana e la Bundesliga tedesca hanno lanciato un appello congiunto a riformare la governance della FIFA. Italia-Belgio all'Olimpico apre alle 20:45 la Nations League degli azzurri e il nuovo ciclo di Roberto Mancini. Per il CT c'è un solo obiettivo.
9: Cercare di giocare bene da subito. Non sarà così semplice perché comunque abbiamo avuto due giorni praticamente per preparare questa partita. Sappiamo che le nazionali sono così, non hai molto tempo per prepararle, quindi dobbiamo essere veloci e cercare di giocare bene e cercare di fare risultato, che questo sia l'unica medicina per far sì che la gente ci venga di nuovo dietro.
8: A Napoli le regate preliminari dell'America's Cup, condizionate dal vento instabile, un tentativo di far partire la prima non è andata a buon fine, tra poco si riprova. Questa è RDS.
10: Guerrini, la tua lezione teorica mi ha fatto andare in tilt il cervello.
5: Vabbè, non mi sembrava.
11: È una questione di proporzioni, ragazzi.
5: Matematica, sì. Guarda,
11: ci sono le proporzioni della matematica.
5: Quando sono andato a cercarlo, ho detto wow, cioè chi ci sarebbe mai arrivato?
11: Infatti sono arrivati prima di noi, fortunatamente, sì. Così riusciamo a spiegarcelo, va bene.
5: Va bene, quindi in queste giornate ormai cortissime, che facciamo?
11: Cortissime in che senso?
5: Che ci sembrano velocissime ormai.
11: Noi anche perché il sole tramonta prima, quindi sono davvero più corte.
5: Non è una sensazione, allora.
11: Comunque è tornato il caldo, mi confermi che è tornato il caldo?
5: No, a Milano no. Ho messo la maglietta a casa.
11: Di nuovo 30 gradi qua.
5: No, io ero nudo fino a ieri, oggi ho messo la maglietta.
11: Meno male.
1: All'inizio di ogni ora.
12: I tuoi ricordi.
1: E le tue emozioni.
12: Con un successo.

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra su RDS.
1: Linda Gravela ce l'ha fatta grossa stavolta, eh?
0: Che ha fatto?
1: Lo scherzetto.
0: È perché lei alle 4 va
1: se
0: via.
1: N'è andata, se, no, è rimasta qui.
0: Certo, ma ha smesso la regia.
1: Si è fermata con la regia e ha detto: e adesso sapete con chi vi lascio?
0: Con Paguro.
1: Col Paguro.
0: Adorato
1: bello.
0: Paguro.
1: E non è né Halloween né carnevale. Vabbè, né il primo aprile.
0: Né il primo aprile.
1: Andiamo bene, andiamo.
0: Va bene. Guarda che Paguro,
1: sì.
0: Tu lo sottovaluti così, no, lo denigri. No, no. È il nostro tuttologo.
1: Sì, no, lui sa tutto di tutto.
0: E allora?
1: Appena ha sentito antidroga, si è ficcato in regia e ha detto: ci sono io adesso. Lui viene usato spesso come cane antidroga, lui.
0: Va bene, allora.
1: Anzi, come uomo antidroga, lui. Che dobbiamo fare, amici? Di cosa ci parlerai tra poco, Robby?
0: Di bacio, romantico e legale.
1: Ma veramente stupendo, ragazzi.
0: Sì, sì.
1: Romantica la Robby oggi.
0: Non sempre.
1: Aia.
2: Svegliati col sorriso.
3: Good morning.
2: Con tutti i pazzi per RDS.
4: Un romanzo di formazione al primo posto.
5: Sì.
4: Un giovane calciatore ci racconta il suo tour dei locali di Milano, finito alle 5 del mattino con l'auto di lusso distrutta. Un romanzo di formazione in tre locali e una curva sbagliata. Fino all'ultimo bicchiere di Daniel Maldini.
2: Dai! Dalle 7 alle 10.
6: Every morning.
2: L'energia per la tua giornata è Tutti pazzi per RDS.
7: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
8: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
2: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
3: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Il grande spettacolo della vela mondiale sbarca nel Golfo di Napoli. Fino al 27 settembre vivi la Louis Vuitton 38esima America's Cup regata preliminare. 9 team da 6 nazioni sul lungomare Caracciolo, da Castel dell'Ovo a Posillipo. La Road to Naples 2027 continua. Ingresso gratuito all'America's Cup Race Village da Rotonda Diaz a Piazza Vittoria. Eventi e iniziative ogni giorno dalle 11. Non perdere 4 giorni di pura adrenalina. Napoli ti aspetta. Info e programma su americascap.com e sui canali social ufficiali.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Questo è il Guerrini Lanfranchi Show, voi state ascoltando RDS, subito la musica. Torna Achille Lauro, questa è Comuni Immortali.

0: Puoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei in giro.
1: Scarica l'app. Scarica l'app mobile di RDS Social TV.

0: Mars su RDS.
1: Te la ricordi? Non mi dica che non te la ricordi.
0: Sì, me la ricordo.
1: Ah, meno male, va.
0: Me la ricordo.
1: Non mi ricordo titolo, non mi ricordo nulla. Mi ricordo che c'era una canzone che faceva Basta. Finito.
0: Anche Paguro ti fa così con la testa.
1: Vedi, se la ricorda anche lui. Dai, un canzone tedesca.
0: Dopo la mandiamo, magari.
1: È un pezzettino piccolo, dai.
0: Io non mi ricordo il titolo, però ve lo
1: neanche
0: dico.
1: Neanche io. Non mi ricordo chi la cantasse.
0: Ah, era proprio
1: Sì, sì, il titolo era
0: Dice, io mi fido ciecamente.
1: Sì, sì,
0: se
1: sì,
0: lui
1: sì.
0: Dice
1: Da da da.
0: È quello che facevano Non dormì.
1: No, questo era... Non so tu cosa hai sentito, ma no, era una cover.
0: Ascoltatori, ma a nessuno viene in mente questa cosa che ho detto io? Non dormì.
1: Sentiamo che vi ricordate? Instant sondaggio, scriveteci.
0: Bene, dai. Intanto vi parlo della storia legale del bacio.
1: Sì.
0: Nel diritto romano arcaico esisteva un'abitudine nota

0: come ius osculi, cioè il diritto di bacio.
1: Oh, bravo.
0: Non era un gesto romantico,
1: No.
0: Ma era uno strumento di controllo legale sui comportamenti delle donne oneste,
1: cioè
0: di buona famiglia.
1: Come funzionava?
0: I parenti maschi più stretti, cioè marito, padre e fratelli, avevano il diritto di baciare la donna sulla bocca per verificare che non avesse bevuto.
1: Pensa un po', un filo di sessismo c'era, diciamo, in questo.
0: E poi alle donne romane era severamente vietato bere vino puro, e se il bacio rivelava che la donna aveva bevuto, il marito poteva legalmente ripudiarla.
1: Pazzesco.
0: Con il consenso dei congiunti.
1: Pure.
0: Oltre allo ius osculi,
1: sì,
0: per i cittadini analfabeti, il bacio aveva valore legale, sostitutivo della firma. Non potendo firmare,
1: certo,
0: ti do il bacio.
1: Vale come
0: sì,
1: firma.
0: Apporre una X in calce a un documento e baciarla, rendeva l'atto giuridicamente vincolante.
1: Ero alle poste l'altro giorno, meno male che non me l'hanno chiesto.
0: Ma no, ma devi baciare l'atto, non il...
1: Ah, scusa. Pensavo l'impiegata.
0: Ma no, l'impiegato.
1: Signore, sa scrivere, no? Mi dia un bacio. E siamo pari.
0: Per quanto riguarda il Medioevo, invece, il legame di fedeltà tra un signore e il suo vassallo veniva formalizzato proprio con un rito. Cioè, dopo l'investitura delle mani, i due nobili si scambiavano un bacio sulla bocca.
1: Pensa un po'.
0: Che sanciva legalmente l'alleanza, la protezione e la sottomissione reciproca.
1: Pazzesco.
0: E si faceva lo stesso anche per i trattati di pace,
1: Sì.
0: Il bacio sulla bocca era l'atto giuridico conclusivo con cui le delegazioni nemiche ratificavano un accordo di pace, rendendolo sacro e inviolabile.
1: Beh, in Russia, per esempio, anche insomma, personaggi famosi e baci famosi li
0: come
1: abbiamo visti.
0: Certo.
1: Sì, ci si baciava anche tranquillamente tra uomini per sancire amicizia, per salutarsi, insomma. Il bacio significa cose diverse nelle epoche e nei vari posti del mondo.
0: Esattamente. Tra l'altro sono andata a cercare se tutti i popoli si baciano, se si baciano.
1: No,
0: ragazzi.
1: Non tutti, no.
0: Solo il 46% della popolazione mondiale cambia effusioni con il bacio, altri si, per dimostrarsi affetto, si spulciano.
1: Veramente?
0: Si mordono le sopracciglia.
1: Bello.
0: Però la settimana prossima ve ne parlo, adesso faccio una ricerca accurata.
1: Che bello il mordicchiamento delle sopracciglia.
0: No, ma deve arrecare dolore però.
1: Beh, mi piace, sono un po'
0: sadomaso.
1: Sì, mi
0: no,
1: piace.
0: No, io solo al
1: non troppo,
0: mi
1: però quel po' di dolore, capito che ti...
0: Sì, ma ti si gonfia l'occhio.
1: Ma no, si gonfia?
0: Che ne so, l'occhio è talmente delicato.
1: Il sopracciglio.
0: Ma il ciglione tipo, vabbè.
1: Però io mordo spesso i lobi delle orecchie alle persone con cui sto bene, le mordo
0: e
1: abbastanza.
0: Se hanno gli orecchini?
1: Me li magno.
0: C'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Annalisa e Madame. Amica.

0: Pictures allora, of You, The Last Good Night su RDS.
1: Allora, peccato che non è il momento dei performer, perché ci sono decine di persone che ci hanno scritto il da che mi è venuto in mente prima. Intanto hanno indovinato loro che era dei Trio, un gruppo tedesco. Sì. E poi molti l'hanno cantata come se fosse già il momento dei performer. Okay. Io mi ricordo anche la versione, c'era anche la versione italiana dell'82, perché la canzone dell'81, okay, che faceva da sono tutti i figli di Berzotti.
0: No, io mi ricordo che c'era non dormì, ma deve essere stata una parodia di qualcosa, ragazzi.
1: E invece l'originale, l'originale era questa, certo. Come? E allora? Che mito.

0: davvero.
1: Eh sì, me la ricordo.
0: Era anche la spot pubblicitario
1: sì,
0: famoso
1: del 97,
0: delle...
1: di una macchina.
0: Vedi, di una macchina, vedi. Ragazzi, questo è un pezzo iconico, di quelli rimasti. Poteva essere pure un disco comparso, ora che ci penso.
1: È
0: vedi?
1: Vero, l'abbiamo bruciato così. Allora, amici, oggi è venerdì, c'è il Lamento Day, lamentatevi di quello che vi pare.
0: Tipo?
1: Lavoro, a benzina, i parcheggi, e la spesa che è diventata cara. Quello che volete, avete litigato con i vicini, avete fatto male una lavatrice, quindi vi è uscito tutto rosa e piccolo.
0: Vedi, non gli viene in mente fidanzato, coppia, amore, non gli viene in mente.
1: Ah sì, avete litigato, sì, vabbè, ma perché io sono serena, a te viene in mente perché non c'è una situazione,
0: ma no,
1: diciamo.
0: No, mi viene in mente perché quando penso ai litigi nel mondo penso anche ai litigi familiari, tra coppie,
1: vabbè,
0: genitori, figli, tutti possono
1: 3-8-8-2-2, litigare. 3-8-8-2-2, i vostri messaggi vocali con i lamenti.
0: Lamentatevi, però brevi, chiari e tondi.
2: Bella questa, che canzone era?
3: 100% grandi successi.
2: Scarica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
4: Ovviamente un grande successo, RDS.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
8: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%.
9: MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci?
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
14: Ma dai, è Luca Argentero.
15: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
16: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
15: Amici illimitati.
16: Ma qui è tutto illimitato.
15: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
16: Ma allora, selfie illimitati.
2: Con la nuova offerta Sky Mobile, ai giga illimitati a 9,90€ al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
17: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
18: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Affrettati, l'offerta termina oggi.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
19: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
20: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
21: Repower.
22: Convenienza? Ma vai da Conad.
23: Via via.
22: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
0: I vostri lamenti belli e chiari al 38822 38822. Lamento Day, adesso, subito, perché è venerdì.
1: Again, 100%.

0: muori.
1: Romantico ma muori. Pinguini tattici nucleari su RDS.
0: Adesso c'è Magda.
1: Sì?
2: Non ce la faccio più.
1: Vuoi fare un lamento?
0: Madonna, questa credo che sia.
1: Non lo so.
0: Ce l'avevo due o tre di canzoni tristi.
1: C'è scritto l'anno di questa sigla per caso? 2021.
0: Sì, la sigla, ma la canzone Vofasè un lamento credo che sia.
1: No, sarà stata forse, non so.
0: Ragazzi, credo che una delle cose che fanno più scendere, diciamo, le pudenda sotto il piano.
1: Vabbè, abbiamo detto insieme, mettiamola.
0: No, dico, rende bene l'idea del lamento.
1: Ah,
0: cioè,
1: certo.
0: Proprio dello spasteriamento totale.
1: Allora, amici, di cosa vi siete lamentati oggi?
0: Prego.
3: Io vorrei che esistesse un libretto di istruzioni per lo spazzolone del water. Basta, ragazzi. Si tira lo sciacquone.
0: Certo.
3: Si inizia a far scendere la popò. Cioè, poi.
0: Dopo.
3: Si usa lo spazzolone.
0: Certo. C'è qualcuno che pospone e mette male queste operazioni in ordine cronologico.
1: Ok, le confonde.
0: Lei dice,
1: quindi...
0: attenzione, prima si usa lo sciacquone. Senti, io come l'ha detto?
1: Sì,
0: lei,
1: sì.
0: Lei da 20 anni c'ha sto problema, si sveglia la mattina. Perché prima si fa scendere l'acqua,
1: sì, lo
0: sciacquone, e poi si usa lo spazzolone.
1: Mm.
0: Perché c'è qualcuno che usa prima lo spazzolone.
1: No, o lo usa mentre.
0: Mentre?
1: Mentre scende l'acqua, forse.
0: Io lo uso mentre. Secondo me non va usato prima.
1: No, prima no.
0: Prima è terribile, ragazzi.
1: Vabbè, io non mi soffermerei.
0: O fa sé un lamento.
1: Ah, sì, sì, non ce la faccio più. Sentiamo.
0: Prego.
4: Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio Claudio e Roberta.
0: Mentale.
4: Io vorrei lamentarmi del fatto che quando vado al lavoro...
0: Sì.
4: Io ho sempre, diciamo, tutta la mia parte bella, preparata, di software e tutto, e invece poi quando arrivo in cantiere è sempre un disastro, questo non è collegato, questo non è fatto bene, questo è di qua, questo di là.
1: Questo di qua, questo di là, ragazzi.
0: Sono... lo so. Ma quindi chi è che fa mette male le cose?
1: Quelli del cantiere.
0: Quindi si lamenta coi colleghi?
1: Credo di sì, perché se lui c'ha il software tutto a posto e poi va là in cantiere e non è fatto bene il lavoro.

0: lavoro.
1: Però lo spazzolone lo usano bene lì.
0: So, Claudio.
1: Non si è lamentato dello spazzolone lui, quindi almeno quello lo fanno bene.
0: Ha parlato di software.
1: Appunto,
0: di
2: Io mi lamento perché nel giro di un anno e mezzo mio marito si è dovuto operare 3 volte.
1: Mi spiace.
2: Grazie a Dio cose risolvibili, ma in quest'ultimo intervento io ho peccato l'influenza e mi tocca andare a lavorare, fare la maestra, tornare a casa, prendere la macchina, fare 40 chilometri.
1: Lo so.
2: E sono un pochino stanca.
1: E ne hai ben donde.
0: Pure raffreddata.
1: Però il marito si è operato 3 volte, forse sta peggio lui. Mi dispiace.
0: Però bisogna pensare anche alle persone che poi accudiscono le persone che si operano.
1: È stanca di fare tutto. Ragazzi, il lamento dei è questo.
0: Appunto.
1: Lo sfogo. Adesso, dopo che vi siete sfogati, state meglio?
0: Ma speriamo.
1: Speriamo.
3: A me mi dicono: come fai a spendere tutti questi soldi? Sei da sola. Appunto, sono da sola. Cioè, voi il mutuo lo pagate in due, la luce la pagate in due.
1: Voi chi?
3: Internet lo pagate in due,
1: ma
3: la benzina la pagate in due. E io pago tutto da sola. Io non capisco come faccio a spendere tutti questi soldi. So una. Non divido con nessuno.
1: Brava.
0: In due, nel senso marito e moglie o i conviventi. Giustamente.
1: Io ho lo stesso problema, il mutuo lo pago da solo, la spesa me la pago tutta io. Qualsiasi cosa, la casa, qualsiasi cosa succede, devo pagare tutto io. Voi siete in due e dividete le spese. Io sto da solo e mi lamento esattamente come la signora. Tutto da solo.
0: Non ho detto e parolaccia.
1: Lei la giustifica, a me no. Scusa.
0: No, perché?
1: Che c'ho io che non c'ha la signora?
0: Che c'hai tu? Soldi?
1: Che te rompo le palle tutti i giorni.
0: No, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro.
1: La signora invece spunta adesso.
0: Sai che non ci avevo pensato a questa cosa.
1: A chi? Olivia Dean?
0: No.

0: chi mi consiglia nei messaggi di fidanzarmi con la signora di prima che
1: così
0: si lamentava.
1: Così dividete le spese, non vi lamentate e non rompete le scatole.
0: Così lei che ha tutte le spese da sola, io da solo, sì. Certo, se ci mette, signora, mettiamoci insieme e dividiamo le spese.
1: Sì.
0: Spero che lei guadagni abbastanza bene.
1: Beh, se si lamenta forse fa un po' fatica.
0: Appunto, quindi mettiamo insieme due disgrazie e vediamo che succede. E c'è invece un lamento barra appello.
1: Sentiamo.
2: Ciao, io arrivo un po' in ritardo ma vorrei lamentarmi della persona che ho qui davanti con una scopa.

0: moda,
1: sì,
0: e che non si toglie, continua a fare i 50 nella terza corsia dell'autostrada
1: no,
0: su Rimini.
1: Okay. No.
0: Puoi spostarti se ascolti RDS, grazie!
2: Ah, vedi? Se cioè, ci stai ascoltando, sposta. Cioè, la signora dietro ha un po' di fretta.
1: Cioè, ma sulla corsia di sorpasso, sulla terza corsia, bisogna andare. Insomma,
2: la terza è quella di sorpasso, o la terza è quella tutta a destra, ragazzi?
1: Ma quella tutta a destra è quella di emergenza, ragazzi.
2: No, no, quella, la corsia di emergenza è una corsia di emergenza.
1: Appunto.
2: Sull'autostrada ce ne sono tre di corsie oltre a quella di emergenza, giusto? C'è la prima.
1: In alcune due, in alcune tre, dipende. In alcune anche
2: quando
1: quattro.
2: Quando ce ne sono tre.
1: La terza per me è la terza a sinistra, cioè quella di sorpasso.
2: Per me invece è la prima a destra.
1: No, se andava in quella di destra era giusto che andasse piano.
2: Però forse siccome c'è traffico.
1: A proposito, bisognerebbe tutti andare nella corsia più a destra possibile se ascoltate RDS.
2: Sì.
1: Perché anche alle tre di notte, se siete in uno, vi mettete in quella centrale e andate a 80 all'ora. E io vi supero apposta da destra, tutti quanti voi che vi mettete al centro. Fate sto favore, mettetevi a destra, seguite le regole una volta tanto. Grazie,
2: okay,
1: grazie.
2: Sì, però andate anche piano, ok?
1: Sì, certo, nei limiti.
3: Mm. Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.
4: Senza tempo.
3: RDS. Tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
4: Emotion and memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
5: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
2: Tra pochissimo le news su RDS con Gianluca Gizzi, subito dopo Enrico Mentana. Torniamo subito, state lì.
6: Non ce la faccio. Sono anni che stiamo insieme. Non riesco a separarmi da voi.
7: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è più facile di quanto pensi e sempre gratuito. Puoi portare quelli di dimensioni inferiori a 25 centimetri nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Quelli più grandi invece puoi farli ritirare se ne acquisti uno nuovo, anche online. Scopri di più su lascialiandare.it. Iniziativa promossa dal Centro di Coordinamento RAE.
8: Buon pomeriggio, si scambiavano proposte di attentati anche a scuola e manuali per le bombe in chat. Tre adulti e 14 minorenni perquisiti in varie parti d'Italia. Sui gruppi Nuovo Ordine Europeo e Fronte Fascista Italiano esaltavano suprematisti e nazisti. Si indaga per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa. Al via la visita del Papa in Francia, viaggio apostolico di 4 giorni per il pontefice tra lo spettro della guerra e le crisi internazionali. Cristiano Di Cosimo.
9: Standing ovation all'Eliseo per Leone XIV, che ha lanciato un appello alle autorità francesi affinché, di fronte ai tanti conflitti nel mondo, possano rilanciare la via diplomatica in Europa. Discorso dopo il faccia a faccia con il presidente Macron, Prevost ha chiesto lo stop alla corsa alle armi nucleari, che non sono garanzia di sicurezza. Poi l'intervento all'UNESCO con l'accusa ai potenti: anziché rispettare la legge, chi detiene il potere tratta la giustizia come una merce da comprare e vendere. Dichiarazioni che hanno toccato tanti temi come la globalizzazione, la cultura e le nuove tecnologie. Da qui gli avvertimenti del Santo Padre, uno su tutti: la guerra è la più terribile delle opere umane.
8: Il faccia a faccia Trump-Xi Jinping, incontro molto produttivo con il presidente cinese, scrive il tycoon sui social. Succederanno cose straordinarie, secondo il numero uno della Casa Bianca. A Pechino contestato poi il sostegno all'Iran. La Formula 1 a Baku, pole di Russell, il pilota della Mercedes precede di 8 decimi la Ferrari di Leclerc. Terzo crono per Piastri, McLaren finito contro un muro, Kimi Antonelli. Domani partirà 16°. E ora l'appuntamento con Enrico Mentana in 100 secondi. Buon pomeriggio Enrico.
10: Buon pomeriggio Gianluca, buon pomeriggio agli ascoltatori. Sembra di stare in mezzo a una situazione che può cambiare il mondo. Contemporaneamente all'ONU è in corso quell'assemblea generale in cui uno dopo l'altro parlano i rappresentanti dei paesi che sono più in prima fila nelle guerre e nei tentativi di pace. Solo che parlano uno dopo l'altro e nessuno sembra ascoltare il predecessore. Nessuno sembra ascoltare quello che ha parlato subito prima e che magari si è rivolto proprio indirettamente a lui. Sembra quel sistema dei walkie-talkie per cui tu se parli non ascolti. Poi contemporaneamente, in questo stesso momento, Xi Jinping è arrivato alla Casa Bianca per l'ultima giornata della sua visita a Trump e negli Stati Uniti. E

0: contemporaneamente il Papa ha varcato la risanata Basilica di Notre Dame e sembra di vedere in successione e in realtà in contemporanea tutti i potenti temporali e spirituali della terra. Ma contemporaneamente si continua a sparare e a morire sia in Ucraina, sia a Hormuz, sia a Gaza in Cisgiordania, sia nel sud del Libano. Allora bisogna intendersi, è importante questa mobilitazione mondiale, è importante tutto quello che sta succedendo, purché qualcuno trovi il vettore, letteralmente, per poter imporre la pace, per poter cercare la pace. Le parole a questo riguardo del Papa davanti a Macron, all'Eliseo e poi anche all'UNESCO sono state molto forti. Però la testimonianza di pace, come si sa, è disarmata. Ed è questa la questione. Ci sentiamo tra due ore qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Grazie al direttore alle cose serie sulle quali naturalmente ha incentrato il suo punto, mentre invece rioccupandoci delle nostre facezie, sì? La signora prima delle news si era lamentata che c'era uno in terza corsia a 50 all'ora, che dice se ascolti RDS spostati,
3: sì?
2: È arrivato,
4: sei. Ciao, sono il ragazzo della Skoda. Non mi posso spostare perché mi si è incastrato il volante al centro, non gira, sono bloccato. Bloccato, quindi vado dritto.
3: Non è vero, non è lui.
2: Sì, sì.
3: Chissà se la signora è riuscita a sorpassare.
2: Purtroppo è bloccato. Tra l'altro, quindi come fa a uscire dall'autostrada se si è bloccato il volante?
3: Esatto.
2: Se la fa tutta fino alla fine.
3: Tutta fino alla fine.
5: All'inizio di ogni ora.
6: I tuoi ricordi
5: e le tue emozioni
6: con un successo

0: Anna White Girl Wasted su RDS.
1: Cari amici, siamo arrivati? Vi va?
0: The
1: Original, che nell'ultima settimana vi era piaciuto sia a Robby che a voi.
0: Sì.
1: Allora scopriamo un altro The Original.
2: The Original!
1: Allora, partiamo da un pezzo che è tra l'altro nella playlist da anni di RDS, quindi la ascoltiamo moltissimo. Quasi tutti sanno che è una cover, naturalmente, non è una sorpresa, però non tutti hanno sentito veramente bene l'originale, che faremo sentire per un minutino e mezzo dopo.
0: Sì.
1: Allora, la canzone che tutti conosciamo e che passiamo anche noi di RDS da tantissimi anni è una colonna sonora del film Moulin Rouge, cantata da Christina Aguilera, Lil' Kim, Mia e Pink, ed è la mitica Lady Marmalade.
0: Sì.

0: ma la conosciamo, certo, sentita migliaia di volte. Si sapeva che era una cover, insomma, che sì, si sente, sì, poi sì, che non è un pezzo fresco, diciamo, degli anni 2000. Però tutto risale a un gruppo nato nel 1961, okay, che faceva R&B, disco music, funk e soul. Si chiamavano le La Belle, e loro nel 1974, sì, entriamo nell'atmosfera Vai Pagu, cantavano proprio la canzone che le ha rese famose in tutto il mondo e che è stata ripresa dalle cantanti
1: quindi
0: che abbiamo sentito.
1: Quindi questa è l'originale,
0: Lady Marmalade, esatto.

0: perché la canzone è stata ripresa identica, para para, uguale uguale, con le voci straordinarie di
1: Tranne
0: Cristina.
1: Che le oddio, come si chiama? La Belle.
0: Sì, Patti La Belle era la più famosa.
1: Dicevano New Orleans, mentre le di Marmalade dicevano Moulin Rouge.
0: Non è vero, perché era la colonna sonora del film Moulin Rouge.
1: Però insomma,
0: devo dire, cover fedele. Straordinaria, fedele all'originale, però anche l'originale, che secondo me è quello che ha sempre più merito, no? Perché la canzone, chi la canta per primo e chi la scrive per primo, ha sempre il massimo merito. E le La Belle rimangono, tra l'altro, un gruppo straordinario, perché Patti La Belle, la principale, ancora canta e suona insieme a noi, diciamo così.
1: Insieme a noi.
0: Grazie.
1: Bello, bello.
0: Grazie. Dio.

0: Nuove tendenze.
1: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Sfera e basta. Lontano.
2: Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.
0: Karol G e Bruno Mars. Still. Lisa e Madame, amica.
3: Ti dedico una canzone che non piace nessuno e ti fa bestemmiare.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: 100% grandi successi.
0: Il mondo di RDS.

0: Cucco, lo sai chi ti saluta?
1: Lo voglio sapere,
0: guarda. Ti saluta Kunks, David Guetta, ma soprattutto Easy Bisu. L'ho vista, perché è una donna. L'ho vista ieri Easy Bisu e mi ha detto: oh, ci vediamo così di Visu. Sì, salutami Renzo Di Falco. Easy Bisu.
1: Grazie, su RDS. Grazie. Ecco. Easy. È proprio un, gli mando, anzi, le mando un bisù.

0: Un bacio.
1: Vabbè, basta.
0: Senti, abbiamo toccato il livello più basso. Rialziamoci condividendo la conoscenza su RDS alle 20 e 27 di questo venerdì 25 settembre. Questa settimana ho imparato che inizio io.
1: Sì, certo.
0: Questa settimana ho imparato sulla mia pelle del mio Jim Bro che bisogna mangiare.
1: Spieghiamo per chi non sapesse il Jim Bro.
0: Jim Bro è il compagno di palestra, quello che fa a metà di allenamento, uno segue l'altro, l'altro segue l'altro. Ho capito che per fare un allenamento pesante, quale quello che faccio io per questo fisico pazzesco che vedete sulle 5 della TV, devo mangiare almeno 2 ore prima, finire 1 ora e mezza prima. Se mangio mezz'ora prima, il sangue va tutto alla panza e non arriva ai muscoli del resto del corpo, alle articolazioni, e sono immobile come una ameba e mi vergogno come uno schifo.
1: Dipende quindi, poi dagli orari in cui vai in palestra.
0: Purtroppo ho mangiato troppo tardi e quindi non mi muovevo più perché stavo digerendo. Questa settimana ho imparato che bisogna mangiare almeno 2 ore prima. Sì. Punto.
1: Oh, chiaro. Io invece diciamo che eleverei un po' la discussione, no? Ai massimi sistemi, alla filosofia. Perché io che sono uno impaziente, ho imparato che aspettare con ansia non serve a nulla, perché non cambia niente affannarsi. Giusto. E preoccuparsi mentre aspetti qualsiasi tipo di risposta. Dato che non è che dipende poi da noi, da te, eccetera. E quindi quando arriva, arriva. Bisogna essere un po' più scialli.
0: Bravo, bravo.
1: Non è mai troppo tardi per capirlo.
0: Sono due insegnamenti che noi condividiamo con voi ascoltatori e ascoltatrici di RDS, e adesso siamo pronti a ricevere la vostra ondata di esperienza, cioè quello che avete imparato questa settimana. Può essere anche una parola nuova, può essere un esercizio, può essere una cosa fisica, una lezione di vita, un ricamo, cucito, cucina.
1: È vero, qualsiasi cosa che sia pratica, manuale anche, oppure magari concezioni elevate, diciamo,
0: come la
1: dei massimi sistemi, come la mia, o anche meglio, spero, per voi.
0: Si manda un vocale al 38822 che inizia con
2: questa settimana ho imparato che...
0: Vai!
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New Music.
3: Novità.
5: New Music.
4: Novità RDS.
6: Karol G e Bruno Mars. Still.

0: Una settimana
1: sentiamo.
2: Ciao, sono Max. Ciao. Questa settimana ho imparato che per iniziare a volersi sempre più bene si comincia dal primo caffè della mattina, che bisogna goderselo pensando a se stessi.
0: È una parola, cioè, nel senso, bello come principio, poi non è facile.
1: Ma è la volontà
0: a salire. Sì,
1: è la volontà. Tu ti fai ti metti uno scudo intorno per quei minuti lì, dici: devo dedicarmi a questo momento. Qualunque cosa succeda intorno è come lo scudo invisibile.
0: È vero.
1: Te rimbalza. Allora, messaggi.
3: Non solo musica.
4: Nella nostra app trovi anche la sezione

0: i successi.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima. Ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
6: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
7: Ma dai, è Luca Argentero.
8: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
9: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
8: Amici illimitati.
9: Ma qui è tutto illimitato.
8: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
9: Ma allora, selfie illimitati.
10: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi trova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Qual è il vero potere dell'influenza nell'era dell'intelligenza artificiale? Scoprilo a Intersections, il grande evento dedicato a marketing, creatività e tecnologia. Il 28 e 29 ottobre incontra grandi ospiti internazionali, nuove visioni e prospettive per capire come sta cambiando il nostro modo di comunicare, creare e innovare. Ti aspettiamo all'Allianz Mico Milano. Acquista il tuo biglietto su intersections.it.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Yuhu! C'è nessuno!
7: Yeah, uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Domani ci sarà acqua sui nostri cieli? Lo scopriamo con gli amici di 3B Meteo che ci dicono se è bello o è brutto e a brichino. Le 3B su RDS.
10: Prossime ore il tempo sarà ancora instabile sulle regioni meridionali con piogge temporali localmente anche intensi. Domani la perturbazione si allontanerà gradualmente verso la Grecia, lasciando ancora un po' di residua instabilità, specie sulla Sicilia orientale. Sul resto d'Italia splenderà il sole con temperature che torneranno ad aumentare di qualche grado, valori che sul versante tirrenico inizieranno a toccare anche 26-27 gradi. Saranno poi in ulteriore rialzo.

0: domenica. Tutti i dettagli su Trevi Meteo.
1: Bene, grazie naturalmente. Adesso cosa avete imparato in questi ultimi giorni, in questa settimana che sta finendo? 388 22 388 22, vostro messaggio.

0: Yang, bella, eh?
1: Janelle Monáe, che salutiamo. Pensa, aveva fatto, avevamo utilizzato Janelle Monáe per una sigla delle Iene, di cui facevamo anche un balletto terribile.
0: Lei non lo sa.
1: Beh, sì, i soldi che le abbiamo dato, lei lo sa, se lo ricorda, diciamo. Ecco. Questa settimana avete imparato anche questo su RDS.
0: Oh, sentiamo, sentiamo.
2: Cari amici di RDS, questa settimana, anzi oggi, ho imparato che i soldi me li devo spendere, perché se li risparmio, poi se li godranno gli altri e io non mi godo le mie fatiche, e quindi i soldi si devono spendere.
0: Guarda,
2: questo è quello che ho imparato oggi.
0: Oggi
2: ho speso.
0: Oggi ho speso.
1: Ho speso.
0: Quanto
1: punto.
0: Volevamo sapere?
1: No, punto. Oggi ho speso. Brava.
3: Beh, sì. Io questa settimana ho imparato che, a quasi 42 anni, che quando vai al bar e ti servono il caffè o il cappuccino con il bicchiere d'acqua, in realtà l'acqua va bevuta prima, perché così sciacqui la bocca e ti puoi godere appieno la bevanda, quindi il caffè o il cappuccino in questione. Io invece ero convinta che andasse bevuto dopo.
0: Tanti fanno questo errore.
1: Io l'ho scoperto naturalmente a Napoli, e qui a Napoli, certo, perché mentre nelle altre regioni è solo i bar, diciamo, più eleganti danno l'acqua prima, invece in campagna ogni bar, praticamente, mi insegnate, è proprio base dare il bicchierino,
0: sì,
1: d'acqua.
0: È vero, e forse è un'usanza che si è diffusa poi in tutta Italia, proprio da Napoli. Io faccio a volte anche l'opposto, cioè bevo prima, sciacquo la bocca, assaporo il caffè e poi però mi risciacquo la bocca.
1: Se no sembra che non l'hai voluto, che
0: però
1: non ti
0: magari
1: piaciuto.
0: Poi ho un appuntamento, ho qualcosa, ho i denti, capito?
1: Ok.
0: Sporchi di caffè,
1: va bene.
0: Però vabbè, comunque
1: abbiamo imparato voi. Questo.
4: Questa settimana ho imparato che veramente chi fa da sé fa per tre. Tutta l'estate che supplico mio figlio se per cortesia mi taglia l'erba in giardino, all'ennesima volta che pregavo, mi sono messa io di buzzo buono. Un pomeriggio ho tagliato tutta l'erba,
0: ecco, vedi?
4: Mi sono graffiata, mi sono sfatta, ma almeno mi sono anche un po' distratta e ho scaricato tutto il nervoso che avevo.
0: Sì,
4: ciao.
0: Però
4: ciao.
0: Quando poi tuo figlio ti porta i panni da lavare, che fai?
1: Sparcali con l'erba.
0: Prendi panni per focaccia?
1: Senti, io dico solo che sei graffiata, perché era talmente alta dopo tutta l'estate incolta che ci aveva una giungla, la savana proprio.
5: Io questa settimana ho imparato che il bagno schiuma non si chiama Felice, ma Felce.
0: Sì.
5: Ho 28 anni che sto in Italia, mannaggia la miseria, io tutto convinto che si chiama Felice.
0: Vedi? Quando sei distratto e guardi in maniera molto vaga.
1: Compra anche tu Felice Azzurra, il bagno schiuma.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better. Let's go.

0: dichiarato che il bagno a mezzanotte non si può più fare il 25 settembre in Italia.
1: Forse il 25 settembre no. 25 agosto direi di sì.
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Qua è bollente. Va bene, allora, che cosa abbiamo imparato?
0: Sentiamo, sì. L'ultimo.
2: Io ho imparato questa settimana che, ma è da tanto che lo so e che si sa, qui in Germania non mangiare i pomodorini che le signore o le persone hanno piantato davanti a casa. Io sono stato licenziato per aver mangiato due pomodorini, la signora si è lamentata.
0: No.
2: E dopo essermi scusato, ma evidentemente ci teneva tanto, ma ho sbagliato io. Ho imparato che mai più mangiare pomodorini nelle piante...
0: Del giardino,
1: del vicino.
2: A casa degli altri.
1: Degli altri, ho capito.
0: No, magari lui fa il corriere oppure per mestiere.
1: Posso dire. A me a volte capita di passeggiando, no? Di vedere degli alberi di limoni che fuoriescono, no? Da tanto sono rigogliosi dalle recinzioni delle case private. Ma non è che posso prendere e rubare così. Cioè, se mi beccano, si arrabbiano, mi sembra giusto, no?
0: I tedeschi sono un po' così. Va bene, bocca al lupo per tutto.
1: Sì, comunque
0: dai.
1: Sì, esatto. Fatti i pomodori tuoi. Non rubarli più.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: fuoco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Dateci un minuto, vi diamo il mondo. Buonasera Cristiano Di Cosimo.
6: Buonasera a tutti.
5: Le notizie in 60 secondi adesso su RDS.
6: Subito un'ultima ora, 4 militari italiani feriti durante un'esercitazione in Lettonia, impegnati nell'ambito di una missione NATO, lo fa sapere il Ministero della Difesa, un soldato presenta condizioni più serie. La Russia era pronta a riprendere i negoziati con Kiev dopo le elezioni, ma l'Ucraina ha tentato di colpire Mosca e ha attaccato i seggi elettorali. La riflessione del presidente Putin, come riporta l'agenzia TASS. Esaltavano Hitler e i suprematisti e proponevano attentati via chat. 14 minori e 3 adulti perquisiti, operazione in tutta Italia, erano su gruppi Nuovo Ordine Europeo e Fronte Fascista Italiano. La pace è minacciata dalle barbarie, gli innocenti uccisi per profitto. Le parole di Papa Leone in visita in Francia, vertice con Macron all'Eliseo, poi intervento davanti alle autorità e all'UNESCO. Il pontefice ha celebrato i vespri nella cattedrale di Notre Dame a Parigi, poi la veglia allo Stade de France. Caro carburanti, da lunedì nelle stazioni Eni il limite al prezzo di gasolio e benzina rispettivamente a un massimo di 2,19 euro e 1,99 euro, misura in vigore per 30 giorni, non si esclude la proroga fino a fine anno, l'annuncio dall'azienda. Siamo allo sport, calcio Nations League, all'Olimpico di Roma si gioca Italia-Belgio al 15° del primo tempo, parziale fermo sullo 0-0. Questa è RDS.
5: Le 9:03, eccoci qua, buona serata, ciao a tutti ancora, siamo sempre Mauro Casciari, Renzo Di Falco, Luca Berardinelli in regia. Saluti cari amici, buona serata anche alla nostra redazione, attenzione perché ho notato che ha saltato una frustata e quindi la do io adesso.
7: Ecco, si riferisce alle separature, diciamo, sono.
5: Non è partita una frustata ed è molto grave, adesso faccio subito scrivere.
7: Adesso gliela dai tu la frustata.
5: Sì.
7: Va bene, allora siamo noi, vi accompagniamo ovviamente fino alle 10 di questo venerdì sera con un sacco di cose ancora perché si andrà in galleria a sentire della musica, ma prima
5: i grandi successi della settimana, record in Italia e nel mondo, posti reali, record improbabili. Anche tutta Europa, anche on the Europe.
7: Yes.
2: All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
8: con un successo

0: Sì, scusa, lo sento, Pinguini Tattici Nucleari su RDS, 11 minuti dopo le 9 di questo venerdì sera, sempre in diretta con Mauro e Correnzo. Allora, vogliamo onorare, celebrare chi davvero si impegna?
1: Sì, amici, è il momento dei record di questa settimana, i grandi successi che sono stati raggiunti in Italia e nel mondo. Devo dire che noi li abbiamo praticamente segnati quasi tutti, quelli italiani, sono veramente tanti.
0: Abbiamo anche qualcosa di internazionale, aspetta.
1: Sì, assolutamente, sì. Assolutamente.
0: Allora, iniziamo?
1: Inizia tu.
0: Sì, dalla Puglia, dove un'ostetrica ha fatto nascere ben 38 bambini in 24 ore con gravidanza indotta. Record a Porto Cesareo.
1: No, vabbè, incredibile.
0: Dove se no?
1: Certo. Sono esperti di Porto Cesareo. Saltiamo in Lombardia per un record, se vogliamo, anche un po' triste, un po' pericoloso, tant'è che ce l'abbiamo noi in Italia, scippata al Texas proprio questa settimana. Il signor Gino Vita, con i suoi 366 kg, è l'uomo più pesante del mondo e vive ad Abbiate Grasso.
0: Andava a fare la spesa al supermercato dove Giusy Ferreri era cassiera.
1: Sì, l'asse larga, perché non è lungo ma è largo.
0: Certo. Allora, torniamo in Puglia, perché c'è un primato che ci riguarda, finalmente, che bello, un ascoltatore di RDS ha collezionato ben 1234 benedette magliette di RDS a maglie.
1: No, vabbè, complimenti.
0: Grazie.
1: Cioè. Ci spostiamo in Sicilia perché è stato effettuato il trivellamento più profondo di sempre. 1200 metri di carotaggio, si chiama così, del terreno a Trapani.
0: Complimenti. Avevamo detto che avremmo alzato l'asticella con qualcosa di internazionale, andiamo quindi all'estero. In Indonesia è stato battuto il record del mondo di riciclo della carta e del cartone a Jakarta.
1: No, vabbè. Complimenti, veramente è importante, molto green. Noi siamo la RDS, una radio green, sai che abbiamo anche le colonnine elettriche tutto intorno, cioè per ricaricare, pazzesco, le api, abbiamo un parco pazzesco, veramente magnifico. Ancora all'estero, perché dobbiamo segnalare l'evasione di massa, anche questo è un record, più imponente della storia delle carceri del globo. 136 detenuti sono evasi tutti ieri.
0: No, non ci credo.
1: In Perù, tagliando le sbarre di una finestra dal carcere di Lima.
0: L'ho fatto bene.
1: Però se lo dovevano aspettare a Lima, non puoi fare il carcere a Lima. Fallo a Celle Ligure.
0: Almeno non esci da lì.
1: Infatti.
0: Vabbè, complimenti ai grandi successi e ovviamente a tutti i record che abbiamo collezionato in Italia e nel mondo.
1: Bravi.

0: Music.
1: New hit music.
2: New hit music.
3: Nuove tendenze.
4: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
3: Ogni settimana selezionati per te
4: dal team di esperti di RDS. RDS.
3: Sfera e basta. Lontano.
5: Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.
3: Karol G e Bruno Mars, Still. Annalisa e Madame, Amica.
6: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
3: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
4: Scoprile tutte sulla nostra app.
7: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono lì, è Bresh su RDS.
1: Che paura!
0: Serenamente.
1: Scusami, è Renzo Di Falco. C'è una schitarrina lenta lenta, tu mi entri così, la gente si spaventa.
0: Sì, vabbè, ragazzi, dovete essere svegli, attivi.
1: Sì,
0: sono le 21:21 di venerdì sera.
1: C'è qualcuno che magari è sdraiato sul divano, si sta rassopato. In macchina.
0: Sono io a ricordarvi chi è che canta e cosa.
1: Sì, chi sono io, ha capito. Io sono Mauro Casciari, saluti cari, permettimi di ringraziare Luca Berardinelli, perché se tutto fila così liscio è perché abbiamo dietro le quinte un sacco di persone che lavorano per noi e per voi.
2: Grazie, Luca. Ragazzi, siete grandissimi.

0: giornata è tutti pazzi per RDS.
1: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
2: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Notebook HP con AMD Ryzen 5. Tuo a tasso zero in 20 rate da 29,95 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
4: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
5: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile, come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
6: Papà!
5: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosce. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Ah. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Le 21.25, la radio di sera è RDS. Saluti cari da Mauro Casciari e da Renzo Di Falco, ma anche da Maurizio Rocca, che vuole mixare quattro grandi successi. Partiamo dal 2026, finiremo nel 2001. Così si parte, via!
12: Ti conosciamo bene, la musica che ami 24 ore su 24.
13: RDS, 100%, grandi successi.

0: Train, Drops of Jupiter, Tell Me su RDS 939, un'altra bellissima sequenza mixata. Quanto era potente questa, veramente?
1: Potentissima, amici. Sì. The power of sequenza mixata di RDS, the power of Maurizio Rocca. Ma torna padrone della console, del mixer, di tutti i monitor, Luca Berardinelli, sì, che ci valorizza fino alle 10.
0: Ecco, sarà facile o difficile valorizzarci mentre siamo in una galleria?
1: Amici.
0: Quando magari il segnale rischia di andare via.
1: Fatto anche la rima, bravo.
0: Fatto anche la rima, sì.
1: Si gioca a capire come continua un grande successo italiano quando usciamo dalla galleria. Si vince una RDS bag, vi daremo tre possibilità, ascolteremo una canzone, poi a un certo punto si perde, purtroppo spesso in galleria va via anche il telefonino a volte, e quindi si perde la canzone, ma poi torna. Quindi 38822 si può scrivere, voglio giocare.
0: Sì, esatto.
1: Sì, si può anche urlare.
0: Voglio entrare in galleria con voi,
1: sì,
0: no, è troppo lungo.
1: Si può anche urlare, voglio giocare! Vi aspettiamo.
0: Anzi, più urlate forte e più potente arriva il messaggio.
1: E rimbomba in galleria, rimbomba, rimbomba, riecheggia, rimbomba, la eco.
2: Vuoi sapere cosa ti riservano le stelle?
3: Ascolta ogni giorno l'oroscopo di Brian.

0: 100% grandi successi.
1: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
2: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, tre confezioni da due lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Pasta un penny.
3: Metto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, i trucchi nuovi, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni con sconti fino al 70%. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA.
8: Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro.
7: 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.
8: Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare il mio cugino che ha una
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili.
10: Festeggia, la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Let's go! The Maggio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Maggio World.
13: Volete giocare con noi, entrare in galleria e vincere una RDS Bag? Scrivete voglio giocare al 38822 38822.

0: Lady Gaga su RDS. Ci sono milioni di ragioni per vincere un RDS bag. Una è questa.
1: Di RDS, siamo in macchina con Barbara da Cerignola. Come stai?
2: Ciao, bene, benissimo.
1: Tutto bene? Siamo in macchina davvero? Sei in auto in questo momento?
2: Sì, sono in auto davvero, però chiaramente tutte le sicurezze possibili.
1: Cioè, ti sei fermata? Sì, sì, ovviamente.
2: Sì,
1: tutto perché non vogliamo perdervi se entrate in una galleria.
3: Sì, esatto, è quello.
2: Esatto.
1: Senti, Barbara, tu che fai nella vita?
2: Allora, io insegno in una scuola primaria.
1: Che bello, che bello. E sì, adesso sei ufficialmente nel weekend, giusto? Più o meno, sì.
2: Adesso sì, okay. Sono ufficialmente nel weekend.
3: Hai dei programmi interessanti o solo rilassanti?
2: No, direi che quelli rilassanti sono i più interessanti, perché
3: brava,
2: la settimana è abbastanza frenetica.
1: Poi l'inizio. Senti, allora il gioco è questo. Adesso noi ascolteremo un grande successo italiano del 1980 che tu avrai cantato miliardi di volte, lo scoprirai fra
2: poco.
1: A un certo punto si entra in galleria, si perde il segnale, devi capire come continua. Ti daremo tre possibilità, devi dirci se continua A, B o C, ok? E poi usciamo dalla galleria e sentiamo. Questa dell'80, Lucio Battisti.
3: Bellissima.
1: Il nastro con il nastro rosso.

0: fin qui si sente, però
1: sì.
2: Una frase sciocca, un volgare doppio senso.
1: Questo era già un po' troppo denso e sono restato.
0: Cioè, neanche ti dobbiamo dire le tre possibilità.
3: Aspetta, però qual è la prima parola che hai cantato?
1: Il sentimento era già un po' troppo denso e sono restato.
0: Quindi non è la B, fuori c'è maltempo e che tormento, e neanche la C, io mi sento un po' melenzo, ma va bene.
1: No.
0: Sei sicura? È la tua risposta definitiva?
1: La accendiamo
3: e la cantiamo pure, vai.
0: Verifichiamo la galleria, vediamo se Barbara da Cerignola ha vinto la RDS Bag. Eccoci.
1: Ma il sentimento era troppo denso e sono restato.
3: Ma cosa dire? Ma cosa dire se non brava?
0: Chissà chi sei, Barbara, ma chissà come farai.
3: Come fai? Sei una fan della musica anche italiana, insomma, di grande
1: No, vabbè, ma quando ho sentito italiana mi sono preoccupata, anni 80, ho detto ma forse, diciamo. Però così no, cioè questo no.
0: Beh,
1: è un colpo basso.
0: È un inno,
3: è vero. Allora, tu lunedì a scuola dovrei dire ai tuoi alunni che hai vinto la RDS Bag.
0: Tra l'altro,
1: assolutamente sì.
0: Questi testi scritti da Mogol sono anche delle poesie che magari la scuola primaria si possono anche ripassare.
1: E siccome insegno musica anche a primaria,
3: allora potrai approfittare per appunto far sentire la canzone e dire anche che questa è un'esperienza che ti lega a RDS.
0: Brava,
1: assolutamente.
0: Brava,
1: grazie.
3: Ho fatto
1: grazie
3: la lezione,
1: mille.
3: La tesina. Va bene.
1: Grazie.
3: Barbara, grazie per aver giocato con noi.
0: Buon weekend.
1: Grazie a voi.
3: Ciao.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: qualcosa per te.
1: Saluti cari da Mauro Casciari e da Renzo Di Falco, qualcosa per te adesso che ascolti RDS, ma Francesca Romana D'Andrea e Paolo Piva.
2: Buonasera.
3: Buonasera.
2: Scusate, domanda.
3: Poco, eh?
2: Qual è la rima per Renzo Di Falco?
1: Conduttore sempre sul palco.
2: Bella.
0: Quale palco?
2: Bella, il palco della vita.
0: Ah, il palco della vita mi piace.
2: Il palco della vita.
3: Altri pochi.
2: Vabbè, ragazzi. Perché tu sei più da evento, capito?
3: Vero.
2: Da red carpet.
3: Sì, sì, è vero.
2: Allora,
3: vedrai.
2: Quindi la parola di stasera per buona la prima sarà red carpet.
3: Sì, certo. No, giochiamo, però è vero, iniziamo come sempre cantando, l'avete fatto anche voi, si è cantato anche poco fa, continuiamo perché è iniziato weekend, quindi ce la giochiamo. Poi, visto che questa è la settimana della Fashion Week, c'è la moda a Milano.
2: Come dire che
0: quindi
2: fashion.
0: Quindi il carpet vedi che rientra.
2: Vedi?
3: No. Però allora, prima spieghiamo come funziona. Funziona così, noi adesso vi diamo una parola, giochiamo subito per vincere l'RDS Bag, dovete però iniziare a cantare la prima canzone che vi viene in mente e mandarcela un audio WhatsApp, quindi cantate tutti al 38822 38822, iniziando da quella parola lì.
2: Ovunque
3: si trovi nel testo.
2: Qual è?
0: Ovunque si trovi nel testo.
3: Ok, la parola è moda.
0: No, e la peppa però,
2: no,
0: ragazzi,
2: difficile.
0: No, io ce l'ho, ce n'è un cavallo.
3: Sì, ce ne sono,
2: guarda, una sigla di un gioco.
3: Ce ne sono tanti, ma vale tutto, infatti vale anche quello, però
1: ma
3: ce
1: non
3: ne sono...
1: valgono i moda come gruppo, deve essere la parola.
3: No. Deve esserci proprio la parola nel testo della canzone e dovete iniziare a cantare da quella parola lì ovunque si trovi. Guardate che ce ne sono tantissime,
0: sì,
3: se
0: sì.
3: Non le troverete ve le faremo sentire noi.
2: No, va bene. Vabbè. Ok, allora 38822 38822, iniziate a cantare qualsiasi canzone vi venga in mente dalla parola moda.
0: Va bene.
2: Ok.
0: Giocate e noi vi ascoltiamo.
2: Bene,
3: la prima che arriva si porta a casa l'RDS Bag.
1: Grazie a Luca Berardinelli che vi accudisce e vi valorizza nelle prossime tre ore.
2: Chiaro.
0: Grazie a Mauro. Noi
1: grazie,
0: ci
1: Renzo.
0: Ritroviamo domani dalle 19.
1: E noi venerdì prossimo.
0: E venerdì prossimo.
2: Bravi.
0: Ciao, fate bravi.
3: Ciao.
4: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
4: In redazione per iniziare con Cristiano Di Cosimo. Ciao Cristiano.
5: Buonasera a tutti.
4: Scopriamo con te che cosa succede, c'è l'attualità.
5: Lettonia, 4 militari italiani feriti durante un'esercitazione, erano impegnati nell'ambito di una missione NATO, lo comunica il Ministero della Difesa. Nessuno di loro risulta in pericolo di vita, anche se un soldato presenta condizioni più serie. Un mondo riconciliato è possibile, le parole di Papa Leone in visita in Francia, a Parigi prima l'incontro con il presidente Macron all'Eliseo e l'invito a promuovere dialogo e diplomazia, poi l'UNESCO e la messa a Notre Dame, stasera la veglia di preghiera allo Stade de France. Dalle prossime elezioni per votare basterà presentarsi al seggio con uno smartphone. L'annuncio dal ministro della pubblica amministrazione Zangrillo, tramonta il certificato elettorale cartaceo, al suo posto quello digitale. Esaltavano i suprematisti e i nazisti e proponevano attentati di acciatta, 14 minori e 3 adulti perquisiti in tutta Italia. L'ipotesi di colpire una scuola erano su gruppi Nuovo Ordine Europeo e Fronte Fascista Italiano. Domani riapre alle visite il Colosseo dopo l'incidente mortale sul lavoro avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. Lo fa sapere il ministro della Cultura Giuli. Sindacati all'attacco sui subappalti. Lo sport, Nations League, all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio 0-1 all'11esimo della ripresa. Diavoli rossi in vantaggio con Götze. Questa è RDS.
6: Buonasera, let's go, 22 minuti, che gioia, cari amici dell'autunno, poter dire che fa freschino.
4: Che gioia, che tristezza. Giornate corte, il sole che va via presto,
6: no,
4: nuvole, brutto tempo,
6: cioè,
4: gli alberi che si spogliano dei colori, delle foglie, tutto per terra, che tristezza.
6: Va bene.
4: Però allora, noi siamo felici perché inizia un weekend.
6: Esatto, quindi dovrete ritirare voi la situa su con buona la prima, dovete iniziare a cantare dalla parola moda, scovandola all'interno dei testi di tantissime canzoni esistenti, però mi raccomando iniziate a cantare dalla parola moda.
4: Da quella parola lì, vi sorprenderà quante canzoni ci sono con quella parola all'interno, è la prima buona che arriva, vince 388-22
2: all'inizio di ogni ora.
0: I tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo.

0: che voce che ha questa donna, questa artista, Olivia Dean, Baby Steps, su RDS, veramente, veramente super. Veramente super. Io a volte mi chiedo, ma sai, è stato fatto tutto, usciranno mai dei personaggi degni di nota? Sì. Olivia Dean, secondo me, è una rivelazione.
1: Ma come quelli che dicono nella musica ormai è stato fatto tutto, invece poi le canzoni belle escono
0: allora,
1: sempre.
0: Ma la mia è più una preoccupazione che una critica, però invece poi esce un personaggio come Olivia Dean e dice, ok.
1: Ci sono, okay. Basta saper guardare, come diceva qualcuno. Allora, stiamo giocando con Buona da Prima, la parola di stasera è moda. Vi abbiamo chiesto, iniziate a cantare la prima canzone che vi viene in mente partendo da quella parola.
0: Sì.
1: In realtà gli ascoltatori sono bravi, le canzoni le hanno trovate anche
0: io diffidente.
1: Stasera era un po' più difficile, però se gli ascoltatori sono bravissimi, tra poco scopriremo chi vince, va bene?
0: Sì.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: Party RDS. A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'una
2: con Party RDS.
4: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Il nuovo iPhone 18 Pro 256 giga, tuo a tasso zero in 20 rate da €74,50.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Il grande spettacolo della vela mondiale sbarca nel Golfo di Napoli. Fino al 27 settembre vivi la Louis Vuitton 38esima America's Cup regata preliminare. 9 team da 6 nazioni sul lungomare Caracciolo, da Castel dell'Ovo a Posillipo. La Road to Naples 2027 continua. Ingresso gratuito all'America's Cup Race Village da Rotonda Diaz a Piazza Vittoria. Eventi e iniziative ogni giorno dalle 11. Non perdere 4 giorni di pura adrenalina. Napoli ti aspetta. Info e programma su americascap.com e sui canali social ufficiali.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Ragazzi, c'è il nuovo vicino.
6: Ma dai, è Luca Argentero.
7: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
8: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
7: Amici illimitati.
8: Ah, ma qui è tutto illimitato.
7: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
8: Ma allora, selfie illimitati.
9: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
11: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
12: Stiamo giocando con Buona la prima, dovete trovare le canzoni che hanno all'interno la parola moda e iniziare a cantare da quella parola lì.

0: Color Rivers, Legally the Magician su RDS, la canzone dei miei tempi quando andavo a ballare.
1: Dei miei tempi,
0: è vero.
1: E vabbè, ho capito.
0: Che anno, che anno è?
1: Perché degli anni 60.
0: No, vabbè, infatti non è di tanti anni fa, credo.
1: Legally, fammi vedere.
0: 2012-13?
1: 2013.
0: 2013. Mamma mia, vedi come ricordo sì. bene i tempi.
1: Beh, non è tantissimo, cioè sì, passato tempo, però.
0: Ho capito, però.
1: Sei ancora giovane.
0: Sono anni che non vado.
1: Stiamo giocando con la musica, stiamo giocando con Buona la Prima, quindi vi abbiamo come sempre chiesto venerdì sera quando inizia il weekend, abbiamo voglia di cantare, divertirci, spensierati, allora vi abbiamo dato una parola, la parola di stasera è moda.
0: Sì.
1: Vi abbiamo detto iniziate a cantare da quella parola e lì la prima canzone vi viene in mente.
0: Beh, molto bravi, perché io davvero non ho voluto spiare gli audio, non mi sono voluta creare degli spoiler, ma io non ho in mente nessunissima canzone.
1: Guarda, era un
0: parola.
1: Po' più difficile anche per me questa sera, però effettivamente io vado a fare un check prima di giocare per vedere quante canzoni ci sono. Ce ne sono tantissime, quelle che state per sentire però non hanno vinto.
0: Dai.
2: Moda, ma se bevi whisky and soda.
0: Ah, è vero. Vero, bella.
1: Capito? Anche
0: sì,
1: questa
0: tu famosissima.
1: Tu fa l'americana. Senti, ancora.
3: La moda di Milano, che fastidio.
0: Vero. Ecco, forse questa sì, questa avrei scelto questa.
1: Non hanno vinto perché non sono arrivate per prime. Il gioco
0: però
1: si chiama Buona la Prima. Ancora.
4: Moda, sempre bellissima, cammina per la strada all'orizzonte, dietro la fronte, sul palcoscenico, dietro le quinte.
0: Ah, ho capito. È di Giova.

0: Notte, sì, giovanotti, sì. Bravo, brava, anzi, però anche tu non hai vinto purtroppo perché non sei arrivata per prima.
1: Devi sempre puntualizzare.
0: Beh, no, vabbè, dobbiamo specificare, poi ancora.
2: No.

0: nessuno pensa alla sua sanità. Proprio non ne abbiamo il saggio.
1: Che bella canzone, ragazzi.
0: Bene,
1: che bella
0: canzone.
1: Vedi che c'era in tantissime, ce ne sono tante altre, ma noi in realtà abbiamo al telefono il vincitore, che è Mirko palermitano, che vive a Meda, provincia di Milano?
2: Monza
1: Brianza. Monza Brianza.
0: Pensa Mirko di Palermo che vive a Moda, capito? Cioè, vabbè, di poco. Ma che bella battuta. Allora, Mirko, sei stato il più veloce e il più corretto stasera con la parola moda, perché che hai cantato? Facci
1: canta,
0: sentire.
1: Canta.
2: Moda, sempre sempre fuori, dai. Non è tempo per noi,
0: dai,
2: e forse non lo sarà mai.
3: Non è tempo per noi.
0: Bella.
3: Che non ci adeguiamo mai.
0: Supportiamo con Liga, tranquillo.
1: Fuori moda, eccola lì, vedi?
0: È vero. Bravo.
1: Allora,
0: bravissimo.
1: adesso Mirko, un po' per l'emozione, si è un po' impappinato,
0: certo,
1: in diretta. Però
2: sì, nell'audio era giusto.
1: Esatto, nel messaggio che ci ha mandato la cantava correttamente, quindi vinci l'RDS Bag.
0: Sei super fan di Liga?
2: Sì, l'ho visto in diversi concerti, ma sono anche fan vostro, vi ascolto sempre, facendo il turnista, i momenti diversi della giornata, ma vi ascolto un po' tutti.
0: È l'ascoltatore preferito, quello che sa un po' tutto di tutti, bello, bello. Mirko, buon lavoro allora.
1: Ciao Mirko.
2: Sto rientrando in realtà, grazie mille, ciao, buon lavoro a voi, vi ascolto
1: allora,
2: un'altra mezz'ora.
0: Buon rientro allora.
1: Ciao.
0: C'è la novità di Sfera Ebbasta.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New music.
4: Novità.
6: New music.
5: Novità RDS.
7: Sfera Ebbasta, lontano.
8: Tu non sai quanto.

0: Axl Rose, la voce di Guns N' Roses, è stato visto, fotografato in uno studio di registrazione in questo periodo, e quindi già si sono fatte le prime voci di un ritorno, insomma, di Guns N' Roses, quindi nuovo materiale, nuove cose, ma non si sa.
1: Beh, vanno okay. Queste reunion comunque.
0: Sono voci di corridoio.
1: Mm-hmm. E poi faranno un vedremo. Tour in cui i biglietti costeranno un sacco di soldi.
0: Lo so perché dici così, perché hai comprato i biglietti di Oasis.
1: Ragazzi.
0: Brava.
1: Non mi invitate a cena a questo periodo, non posso venire, ho dovuto comprare i biglietti.
0: Io so quanto li ha pagati e vi assicuro li ha pagati tantissimo,
1: che
0: però
1: follia.
0: Non erano biglietti di come si dice?
1: No, erano rimasti
0: ending.
1: Solo quelli d'elite, capito?
0: Ah sì, ma lei è ricca, può comprarseli.
1: Ma adesso mi faccio dare dalla radio, mai
0: sì,
1: vero.
0: Certo.
1: Faccio dare dalla radio, e quelli me li vendo. Capito?
0: Dai, che tra poco arrivano 4 successi in sequenza mixata e poi c'è una bella novità anche stasera.
2: La radio è ancora più smart.
3: Con Alexa o Google.
2: Basta la tua voce.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
2: E siamo subito con te.
4: Così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
5: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
6: Qual è il vero potere dell'influenza nell'era dell'intelligenza artificiale? Scoprilo a Intersections, il grande evento dedicato a marketing, creatività e tecnologia. Il 28 e 29 ottobre incontra grandi ospiti internazionali, nuove visioni e prospettive per capire come sta cambiando il nostro modo di comunicare, creare e innovare. Ti aspettiamo all'Allianz Mico Milano. Acquista il tuo biglietto su intersections.it.
1: Il venerdì è per eccellenza il giorno in cui escono le nuove uscite musicali e anche noi vogliamo parlarvi di una novità musicale.

0: Ce l'ha quella che viene definita la cazzimma.
1: Sì, anche la canna si dice quando
0: visto che tra l'altro
1: ha una bella voce.
0: In questo periodo si parla molto di Napoli, no? Perché ci sono i preliminari di America's Cup, quindi insomma.
1: Allora anche noi parliamo di musica, così.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te.
1: Che non c'entra niente con l'America's Cup. Vabbè, entro un po' più nel mio mondo.
0: Ah, sì.
1: Mi butto in mezzo sempre cose sportive.
0: Non buttati in mezzo.
1: Sembra una locca, capito? Oh, dimmelo prima, mi leggo.
0: Ma scusa,
1: due righe,
0: ma non è anche un marito che è molto sportivo. Come fai a non essere un
1: quello è il suo spazio. Io non devo essere. No? In tutte le sue cose.
0: No, non voglio. Non metto il dito tra moglie e marito. Lascio stare.
1: Allora
0: c'è una bella novità, una canzone che in realtà avete già sentito, che però viene ritoccata e rimaneggiata da due che in realtà un po' di tempo fa si erano leggermente scontrate sul mondo del clubbing, della discoteca, perché Charlie XCX aveva fatto una battuta riguardo alla dance, che secondo lei poteva essere morta,
1: mm-hmm.
0: E invece Madonna si era

0: arrabbiata perché aveva detto no, ma non è vero, eh? Vabbè, hanno fatto una versione nuova insieme di Danzetteria, che si chiama Danzetteria After Hours, che è contenuta, cioè che è contenuta, Danzetteria è contenuta nell'album di Madonna, ne hanno fatto una versione nuova.
1: Ecco, che è questa.

0: Charlie che rappa lì.
1: Voglio sentire. Pensavo che rappasse.
0: No, è lei in mezzo. Beh, sì, questo era solo il ritornello.
1: Ok, però vedi, lei danzetteria... qua racconta, capito?
0: Sì, anche.
1: Questo che ci interessa.
0: Io l'ho scoperto poco tempo fa che danzetteria è in realtà, racconta un po' la storia di Madonna, perché è il nome di un club famosissimo di New York,
1: vedi?
0: Dove Madonna tra gli anni 80 ha passato molto tempo.
1: Faceva la Queen. E invece Charlie, all'interno di questo nuovo pezzo, Danzetteria After Hours, racconta come lei ha vissuto nella sua vita i club. Prima, ad esempio, a Los Angeles, o a Londra, anzi prima a Londra e poi a Los Angeles, racconta di una quindicenne che indossava un vestito strano e poi invece fino a Los Angeles, dove frequentava sempre i club e iniziava ad avere nuove abitudini. Beh,
0: sì, beh, certo.
1: Nuove abitudini
0: non molto sane, anche
1: spero,
0: in qualche caso.
1: Termine giusto. Nuove abitudini
0: divertenti.
1: No, divertenti.
0: Vabbè, non approfondirei
1: c'è
0: oltre.
1: C'è il termine, ma non mi viene, porca
0: tra l'altro
1: miseria.
0: Sai che Madonna e Charlie XCX
1: stupefacenti
0: e Madonna e Charlie XCX hanno esattamente, cioè Charlie XCX ha esattamente la metà degli anni di Madonna.
1: Eh beh, non è carino dire.
0: No, nel senso che hanno vissuto due epoche diverse.
1: Comunque,
0: per quanto
1: bella,
0: riguarda il clubbing,
1: questa cosa è che loro due hanno fatto un dissing, no? Magari hanno parlato della dance, così non si sono trovate e poi si sono unite amichevolmente e hanno creato un pezzo.
0: 27
1: ha un senso
0: moltissimo. 27 settembre Madonna sarà sul palco degli MTV Video Music Award, ne vedremo delle belle perché lei ha 11 nomination.
1: Attenzione a Madonna quest'anno.
2: RDS Music for You. Music.

0: capito?
1: Sì, le cazzai, sì.
0: Tutta la traduzione.
1: Le cazzai che sono tra l'altro anche loro uscite da un programma TV, eh?
0: Sì.
1: Dove selezionavano nuove artiste da mettere in una band.
0: Sì, mi sembra di aver iniziato a guardarlo e poi l'ho un po' mollato. Capito?
1: No, io non l'ho visto.
0: No, ci sono questi reality. Cioè, sì, non sì, reality, era una serie.
1: Sì, sì.
0: Che formava queste K-pop band, però poi l'ho un po' mollato.
1: Va bene. No, io non l'ho proprio visto, però so che sono nate così.
0: Manca
1: poco alle 23.
0: Manca poco alle 23.
1: Siccome ho scoperto che tu ti fai fregare facilmente dalle truffe.
0: No, io non sono molto furba in questo, però mio marito mi prende in giro, quindi sto diventando ancora più diffidente.
1: Allora, mandate un messaggino dal vostro numero, da un numero anonimo, a Francesca Romana D'Andrea nel suo telefono. Se ce l'avete, chiedetele dei soldi, lei ve li manda.
0: No, sui soldi no. Però vi racconto tra poco che cosa mi è accaduto qualche estate fa e che cosa stavo per fare.
1: Era di truffe, ce ne sono. Poi oggi se ne è parlato tantissimo di una truffa clamorosa, quindi tra un po' ne parleremo, va?
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: momenti di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. TV OLED Sony 55 pollici, tuo a tasso zero, in 20 rate da 54,95€.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
5: Cristiano Di Cosimo, buonasera, ben ritrovato.
6: Ciao, buonasera a tutti.
5: È il momento di ascoltarti con le ultimissime news di oggi in Italia e nel mondo.
6: Il ministro degli esteri iraniano Araghchi avrebbe offerto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz, lo riporta France Press. Incidente durante un addestramento NATO in Lettonia, dove 4 militari italiani sono rimasti feriti durante un'esercitazione. Una raffica di mitragliatrice partita accidentalmente da un veicolo corazzato su un altro mezzo. Nessuno in pericolo di vita, un soldato in condizioni più serie. La cronaca: 3 fermi per il 39enne ucciso a Torino. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, un uomo è gravemente indiziato del delitto, mentre 2 donne sarebbero accusate di favoreggiamento. Contro il caro carburanti, l'annuncio dell'Eni: da lunedì nelle stazioni del marchio limita il prezzo di gasolio e benzina rispettivamente al massimo di 2,19€ e 1,99€, misura in vigore per 30 giorni. La chiusura della borsa di New York: a Wall Street il Dow Jones sale dello 0,93%, il Nasdaq guadagna lo 0,48%. E siamo allo sport. Esordio con sconfitta per l'Italia di Roberto Mancini nella Nations League. La nazionale battuta 2-0 a Roma dal Belgio. A segno Götze e Luke Bacchio. Questa è RDS.
7: Buonasera, buonasera, sono le 23:01, su RDS ci siamo come sempre noi di venerdì sera, ossia io Paolo Piva a Milano, lei a Roma, Francesca Romana d'Andrea insieme a Luca Berardinelli questa sera con, ragazzi, maglietta di Metallica stasera.
5: Combattivo. Partito proprio, attenzione a Luca Berardinelli, perché poi
7: Metallica,
5: quando finiamo la diretta va a ballare. Io ho detto tutto.
7: Cioè, con la maglietta di Metallica,
5: sì,
7: va a ballare.
5: Sì, sì, ha detto che va a
7: ballare il rock. Il rock,
5: no,
7: il rock.
5: Ma lui va
7: a ballare metal.
5: E fa la differenza. Allora, sentitevi meno sciocchi, perché le truffe possono...
7: No, perché condividete, dici, con te.
5: Perché le truffe possono accadere a tutti, tra poco.
1: All'inizio di ogni ora.
0: I tuoi ricordi.
1: E le tue emozioni.
0: Con un successo senza tempo.

0: Tutte fatte a voce ovviamente da lei, no?
1: Certo, non certo, effetti. Lei proprio, sì, dal salotto di casa sua.
0: Watch
1: Your Ways, Anna, su RDS, buonasera, buonasera. Parliamo di truffe perché Paolo Piva mi sta prendendo in giro da quando è iniziata la puntata.
0: Ma no, perché allora Francesca Romana Andrea, siccome ogni tanto, siccome adesso poi è mamma da poco, è molto attenta.
1: Ancora più rincogliente.
0: È molto attenta ovviamente alla figlia, quindi si perde un po' di pezzi in giro durante la settimana.
1: Sì, no, onesta, io recupero veramente tutto per entrare in onda tra mercoledì e giovedì, capito? Fino a mercoledì sono fuori dal mondo.
0: Buona parte di voi invece oggi avrà sentito parlare della truffa fatta al presidente di Banca Fideuram. Ve la faccio veramente brevissima, anche perché non sono uno adatto ad entrare in questo tipo di dettagli.
1: Pure io.
0: Presidente di Banca Fideuram riceve un po' di tempo fa, Fideuram è parte del gruppo Intesa San Paolo, riceve una chiamata dall'amministratore delegato, se non sbaglio, di
1: allora in realtà riceve dei messaggi WhatsApp, degli audio WhatsApp
0: da Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa San Paolo. Ve la faccio brevissima.
1: Sì.
0: Gli dice che sta trattando con la voce, messaggi audio.
1: Sì.
0: Che gli dice che sta trattando un'operazione internazionale per cui servono 95 milioni di euro.
1: Sì.
0: Fatto sta che glieli dà.
1: Aspetta.
0: Ve l'ho fatta breve.
1: Perché glieli dà? Perché Nastasi, che è invece colui che gestisce lo studio legale a cui loro si appoggiano, comunque si affidano, gli è stata clonata invece la voce, quindi ha ricevuto anche una chiamata.
0: Sì, tutto. I messaggi audio con la voce, con l'onata dell'amministratore delegato,
1: che faceva da mediatore per questi bonifici.
0: Però, scusate, adesso
1: parliamo di bonifici da 100 milioni di euro.
0: 95 milioni di euro sono stati recuperati, una buona parte, però 36 milioni ancora sono in giro. Non voglio entrare nei dettagli tecnici di questa situazione, però io dico, se viene fregato il presidente di Banca Fideuram, poi non è che vi potete lamentare se fregano noi comuni mortali.
1: Esatto, compresa me stessa. Perché? Perché in questo periodo più che mai stanno girando delle truffe e noi siamo qui per condividerne alcune.
0: Dai, una, via, la prima, esempio, che ti ha fregato.
1: No, a me ancora no, devo dire, però ieri mi è arrivato un link, col cavolo che l'ho aperto. Insomma, diciamo un paio d'estati fa mi chiamano di sera molto tardi e mi dicono che vogliono chiudermi il profilo social.
0: Allora,
1: scusate, io con molta fatica, senza mai pagare, avevo ottenuto i miei followers, no? Poi così. E per me era una roba seria, dico, ma come no? Ma
0: quindi
1: perché
0: tu presa malissima e hai cliccato?
1: No, mi ha proprio chiamato una persona che mi ha fatto uno scherzo.
0: Ah, ok.
1: Ed è stato mio marito di intervenire a dire, guarda che è uno scherzo, Francesca, non ti possono chiudere il profilo.
0: Ah, tu ci avevi creduto?
1: No,
0: però
1: io avrei fatto qualsiasi cosa, anche magari inviato dei soldi, qualcosa, non lo so se l'avrei fatto. Vabbè, comunque stanno girando
0: avete
1: moltissimo.
0: Avete capito, se avete il numero di Francesca, come fare a fare due soldi adesso? No,
1: ma tanto non vi rispondo, ho sempre silenzioso. Adesso per esempio va tantissimo la clonazione della voce, sia audio, WhatsApp che chiamate, addirittura riescono a clonare il numero verde della vostra banca.
0: Pensa che io ho ricevuto
1: altri.
0: Addirittura a casa una volta una lettera dall'Agenzia delle Entrate, falsa. Cioè non era l'Agenzia delle Entrate, ma avevano il logo, timbro, tutto ufficiale.
1: No.
0: Era falsa, giuro.
1: E come hai fatto a scoprirlo?
0: Mi sembrava una cosa strana, perché non mi sembrava di dover pagare quella cosa. Ho parlato con il mio avvocato, hanno fatto delle verifiche, era una truffa.
1: Vedete, dovete sempre indagare. Sempre. Non dovete pagare così, pa, e
0: dai, secondo te, chi è che paga?
1: No, mio marito è così.
0: Ah, ecco. Dimmene un'altra.
1: Ah, per esempio, ecco, gli squilli dall'estero. Se ricevete chiamate dalla Germania, Olanda o Regno Unito, in realtà è per deviare il traffico su numerazioni a pagamento.
0: Ma tu veramente ancora
1: sei
0: una che risponde a quelle robe lì?
1: A volte sì, perché magari penso che sono gli alberghi, tipo, signora, lei ha vinto un soggiorno.
0: Bene, ma che poi gli dà retta, intendo.
1: No, però già solo rispondere ti indirizza verso, capito? E poi vabbè, ciao mamma, ho rotto il telefono. Questa va tantissimo, e poi vi arrivano dei link o dei QR code per inviare dei soldi.
0: Vabbè, insomma, lo sapete, vi faccio la raccomandazione che non serve a nessuno, perché ormai lo sapete in tanti, a parte Francesca. Quando vi arrivano messaggi o telefonate, non rispondete, oppure rispondete, mettete giù e non cliccate sui link.
1: Ma
0: fine,
1: magari è tipo la telefonata della mia vita da Londra.
0: Ma no, ma rispondi poi, se no metti giù.
1: Mamma.
0: Ok.
1: RDS. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Martina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Beh, insomma, tu è uno che si è appena sposato. Capisci che questa canzone, chissà se la
2: dedica su RDS. Beh, allora.
1: Alla moglie, no?
2: Ho capito, però è uscita prima, che fai? Poi gliela ridedichi al matrimonio.
1: Ma magari stanno già insieme, immagini? Che ne so.
2: Tipo la riscrive identica nelle promesse.
1: Chissà.
2: No,
1: però si sono appena sposato,
2: è vero,
1: anche lui.
2: Tanti auguri, sì, lo scorso weekend.
1: Belle immagini, sì, infatti, sì, del matrimonio. Su RDS invece tra poco arriveranno non delle truffe come di cui abbiamo parlato poco fa.
2: Ma allora, se vi chiamano e dicono siamo di RDS, bisogna capire un attimo.
1: Hai vinto l'RDS bag, ma per averla devi versare 250 euro.
2: Sappiate che potrebbe essere Paolo Piva, ecco.
1: No, non è vero, io non faccio truffe. Però insomma, se vi arriva ovviamente è una truffa. Tra poco invece non è una truffa, arrivano 4 successi in sequenza mixata.
3: Lo scherzo a tutti pazzi per RDS è uno stile di vita. Richiedici il tuo nell'apposita sezione nell'app di RDS.
4: 100% grandi successi.
5: 100% grandi successi.
4: RDS.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima. Ha giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Quando Maurizio Crozza torna...
9: È tutto pronto?
8: Si sente.
9: Vado subito al punto.
10: De chi? Che? Ma de quando? De come?
9: Non lo so.
11: E come non lo sa?
9: Hai capito?
12: Veramente no.
13: Provo microfono, sa de tappo. Beviamo!
14: Mi sembra...
9: Ma che... Ci siamo capiti.
10: No. Grazie a tutti.
13: No,
10: davvero.
13: No.
10: Grazie.
13: No.
10: Graziella e grazie...
11: No, presidente.
10: Tante, dai.
8: Fratelli di Crozza, da venerdì 2 ottobre in prima serata, sul 9.
15: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
16: Febal Casa, Febal Casa.
15: Più info su febalcasa.com.
17: Domenica 27 settembre il Gran Teatro Geox di Padova diventa la casa della dance. Arriva Eiffel 65 and Friends. Sul palco con gli Eiffel 65 ci saranno Alexia, Marvin e Prezioso, DJ Ross e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della musica dance. Uno show rivoluzionario, pieno di energia e di grandi sorprese. Tutto in una notte che non si ripeterà. Non fartela raccontare. Eiffel 65 and Friends, 27 settembre, Gran Teatro Geox di Padova. Biglietti disponibili su Ticket One, Ticketmaster e Ticket SMS.
2: Venerdì sera insieme iniziate a pensare al pezzo che volete ballare in onda con noi, perché è weekend, quindi si balla, c'è la nostra festa e adesso ovviamente sequenza mixata.
18: Passione, ritmo, emozioni senza pausa.
3: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: dedica d'amore. And I miss you like the desert miss the rain.
1: Sì.
0: Cioè, capito? Vero.
1: Sì, sì, mi manca come al deserto manca la sabbia. Sì, scusa, manca la pioggia.
0: Manca la pioggia.
1: Sì.
0: Cioè, ti hanno mai dedicato una frase così romantica?
1: Beh, magari non di questo tipo, però frasi romantiche sì, mi è capitato.
0: Lui tutto ha ricevuto. Allora, invece, noi tra poco parleremo.
1: Scusa, capisco che te non ti abbia mai dedicato niente di romantico nessuno.
0: No, non così degno di nota che io ricordi, no.
1: Ma no, capisco. Questa canzone, tra l'altro, ci avvicina in un modo o nell'altro un pochettino anche l'appuntamento con Dance Affair.
0: Infatti,
1: che sarà nell'ultima ora tra mezzanotte e l'una qui su RDS, no?
0: Bene, quindi iniziate a pensare al vostro pezzo, quello proprio che vi fa ballare, che stasera ballerete in onda con noi. Tra poco invece un cult del cinema di cui vogliamo parlarvi, perché c'è un dettaglio che forse ancora non conoscete.
1: Ragazzi, cioè, ve lo dicevo, anticipo. Ghostbusters, avete presente? È successa una cosa sul set dichiarata in questi giorni, in quegli anni.
0: Dopo tanti anni.
1: Ma è una roba incredibile, tra poco ve la raccontiamo.
2: Non perderti neanche un attimo della tua radio preferita. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook. 100%
3: grandi successi. Video, contenuti esclusivi e tutto quello che ami di RDS, sempre con te.
4: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura X-Fir?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale è a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Il 27 settembre torna nelle città italiane Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie. Scopri i dettagli su fitwalking.ail.it.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
9: E che sapori, Antonella!
10: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio, trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, Buona Spesa Italia.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
0: Ci sono cose interessanti che succedono sui set dei film, soprattutto quando non si gira, ai fuori set.

0: è diventato un meme anche questo, è un
1: perché
0: po'.
1: È successo?
0: La cantano un pochettino prendendo in giro, provando a ripetere quello che fa.
1: Ah, ok, ho capito. Sì, credo di
0: però,
1: aver capito.
0: Sì, però è difficile.
1: Beh, sì. Vabbè, comunque è virale.
0: Allora, film famosi della storia, se mettiamo questa sigla, attenzione, pochi secondi dovete riconoscerla.
1: Vabbè, dai, avete indovinato.
0: Dai, 388-22, sì, subito. Vabbè. Il più veloce, che cos'è?
1: Aspetta, vediamo.
0: Aspetta, ancora dettagli, ancora dettagli.
1: Ghostbusters, bravi. Allora,
0: vabbè, l'ha detto.
1: In
0: adesso.
1: Questo caso Ghostbusters 2, perché è stato raccontato un aneddoto in realtà rimasto segreto per tantissimi anni.
0: Allora, si divertono gli attori, lo staff, noi non siamo nel cinema, quindi non sappiamo, la maggior parte di noi non sa cosa succede
1: mai
0: dentro.
1: Mai.
0: Però devo dire che, guarda, Luca, prova a sentire se riesce con i messaggi, secondo me sono gli ascoltatori che dicono veramente che hai indovinato.
1: Ah, beh, certo,
0: li avete indovinati, bravissimi, velocissimi. Succede questo. Set di Ghostbuster 2,
1: sì.
0: New York, nel backstage, dicevo, gli attori si divertono un sacco, io non facendo cinema non so cosa succede, ma deve essere molto bello.
1: Beh, se vai d'accordo col cast ti diverti.
0: Sì. Immaginate Dana Croyd e Bill Murray.
1: Sì.
0: Bill Murray, uno dei comici tra i migliori al mondo, credo sia uno dei migliori al mondo. Allora, rubano Dana Croyd, è quello che ha fatto, oltre Ghostbuster, ha fatto anche uno dei due Blues Brothers, ok?
1: Ok. Mm.
0: Allora, durante una serata a Central Park,
1: sì,
0: tutta la zona chiusa,
1: sì,
0: perché stanno girando
1: riprese.
0: Il film, ok? Rubano dal set, nel momento di pausa la sera, due moto della polizia.
1: Con tanto di
0: sirene.
1: Sirene, sì.
0: Attenzione,
1: sì.
0: Non moto della polizia di
1: no,
0: New York.
1: No, moto della polizia prestate per girare il
0: per
1: film.
0: Per il set. Rubano due moto e corrono in giro per New York e per Central
1: no,
0: Park,
1: per Central
0: tutta,
1: Park.
0: La zona, tutta la zona chiusa.
1: Sì, sì.
0: Con le sirene spiegate, inseguendosi come due pazzi.
1: Come due cretini. E vabbè, chiaramente
0: però
1: per loro nessuna conseguenza, perché erano moto affidate al set. Poi dopo tanti anni qualsiasi cosa cade in prescrizione, dai, quindi raccontarlo adesso si può fare. Ed è stato fatto in occasione di un compleanno.
0: Il compleanno di Bill Murray, che ha compiuto 76, quanti?
1: 76 anni.
0: 76,
1: sì,
0: anni,
1: sì,
0: il
1: sì.
0: 21 di settembre.
1: Sì, sì.
0: E Dana Croyd, in un credo un invitato in qualche trasmissione o in un podcast, appunto, ha raccontato
1: questo aneddoto. E gli ha fatto gli auguri così anche sui social.
0: Eh sì, Murrican lo chiama. Bill Murrican.
1: Vabbè, bello, dai, tu conosci comunque delle persone con cui fai la storia del cinema sul set e poi però resti anche amico.
0: Sì, che bello.
1: Ma perché
0: ragazzi,
1: passi anche molti giorni insieme, molte ore insieme, è un tempo diverso, capito? Molto intenso, anche se dura poco, per dire, che ne so, magari 4-5 mesi di riprese, però stai insieme,
0: sì,
1: H24.
0: Sì, sì, sì, ti conosci molto bene, però è anche bello immaginare queste persone che a un certo punto si divertono come dei pazzi, come fossero dei bambini, perché è anche bello prendere la vita così ogni tanto, no?
1: Ma
0: cioè non
1: sì,
0: si può essere solo seri, composti,
1: certo.
0: Ogni tanto poi non fatelo voi a New York,
1: infatti,
0: perché credo non andrebbe nello stesso modo.
1: Mi sembra che Paolo Piva stia consigliando di rubare delle auto della polizia,
0: no, esatto,
1: per inseguirsi.
0: Ho appena detto di non farlo,
1: nei parchi
0: non farlo
1: d'Italia chiusi, quindi dovete anche forzare i cancelli.
0: Se girate
1: fate
0: un
1: voi,
0: film
1: fate
0: però
1: voi.

0: New hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Adela, Ain't in LA. Ultimo, tutto.
3: Proprio te che hai tutto.
1: Cesare Cremonini, Paparazzi.

0: Beh.
1: Hai capito?
0: No, bella, ma sai, io l'unica cosa, ma attenzione che non sto dicendo niente di io purtroppo ci sono tante parole che non capisco, che mi piacerebbe capire, perché quando sono...
1: Devi studiare, devi studiare,
0: imparare un po' meglio la lingua.
1: Sì, devi studiare il dialetto.
0: Perché è proprio una lingua, che è molto bella anche, però è da imparare, perché se no riesci a capirle tutte.
1: Cioè... fare linguistica all'università e te la studi, vabbè. Hai capito?
0: Vabbè. Hanno un sapore... parole dette in napoletano,
1: certo,
0: che dette in italiano non avrebbero lo stesso effetto, capito?
1: Vabbè, è chiaro, il dialetto è quello, il bello dei dialetti. Allora, carissimi, che ne dite se iniziamo la nostra fiesta?
0: Sì, tra poco arriva Dance Affair, quindi quello che vi chiediamo di fare, se avete voglia di ballare insieme a noi e soprattutto di trasformare RDS in un grande club, ma dateci un audio WhatsApp adesso al 38822 nel quale semplicemente ci dite qual è la canzone che volete ballare.
1: Esatto, la canzone che vi fa ballare, che avete voglia di ballare stasera con noi.
0: Deve essere un pezzo dance, da discoteca, pezzo, cioè,
1: sì,
0: ok?
1: Bello, comunque bello movimentato, che abbia un remix, anche se vi piace.
0: Dice,
1: ah, mi piace il remix di quel pezzo lì. Perché voi ce lo chiedete e noi la mettiamo. 38822, 38822.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo. Senza

0: Sì, di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Andiamo subito in redazione dove c'è il nostro Cristiano Di Cosimo per scoprire che cosa succede, le ultime notizie, l'attualità.
4: Buonasera, l'economia italiana ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia, PIL del 2026 rivisto al rialzo allo 0,8% dall'agenzia di rating Moody's. Le prospettive restano stabili. 4 militari italiani feriti durante un'esercitazione in Lettonia, impegnati nell'ambito di una missione NATO, un soldato presenta condizioni più serie. L'Iran avrebbe offerto agli Stati Uniti un piano di 7 giorni per la riapertura dello stretto di Hormuz, lo riporta France Press. La pace è minacciata dalle barbarie, gli innocenti uccisi per profitto, monito di Papa Leone in visita in Francia, vertice con Macron all'Eliseo, poi intervento davanti alle autorità e all'UNESCO. Il pontefice ha celebrato i vespri nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi, poi la veglia allo Stade de France. La cronaca, il 39enne ucciso a Torino, 3 persone fermate, si tratta di un uomo e 2 donne, queste ultime sarebbero accusate di favoreggiamento. Caro carburanti, da lunedì nelle stazioni Eni il limite al prezzo del gasolio e della benzina rispettivamente a un massimo di 2,19 euro e 1,99 euro, misura in vigore per 30 giorni, l'annuncio dall'azienda. Infine nello sport, Mancini bis stecca la prima, l'Italia battuta 2-0 dal Belgio all'Olimpico di Roma nell'esordio in Nations League. Questa è RDS.
5: Let's go, buonasera, mezzanotte 1 minuto su RDS, Paolo Piva sbuffa,
3: no,
5: io sono Francesca Romana D'Andrea e c'è Luca Berardinelli.
3: Che l'Italia ha perso, no?
5: L'Italia ha perso, ma perché già si ricomincia?
3: No, c'era una partita di Nations League. C'è un Nations League.
5: È vero.
3: Però
5: mio padre mi aveva anche detto esci prima di casa, ma non ci ho pensato.
3: Ho visto un meme, una roba tipo così, una presa in giro di Maldini, di Mancini.
5: Beh.
3: Che diceva che tra il primo e il secondo tempo è andato un attimo in Arabia Saudita.
5: Ok.
3: Ce l'hanno ancora lì, eh? Ce l'hanno tutti lì ancora, il fatto che lui avesse mollato per questa cosa.
5: Lo so, ma il calcio è così, sono criticoni.
3: Dai, speriamo che vada
5: adesso
3: meglio.
5: Mi insultano.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi
6: e le tue emozioni
7: con un successo

0: Romina, The Dance of I Lose Myself, The Bowser, su cioè, RDS.
1: Perché per quanto siano belli e fortissimi Pink Floyd, noi stiamo facendo Dance Affair, quindi quello certo. Che vi chiediamo, perché qualcuno l'ha detto, quello che vi chiediamo di dirci nei messaggi audio WhatsApp è quella canzone che volete ballare, quindi deve essere un pezzo dance qualsiasi, anche degli anni 90, di un po' di tempo fa, non fa niente, o nuovo, recente va benissimo,
0: nuovo,
1: però deve essere un pezzo da club.
0: Scoprire cose nuove, noi ci fomentiamo tantissimo.
1: Eh beh sì, certo, poi quindi? Magari ne scegliamo qualcuno anche noi. 3882 38822.
0: Esatto, audio WhatsApp con il pezzo che volete ballare stasera in onda con noi, perché questa è la nostra festa.
1: Tipo così, tipo così.
2: Ciao a tutti, vorrei ascoltare Relation di Erika Giovanni da Tolentino. Ciao.

0: l'altro Erika De Bonis, come nome d'arte aveva scelto Erika, molto semplice, aveva 16 anni.
1: Ah, pensate. 38822, 38822, diteci qual è la canzone che volete ballare stasera e noi tra poco ve la mettiamo.
2: Le stelle parlano e lo fanno nella nostra app.
3: Ascolta ogni giorno l'oroscopo di Branco, segno per segno.
4: Segno per segno.
2: Scarica o aggiorna l'app di RDS 100% Grandi Successi.
5: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.

0: www.fileni.it.
1: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
2: Febal Casa, Febal Casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a posizione.

0: Titano, guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
0: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
0: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Ma buon sabato 26 di settembre. Scopriamo insieme la situazione meteorologica prevista per le prossime ore in Italia. C'è Trevi Meteo.
4: Si esauriscono gli effetti dell'impulso di aria fresca che ha interessato l'Adriatico e il Sud. Sabato avremo un miglioramento, anche se ancora un po' di variabilità potrà insistere tra Calabria e Sicilia, qualche locale piovasco sui rilievi interni dell'isola. Altrove tempo soleggiato, al mattino qualche annuvolamento presente in Valpadana, con minime che saranno ancora abbastanza basse, clima fresco di notte al mattino, poi le massime saranno in aumento sul versante tirrenico fino a 26-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
5: Grazie a Trevi Meteo per gli aggiornamenti. Dai, qual è il pezzo che vi piace ballare quando andate in discoteca? Ditecelo 38822 38822, tipo questo magari? Again, 100%.

0: Justin Bieber.
1: Justin Bieber. Allora, sta circolando virale un'intervista di sua moglie, Hailey Bieber. Lei ha preso spontaneamente il cognome di lui, perché comunque ha un altro cognome. Però,
0: di solito funziona.
1: Hailey Baldwin. Lei però invece vuole il cognome di lui. Vabbè, comunque lei ha detto che il segreto per andare d'accordo in un matrimonio è sposare il proprio migliore amico.
0: Beh,
1: uffa, deve rovinare anche questa. Allora, beh, c'è Dance Affair, quindi
0: non so se sono d'accordo.
1: Beh, ma è un senso metaforico.
0: Sì, certo. C'è Dance Affair, questo sono d'accordo.
1: Dance Affair, siete voi a fare la festa insieme a noi il venerdì sera, perché vi chiediamo di scegliere un pezzo che vi fa ballare, che vi fa muovere, che vi piace, che vi dà il ritmo, che vi fa sentire allegri, perché noi ve lo mettiamo in onda.
0: Sottolineiamo anche che se non vi ricordate il titolo della canzone, ce la canticchiate in un audio WhatsApp, noi la troviamo, ve la mettiamo. Comunque,
1: esatto.
0: Diventa un club RDS da adesso, grazie a tutta la community, così.
2: Ciao ragazzi, io vorrei ballare a tutti i costi Motivation di Christian Marchi. Dai, fatemela sentire.

0: ascoltate questo pezzo qui.
1: Sì, tanta roba.
0: Continuiamo, perché siete voi a creare la discoteca, il club di RDS di stasera. Basta che ci diciate in un audio WhatsApp al 388-22-388-22 qual è la canzone che volete ballare stasera.
2: Ciao RDS, io parlo da Roma, sto per entrare a casa, ma ho tanta voglia di ascoltare e ballare Titanium.
1: Va bene.

0: sarebbe da mettere tutta, perché
1: dicevo
0: talmente
1: che
0: forte.
1: Questo pezzo in discoteca che praticamente andava tutta la canzone, però poi alla fine era importante solo cantare a squarciagola,
0: sì.
1: Far away, far
0: sì,
1: away.
0: Sì, di solito lì c'è il DJ che toglie il volume, sì, per sì, sentire sì, tutta la gente che canta.
1: Far away.
0: Bravi, così ci piace. Però attenzione, quando cioè non scriveteci dei messaggi di testo, vogliamo gli audio WhatsApp dove ci chiedete la canzone,
1: certo,
0: da mettere.
1: Voi siete i vocalist in questo dance.
2: Ciao ragazzi, mi mandereste un buon Avicii, Wake Me Up, per
1: sempre,
2: favore,
1: volentieri.

0: quezzo
1: anche quezzo, sì, anche quezzo.
0: Super pezzo, volevo dire. Beh,
1: hai fatto una crasi.
0: Anche quezzo.
1: Però bella.
0: Un super quezzo.
1: Quezzo era proprio bello.
0: Eh sì.
1: Tocca a voi, 38822, ci dite in un audio WhatsApp qual è la canzone che volete ballare stasera, noi ve la mettiamo.
0: Esatto, audio WhatsApp 38822, cosa volete ballare e la mettiamo noi in onda.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS.
4: Cesare Cremonini. Paparazzi. Come si

0: Beh, anche questo era uno di quei pezzi che nei club, nelle discoteche ha fatto degli sfaccelli.
1: Vanno ancora. Sì.
0: Ce lo chiedono moltissimo anche nel nostro Dance Affair.
1: Basta sempre. Mm-hmm. Allora, carissimi, noi infatti stiamo vivendo insieme il Dance Affair, la nostra festa del venerdì sera. Voi ci dite cosa volete ballare, cosa vi fa ballare e noi lo mettiamo in onda.
0: Basta mandare un audio WhatsApp al 38822 adesso, se non vi ricordate il titolo della canzone, canticchiatela, noi tanto siamo meglio
1: ci
0: di Shazam.
1: Dai, in tre ci arriviamo, sì.
0: Ti ho detto meglio di Shazam.
2: Hai Alexa?
3: Usi Google.
2: O preferisci Siri?
3: Perfetto.
2: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
3: e porta la tua radio preferita
2: in ogni stanza.
4: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
5: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane.
6: Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: È venerdì sera, facciamo un po' di festa, c'è Dance Affair al 38822 38822, ci sono i pezzi che volete ballare voi in onda con noi.

0: Comuni Mortali, Achille Lauro su RDS, un po' di romanticismo e adesso un po' di dance. Dance Affair, perché è venerdì sera, weekend, e noi ci creiamo il nostro club, ci facciamo la nostra bella festa.
1: Ma sì, facciamo un po' di festa, perché ci sta quando inizia il fine settimana, insomma, voglio dire, poi domani c'è il party RDS, ma stasera iniziamo già. Poi magari o state andando a ballare o divertirvi da qualche parte, oppure se siete a casa vi facciamo divertire dove siete, se siete in viaggio
0: al
1: anche.
0: Lavoro, anche al lavoro,
1: anche
0: certo.
1: Al lavoro. 388 22 388 22, cosa ci state chiedendo di ballare?
2: Ciao ragazzi,

0: Bella, sempre bella. Sempre bella quando partiva poi.
1: Quando eri adolescente, 2010, 16 anni fa. Cambiati i tempi.
0: Sì, era una trentina.
1: Cambiata la vita, eh.
0: Un po' sì, però sempre bella.
1: Bella, bella, dai ancora.
2: Ciao ragazzi, vorrei ascoltare Lauren Wolf con No Stress.
0: Pure questo.

0: potremmo chiedere di far abbassare le luci a quest'ora del venerdì. Sì, di metterci, sì, sì, di metterci comunque un'atmosfera da discoteca.
1: È strano, ragazzi, è dura perché noi vorremmo metterle tutte dall'inizio alla fine, ma sono talmente tante che per accontentarvi tutti non ce la possiamo fare.
0: Possiamo stare
1: però facciamo del nostro meglio così.
2: Ci mettete cortesemente.

0: cioè capisci perché poi andiamo a letto alle 3 e comunque se uno sta a ballare all'una, no? Normale che poi devi scaricare l'adrenalina.
1: Ah, sì, certo.
0: Con questi pezzi.
1: Tra l'altro sentivo un compaesano di origini all'inizio di questo messaggio. Sembrava l'accento, un accento veneto.
0: Accento veneto.
1: Io sento veneto di origine, insomma, quando risento mi sento un pochino a casa.
0: Ti ci va l'orecchio.
1: Bravi, questo è quello che vogliamo, questo è il nostro appuntamento con Dance Affair, le canzoni che volete ballare voi. Tra l'altro c'era qualcuno che chiedeva Bruno Mars.
0: Ma dai.
1: Sì.
0: Giura.
1: Sì. No, giuro, c'era. Sei quindi tu? Noi comunque la mettiamo.

0: Capito, Marrakesh e quei casini su RDS, due tipacci, come due tipacci che stanno per arrivare, Filippo Ferraro e Alessandro Corsi, Guerrieri della Notte con voi, altri due tipacci se ne vanno.
1: Siamo noi.
0: Paolo Piva, Francesca Romana D'Andrea, tre tipacci, Luca Berardinelli anche. Noi si torna insieme in onda domenica dalle 21. Domani dalle 22 c'è Pari RDS e tanti baci.
1: Va bene, buonanotte, allora buonanotte. Ci sentiamo domenica.
0: Dai, hai ancora altro da dare?
1: No, hai detto tutto. Quindi.
0: No, tipo da dare, volevi stare un'oretta così.
1: Vabbè, io andrei.
0: Ok, poi... allora andiamo soddisfatti.
1: Vedete voi, se ci tenete molto...
0: No. Però non prossima credo. Volta, dai. Baci.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Risparmia alla grande con Expert Grandi Marche. Trovi il meglio a tasso zero e in più fino al 25% di sconto su grandi, piccoli elettrodomestici e clima.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 24 settembre al 7 ottobre. Condizioni finanziarie in negozio.
5: E allora siamo quasi pronti per cominciare con la notte dei guerrieri. È tornato pure Corsi e torna anche la redazione.
6: Turismo sostenibile, il portale Visit Italy riapre le candidature per la selezione di varie località turistiche nel nostro paese, in grado di coniugare tutela del territorio, svago e qualità della vita. Ruben Santopietro, CEO della piattaforma.
7: 10 destinazioni che stanno interpretando al meglio nuovi modelli di turismo, incentrati su 5 criteri fondamentali. Il beneficio per i residenti, destinazioni che generano valore in primis per le comunità locali, migliorando la qualità della vita e creando nuove opportunità per i lifers. Secondo criterio, destinazioni che producono effetti positivi sull'economia locale, sull'ambiente, sul patrimonio culturale. Capacità narrativa, quindi la destinazione che sa raccontare meglio la propria identità in modo contemporaneo. E poi accessibilità, le destinazioni che lavorano per essere più fruibili, più accoglienti e soprattutto per rendere l'esperienza più semplice per tutti.
8: E ora uno dei fatti del giorno in 100 secondi con Enrico Mentana.
9: Questo fatto in controtendenza, se ne parlerà tanto, anche magari in termini critici, ma il riferimento è ovviamente alla decisione di Eni di porre un tetto massimo al costo alla vendita della benzina e del gasolio, 1,99 e 2,19. Come dire, più su di questo non si può andare a 2,20 e non si può andare a 2. E questo è evidentemente studiato e forse anche concertato con le autorità di governo, perché no? Ma sicuramente è un punto di riferimento. È chiaro che le altre compagnie si dovranno adeguare, se no ci sarà la fila ai distributori dell'Eni e non dagli altri se il prezzo sarà visibilmente minore. Ma è anche probabilmente una modalità per sfuggire al rischio di una tassazione degli extra profitti. Sia quel che sia, è una svolta, un limite che viene posto al costo appunto del pieno per tutti gli automobilisti, è qualcosa che non può che essere ben visto, per usare un eufemismo. Certo, si potrà sorridere amaramente pensando che si gioisce per il fatto che la benzina costa 2 euro e quando non solo i più anziani ricordano ben altre cifre più in basso, però resta la manovra in sé. La decisione della più grande compagnia, che anche, come sappiamo, la più grande società quotata che c'è nel nostro paese, di interesse nazionale e con la mano pubblica ben presente, la decisione comunque è importante per il mercato italiano, per gli automobilisti italiani, per le compagnie che operano in Italia, perché diventa un precedente e un punto di riferimento.
10: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
11: Siamo noi, i Guerrieri della Notte, di nuovo insieme fino alle 5 del mattino. Filippo Ferraro.
5: Ben ritrovato anche la nostra principessina, la nostra Cenerentola, Alessandro Corsi.
11: Grazie.
5: Insieme alla nostra Jasmine, il nostro Pino. Meno male che a fare veramente, come dire, a essere il pilastro di questa trasmissione c'è sempre il nostro Paguro, come ogni venerdì al controllo qualità.
11: Sì, sono entrato in studio cantando Ora vieni come sul tappeto volante.
5: Brutta immagine. Danna Tatangelo a Corsi.
11: Aladdin con la panza. Beh, meraviglioso. Amici, fino alle 5 siamo qui. Tenetevi forte che abbiamo preparato un puntatone.
12: Inizio di ogni ora.
13: I tuoi ricordi
12: e le tue emozioni.
13: Con un successo senza.

0: il nostro Paguro in regia, e questo è un weekend molto importante per il nostro paese, perché nel Golfo di Napoli ci saranno insomma le prove tecniche e poi insomma una parte di America's Cup, appuntamento fino a domenica. Ne parliamo con grande orgoglio per due motivi: uno, perché noi come radio ci saremo, ci sarà il nostro Leo Di Bello, ci sarà Rino, ci sarà anche Ricky Battini in console, ci sarà Gigi Carrozzo, e anche perché tra le varie novità da venerdì nelle regate appunto a Napoli, Luna Rossa, che sarà appunto impegnata per le prove tecniche, avrà almeno una velista donna a bordo. Ed è la prima volta nella storia.
1: Grandi applausi. Allora, insieme ai motori, la vela è un altro, è uno di quei, è un altro di quegli sport che io non capisco niente proprio. Quindi adesso Ferraro ci farà un piccolo vademecum di regole per poterla seguire anche con cognizione di causa.
0: Guarda, è molto semplice, proprio la regola principale è: finché la barca va, lasciala andare. Ecco, questo è un po' il sugo della situazione.
1: Direi che non fa una piega. Ci ridai le date per collocarci?
0: Questo weekend.
1: Mi sono perso. Ah, quindi weekend. Già è cominciato, già da oggi, venerdì e fino insomma a domenica.
0: Sì, tra l'altro questa ragazza di cui stavamo parlando si chiama Maria Giubilei e sarà la regolatrice delle vele alle spalle del timoniere di dritta, che peraltro è Peter Burling, che è uno dei più famosi insomma nel settore. Mentre invece sull'altra luna c'è un'altra ragazza, si chiama Margherita Porro, che lei invece tiene salda la ruota.
1: Sì,
0: capito, no?
1: Quindi quando è il momento che dicono cazza la randa?
0: È lì, quando c'è tanto vento, a un certo punto si cazza la randa. Cosa bella da sottolineare, perché poi questa cosa fa un po' il paio con la polemica delle quote rosa che hanno chiesto anche a De Martino, e giustamente uno dei responsabili di una rossa ha detto: qua non ci sono quote rosa, ci sono uomini bravi e donne brave. Se c'è una donna che è più brava di un uomo in quel ruolo, va sulla nave titolare, se no no, e quindi credo che sia la cosa più giusta.
1: Bravi tutti.

0: New hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Sfera e basta. Lontano.
3: Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.
1: Karol G e Bruno Mars. Still. Lisa e Madame, amica.
4: Ti dedico una canzone che non piace a nessuno e ti fa bestemmiare.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
2: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Abbiamo parlato della preliminary race appunto in questi giorni a Napoli, in attesa poi dell'America's Cup ufficiale che sarà l'anno prossimo, 2027, un grande appuntamento. Abbiamo parlato anche insomma della grande novità di Luna Rossa. Luna Rossa tra l'altro non è nuova ad essere la prima rispetto agli altri, perché è stata nella storia la prima barca a conquistare la Whitton Cup con un timoniere non anglosassone, Francesco De Angelis, la prima barca ad adottare la soluzione del doppio timoniere che poi hanno imitato tutti, e poi la prima barca ad avere veliste in ogni equipaggio impegnato in regata. Quindi insomma veramente sa essere anche lungimirante, e poi posso dire anche è stata la prima barca che ha portato milioni di italiani a svegliarsi di notte per seguire
1: per seguirla, come no, assolutamente. A proposito di questo evento, giusto per dare anche una nota di colore a livello artistico musicale, domenica sera poi ci saranno i The Colors, appunto per chiudere questa weekend. Saranno protagonisti di un concerto sul main stage del Race Village, che viene allestito alla Rotonda Diaz appunto a Napoli a partire dalle 19:30, quindi insomma ci sarà anche modo per godersi lo spettacolo dei The Colors, napoletani, insomma campani anche loro, no?
0: E ricordiamo, la nostra musica sarà protagonista in tutti i 3 giorni, quindi passate a trovare il padrone di Casarino e Leo Di Bello.

0: ho un'idea.
1: Questa è la notte dei guerrieri, questa è RDS, mettetevi comodi perché sta per arrivare anche una nuova sequenza mixata e abbiamo un sacco di cose da raccontarci, abbiamo scelto parecchie notizie, poi più tardi ci saranno anche gli appuntamenti del weekend, quelli sportivi, insomma, tanta carne al fuoco,
2: sì,
1: no?
2: Sì, sì, sì, tanta roba.
1: Ciccia.
2: E anche per i vegetariani tante zucchine, peperoni,
1: sì, sì, tofu.
2: Tofu, sì, sì, fritto.
1: C'è di tutto.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Cabaret!
3: Via!
5: Amici animali, attenzione alle amicizie con gli animali.
6: Fido, come vorrei potessi parlare.
5: Tuo marito ti mette le corna.
6: Cosa?
5: No, niente, bau bau bau bau bau.
4: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
3: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
1: Questa è la notte dei guerrieri sull'unica 100% grandi successi.

0: Uno dei grandi must classici dei REM, Shining Happy People, a chiudere i quattro successi in fila della sequenza mixata. Ancora buonanotte, ben ritrovati. La notte dei guerrieri vi porta anche oggi nell'ultima puntata della settimana fino alle 5 della mattina. E tra poco, signor Corsi, cosa abbiamo?
1: Beh, tra poco parleremo di un'iniziativa in una scuola di Pavia che ha fatto molto discutere per quanto riguarda la mensa dei bambini.
0: Ecco, polemica?
1: Parecchio, polemica. Perché in base, diciamo, ad una determinata condizione economica viene deciso se dare da mangiare a dei bambini cosa, insomma, più o meno in base appunto a quanto le famiglie pagano e se sono ovviamente in linea con la situazione debitoria tra virgolette nei confronti della scuola, ma ne parleremo in maniera più approfondita tra poco.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Gli eventi imperdibili del fine settimana.
4: Peggio 20. Cosa succede in città?
3: Sabato parte il nuovo Grande Fratello RIP.
4: No, è VIP.
3: Non è RIP. Questo è il programma in cui tutti a casa si chiedono: ma questo campa ancora?
2: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di rds.it
2: o sulla nostra app.
0: Tra poco una situazione che ha fatto molto discutere, e quando c'è polemica ci siamo anche noi.

lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio.

0: My Body's Ready, quella di Sombra qui su RDS nella notte dei guerrieri. Allora, una notizia che mi ha colpito, insomma, che ha scatenato diverse polemiche. Parliamo di una scuola di Mortara, siamo in provincia di Pavia, dove il neo sindaco, che si chiama Fabio Farina, per gestire i mancati pagamenti al refettorio, alla mensa della scuola, ha deciso di servire ai bambini, figli delle famiglie che non pagano, pasta in bianco.
1: No, vabbè.
0: Sì,
1: ma scusa,
0: pasta in bianco
1: scuola per bambini, cosa? Elementari?
0: Per i bambini delle famiglie che non pagano la mensa. È la misura, appunto, per i genitori che hanno un debito superiore ai 150 euro nei confronti del refettorio. Per il primo cittadino si stanno già vedendo i risultati. Allora, il pasto in bianco di cui parliamo è in realtà un menù che non ha i sughi, non ha la pasta rossa, ma ha la pasta bianca. Poi c'è il petto di pollo o comunque della carne bianca e così via. Quindi
1: senza
0: è una sorta di proposta light, tutta in bianco, sia la carne che la pasta. E ti dico una cosa, la mia pasta preferita sin da quando sono bambino è pasta olio e parmigiano. Quindi a me, per me sarebbe, capito, ah vabbè, continuo a non pagare.
1: Fossi
0: perfetto.
1: Stato tu avresti detto
0: perfetto,
1: mamma guarda, non tirar fuori un euro, non
0: niente,
1: ti preoccupare,
0: sono felicissimo così. E dicono che già si iniziano a vedere, insomma, dei risultati, proprio perché la strategia è che, proponendo questo menù senza sugo o salse, le lamentele dei figli spingeranno i genitori a saldare il conto, recuperando appunto gli arretrati.
1: E dall'altra dicono, noi comunque gli diamo da mangiare, non è che
0: sì,
1: li lasciamo
0: sì,
1: senza
0: certo
1: mangiare. Era venuto fuori qualche anno fa una polemica simile, che invece veniva dato magari il panino piuttosto che il pasto, eccetera eccetera. Non lo so, io credo che per i bambini le cose dovrebbero essere tutte uguali, cioè nel senso,
0: sì, però
1: non
0: chiaramente
1: devono essere i bambini a pagare per,
0: no,
1: magari
0: certo,
1: dei genitori che, attenzione, non è che magari lo fa o non lo fanno apposta, o magari sono smemorati, perché può succedere, o perché magari può capitare anche che in quel momento non ce la facciano. Secondo me non è giusto che dei bambini debbano pagare, anche perché
0: no,
1: di
0: però
1: che differenza cioè, se tu devi fare il sugo, adesso io parlo da ignorante, se devi farne un litro, devi farne due litri, quanto mai potrà cambiare di spesa? Cioè,
0: non lo so,
1: l'hai fatto,
0: non
1: trova
0: lo so
1: un altro modo, no?
0: Però, cioè, secondo me può starci che comunque di fronte a una situazione debitoria importante da parte delle famiglie,
1: ma 150 euro.
0: Sì, vabbè, ma non è che li lasciano senza cibo, semplicemente
1: sì,
0: magari gli
1: però
0: danno da mangiare un qualcosa di meno impegnativo che può costare meno sulle spese del refettorio. Io ora ti dico, non so effettivamente, come dici tu, se preparare una pasta per 15 è uguale a prepararla per 18.
1: No, sicuramente costa qualcosa in più, però insomma, non penso che la differenza, mi sembra più una cosa simbolica che un reale,
0: sì, forse
1: risparmio.
0: Sì, per sensibilizzare a mettersi a pari con a regolamentare i pagamenti.
1: Certo.
0: Non saprei dirti, quello che è vero è che, ripeto, se ci fossi stato io avrei esultato, quindi mamma, tranquilla, puoi continuare a non pagare, io adoro la pasta in bianco.
1: Si
0: quindi
1: nascondeva in tasca il parmigiano, metteva un po' di parmigiano sopra di nascosto e via. Ma pensa a te.
0: Lo so, succede anche questo. Mi sa che io neanche facevo la mensa quando ero ragazzino.
1: A vederti non credo.

0: Arietta Angelina Mango con Che bella vita qui su RDS, peraltro Angelina Mango che abbiamo visto sul palco di Rua Nessuno a 100.000, questo evento bellissimo che si è tenuto all'Arena di Verona e che vedremo in televisione verso novembre, e dove peraltro l'ho vista in grande forma, anche con un nuovo look, ma soprattutto l'ho vista serena, sappiamo insomma le problematiche che ha vissuto, tra le altre cose, tra i video che sono usciti, perché altre cose ovviamente le vedremo in TV, ha duettato anche con Luciano Ligabue in Le donne lo sanno, benissimo tra l'altro,
1: molto
0: pazzo di questa ragazza, trovo che sia bravissima, bravissima.
1: Anche perché ha dovuto affrontare, come dicevi, diciamo il suo primo periodo di crisi, no? Anche artistica e di identità, e l'ha superato con grande classe, no?
0: Sì, sì. E le vogliamo veramente bene, brava Angelina.